0: Avresti mai pensato tu di arrivare a fare il caporedattore di una redazione importante, di una testata importante, e avere la mattina come compagna di banco? Perché quello poi è in sintesi una vestita, cioè voglio dire, delle soubrette, delle showgirl vestite così,
1: sono bellissime.
0: Grazie, ma non è un abbigliamento dalle 9 di mattina. Tu sei venuta in giro così, Regina?
2: Eh certo,
0: no. Canepa, chi non vuole per la televisione?
3: No, oggi Lorenzo Paffile.
0: Buongiorno Paffile, mi inquadri per favore, me la stagli sul 67 sui maxi schermi dei bar, guardate, alle 9 di mattina e nessuno, niente.
3: Ma la gente è la sorrideva. giornata mondiale, sorrideva la gente.
0: No, voglio dire, va bene, no, però voglio dire a mezzanotte.
2: Beh, no. Insomma,
0: Lili la Tigresse, chi era Lili la Tigresse? Era un Knight di Milano, no? C'era Lili la Tigresse, sei l'emblema di Lili la Tigresse. Va bene, contenta te, contenti tutti. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: 29 settembre, caporedattore d'Italia si è riconciliata col pallone.
1: Buongiorno, grandissima buongiorno. Affermazione dell'Italia di Mancini in Turchia, 4-1 in Nations League. Riscattata la brutta figura fatta all'esordio con il Belgio.
2: Bravi.
1: Devo dire che la Turchia, onestamente, pensavo fosse un po' più preparata.
0: Dispiace per Montella.
1: Prendiamo quello che viene di questi tempi.
0: Certo. No, però dai, ragazzi, mi è sembrata una buona partita. Per la prima volta, cioè per la prima volta, lo guardavo da un bel po'. Ogni volta che guardo la nazionale, vince.
1: E allora dovresti guardarla sempre.
3: Ti devono assoldare e pagare allora.
0: Mancavo da qualche anno, da una ventina d'anni che non lo guardavo. Tra l'altro mi dispiace per Montella, l'allenatore della Turchia, che comunque ha vissuto una serata brutta,
1: difficile,
0: perché durante tutta la partita, che corrierano, Sabrina?
3: Dicevano istifa Montella, che sarebbe tradotto dimissioni Montella.
0: Volete farlo un istifa Montella?
3: Beh, non credo sia carino.
0: A chi chiediamo? Facciamo un istifa Zoara. Zoara, dimettiti, Zoara. Salutiamo il nostro direttore dell'orchestra, Marcellone Zoara. Allora, poi 29 settembre il pensiero va al nostro presidente, che avrebbe compiuto 90 anni. Il mio, ognuno poi dice le proprie cose, e il mio presidente in assoluto avrebbe compiuto 90 anni. Tante, parlo di Silvio Berlusconi, tante le piccole iniziative, quella anche familiari, ho saputo, no? Vabbè, sì. È notizia. Oggi sono tutti a Villa Certosa, i più cari amici di Berlusconi, i più cari amici e collaboratori, e tutta la famiglia.
1: Bene, sì.
0: fare un happy birthday.
2: Sì.
0: Vestita così, forse a lui.
3: Ma possiamo farlo fuori?
0: Chi?
3: Questo è happy birthday.
0: Non può farmi un happy birthday al presidente. Sì. Vabbè, tu dici che il presidente ci gioca.
3: Ma dai, che è finita la fashion week.

0: Berlusconi.
1: Però non riesce a dire Berlusconi, ha sempre fatto auguri Silvio Berlusconi alla fine, ma perché il canto che ti porta quando tu puoi allargare
2: sì, è il ne che ci sta bene.
1: Va bene, due cose due, poi partiamo. Giornata mondiale della
3: consapevolezza e contro lo spreco alimentare.
1: Brava, ma è anche la giornata mondiale del cuore,
2: del
1: no?
2: Cuore.
3: E anche dell'oca.
1: Cioè, una su tutte. Il cuore, perché pare che non ci controlliamo abbastanza.
2: No, non facciamo prevenzione e soprattutto pensiamo di stare bene, magari non siamo proprio in salute.
1: Che cos'ho in quel borsello?
3: No. Un cuore. Cosa?
1: Un cuore. Sì, adesso da
4: nuovo, sopra, nuovo.
1: Gli ho strappato a Daniele Tonia. Ho uno sfigmamometro.
3: Ah, sfigmamometro.
4: Oddio, cos'è?
3: Avevi dimenticato una sillaba.
1: Oggi come pulsante
2: no,
1: questo.
3: Sfigmamometro.
1: Sfigmamometro. E vi prendo la versione a tutti.
4: Bene.
1: Vi
4: prendo la
1: anche agli ascoltatori.
4: No, dai.
1: Non è uno scherzo, perché ci
3: oggi
1: sono
3: terapia.
1: Ci sono delle cose che sottovalutiamo. Allora, vogliamo partire? C'è un codice nuovo, questo
5: 331 80 90 101.
4: Procediamo.
6: Procediamo.

0: Ferdinand. Buongiorno, buongiorno a tutti, Procini.
1: Buongiorno a R101, vi ho sintonizzato nel mio cuore. Buon martedì a tutti.
2: Controllo. Cos'è lo sfigmometro?
3: Sfigmometro. No, che la sfiga. Allora, la signora diceva ci ha memorizzato nel cuore, vediamo di tenerci un pochino di più a questo cuore, soprattutto i più giovani. Uno su quanti non si controllano mai, non rilevano
4: il 55% non si controlla. E l'ipertensione è invisibile, nel senso molti di noi sono ipertesi e non lo sanno neppure.
3: E non lo sanno, perché questo è silente, capito?
1: Lo so.
3: Un po' come diceva il cuore, uno zingaro e va.
1: E va.
3: E poi, capito, non è che sono...
4: Una volta che è andato, è andato.
3: Che è andato, è andato, non è che la riprendo. Voi tipo, una volta...
5: Non per cattiveria, ma si chiama sfigmomanometro.
3: Sfigmomanometro, cosa abbiamo detto?
1: Beh, questo super giù.
3: Aggressivi, dai,
1: fica tranquilla.
3: Rilassate, pensate alla musica, alle cose che arrivano, il sorriso. Tra un po' c'è la canzone che ti fa stare bene. Scegliamone una bella col cuore,
1: Sì,
3: cuore,
1: bello.
3: Cuore. Abbiamo quella alle 10:30 del cuore, dai, la canzone ti fa stare bene con tanto amore, quella dedicata ai sentimenti, se volete fare. E una volta ti raccontavo, era in onda con me Silvia Nicchiari con Buonanima.
1: No,
3: la ricordiamo con applauso.
1: È ancora viva, ciao, ciao Silvietta!
3: Viva ancora!
1: Certo!
3: E allora devo andarla a trovare.
1: Certo!
3: Pensavo, ciao Silvia! No. Allora, lei aveva un misuratore di pressione portatile, sai quello al polso, perché era un po' ipocondriaca, una roba là. Una mattina arrivò ad avere la pressione, la minima di 180, la massima di 320. Ora non so, cioè,
4: neanche Kimi Antonelli c'ha questa pressione alle gomme.
3: I motori di Formula 1 hanno queste robe, probabilmente non rilevavano.
1: Ma ha lasciato la diretta? O è rimasta in onda?
3: Un fiore. Allora voi te la misuro, dai, veloce,
1: certo,
3: dai, regina, vediamo. Hai fatto la pipì, hai fatto tutto.
6: No, la pipì ce l'ho ancora, vado dopo.
1: Bene, appoggio il braccio.
3: Giornata mondiale del cuore, vediamo se questa qua ci schiata in diretta. 30 secondi, tac tac, respira profondamente. Rilassata, pensa a qualcosa di carino. Cosa stai pensando?
1: Di carino.
3: Dillo sottovoce.
4: Non deve parlare.
3: No, ragazzi.
4: Non tenerci con il fiato sospeso.
3: E allora sta misurando e era a 300 anche. Adesso questo è il mio originale, non te lo faccio riprendere.
1: Ma non è che sono le partner che lavorano con te che hanno la pressione alta?
3: Che ne so, può essere, la tua è buona.
1: L'alzi tu.
3: Allora, 2 secondi sta per arrivare. Il risultato di Regina Saraiva che ha una minima tensione. Guarda, una minima
1: no.
3: Già ti dico 2 cose rosse, cioè. Adesso non è che te lo dico per scherzare,
6: No, è normale.
3: 170, sì,
6: è normale.
1: La massima è molto
3: è
1: troppo
3: per
1: alta.
3: Ma in corsa no, è normale.
1: Ma la minima è giusta.
3: Cioè, che minima è giusta? Che cazzo?
1: 173.
3: Vabbè,
1: ah no,
3: dicendo?
1: È alta anche la minima.
6: Vabbè.
3: Chiamate Namboie perché mi vengono in mente ste robe. Regina, non va bene. Hai preso
6: no,
3: la pastiglietta?
6: No, devo ancora prendere.
1: Comunque
6: la pastiglia.
1: I valori sono la massima 173, adesso, la minima 108 perché... per gli ascoltatori. Battito 89 al minuto.
3: Violazione della

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Ragazzi, buongiorno. Ma a un certo punto ve possino, perché sullo... mentre parlavate alla radio sentivo bim bim bim. Dicevo, ma che è sta cosa?
1: Ciao, scusate se mi intruffolo, ma la pressione non va misurata così, bisogna sedersi, piedi ben appoggiati a terra, schiena contro la schienale,
2: sì,
1: della
2: adesso,
1: sedia.
2: Va bene. È indicativa, giusto per capire. 9:32 mi comunicano già ufficialmente 29 settembre. Però che roba, sta roba comincia a tediarmi. E anche oggi dicono puntata da...
3: da urlo!
2: Allora, presi dalle celebrazioni di oggi, insomma, dai ricordi, dalla giornata, dagli omaggi a cose importanti, la giornata del cuore, giornata dello spreco alimentare, non abbiamo aperto la borsa.
4: Ah.
2: Oh sì, l'abbiamo aperta?
4: Non l'abbiamo aperta, ma la borsa è in gran spolvero oggi perché registra un più 0,91%.
2: Ieri è stata ballerina, alla fine ha chiuso in negativo, in aumento ancora i prodotti petroliferi. Com'è stamattina?
4: No, il petrolio è schizzato ancora verso l'alto. Perché ci sono nuove frizioni tra Iran e Stati Uniti.
2: Avete seguito ieri scioperi, manifestazioni,
5: sì, tanto
2: le iniziative
5: sciopero
2: per cercare di calmierare.
3: Carburante esaurito.
2: Pare che partecipi qualche altra compagnia. Carburante esaurito va specificato per l'ENI, no?
3: Quello
2: a
3: al prezzo calmierato.
2: Stamattina com'è, Aldo?
4: La situazione, il prezzo dei carburanti è in lieve calo, prezzo medio. C'è la coda ai distributori ENI, dove
2: IP anche, no?
4: IP non è ancora scattato il taglio, è stato annunciato ma non è ancora scattato.
2: Si dice che anche Kuwait
4: il governo sta trattando con Kuwait per cercare di convincerlo ad applicare gli stessi sconti.
2: Perché se qualcuno non è particolarmente toccato, c'è gente, insomma, che gli schizza veramente, insomma, la perdita, no? Al mese, parlo di autisti, insomma, tutte quelle categorie. Ora ieri, toccando questa roba, ha detto: sai che mi piacerebbe avere un'orchestra, e nel momento in cui si tocca una cosa, 1, 2, 3, parte subito un pezzo. Il pezzo di ieri era tipo Spendi, Spandi e Fendi, che era un pezzo storico negli anni 70 di Rino Gaetano, che parlava proprio di questa crisi, insomma. E abbiamo puntato un po' Regina, abbiamo detto: noi abbiamo qualche difficoltà, perché quando vogliamo corredare la notizia con una canzone musicale, e bisogna stamparti il testo, glielo devi stampare, e bisogna sentire Marcello, trovare la base, si perde un po' quell'attimo.
5: Sì.
2: Ora lei ha trovato una soluzione.
3: Che sarebbe, ovvero?
2: Ha portato le canzoni da fare, e sulle sue canzoni noi dovremmo
4: trovare
2: dare
4: le notizie.
2: Ma non solo, non è che noi
3: quindi
2: troviamo.
3: Al contrario.
2: Noi aderiamo all'attualità, cioè l'attualità e il mondo dovrebbe girare sulle canzoni di Regina. Ha fatto questo ragionamento.
4: Che canzone hai portato oggi?
5: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani.
2: Destinazione
3: e a
2: Paradiso.
3: Cosa la collega?
2: Beh, Destinazione Paradiso era una canzone che parlava di fine vita, no? Insomma, no? Destinazione Paradiso.
5: Sì.
2: Era il momento in cui lui pensava al suicidio dopo no, era questo.
4: Beh, però gli automobilisti, treno, dopo aver fatto benzina, hanno una destinazione.
5: Sì. Paradiso, il treno.
2: E allora, l'hai già preparata?
5: Io ce l'ho, ma adesso ascoltiamo Cremonini.
3: Buon viaggio,
5: buon viaggio.

0: fare una richiesta, diamo il codice di oggi, 331 80 90 101. Potete richiedere una canzone che vi fa stare bene.
1: Buongiorno.

0: bacio da Anna
1: e Massimiliano.
0: Buongiorno, e un bacione buongiorno a tutti voi.
2: Buongiorno. Comunque la cosa bella del procediamo è che anche se siete tutti vicino alla morte continuate a darci tanta allegria.
3: Oh, grazie.
1: E proprio questo, diciamo, che possiamo l'aspetto bello, perché se ne sono accorti che siamo proprio allora ai 9.41 andiamo giusto appunto verso la canzone che ti fa stare bene, però prima due robe sul, anzi dopo dai, dopo su sta roba delle pompe, della benzina e anche dei costi. Torniamo subito, eh?
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

0: giornata mondiale del cuore, viene fuori che un italiano su due non si occupa del proprio corazon come dovrebbe, misurando la pressione abbastanza frequentemente. La signora, l'abbiamo messa a posto, no?
1: A postissimo.
0: A postissimo. Le ultime parole famose. Dov'è la ruota? Dai, dai, andiamo a prendere questa ruota, va? Allora, intanto, prima abbiamo fatto riferimento, saluto chi da poco è dei nostri, 9.46, abbiamo fatto riferimento alla situazione dei distributori di benzina, l'Eni che è stata la prima a metterci questo tetto, ci sta pensando IP, ha aderito Kuwait.
2: Kuwait ha appena aderito all'invito del governo.
0: Per cui, insomma, c'è qualche cosina si risparmia, lo dico soprattutto appannaggio di quanti vivono in macchina con noi, moltissimi. Bene, sette canzoni legate ai sette colori della ruota, come al solito, le più belle, scelte voi. Sentiamo
3: canzone verde.
4: Buongiorno Gabbia Di Matti, per farci star bene, vista la data, vi propongo 29 settembre. Quella. O degli Equip o di Lucio Battisti, a voi la scelta, ma ve la propongo. Ciao.
5: Canzone ciao. Viola.
6: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi è Love Touch di Rod Stewart.
7: Canzone blu.
8: Insuperabili, buongiorno, sono Eloisia. La canzone che farebbe bene al cuore oggi è di Raff, Ti pretendo.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Gail, Bruce and Bongo.
0: Qual è? No. Qual è? Come fa?
1: Sai che non mi ricordo.
0: Come fa, Aldo?
2: Everybody's guy, guy.
0: Deve essere il capo redattore a ricordare le cantanti.
1: Ma è meglio di me.
7: Canzone rossa.
10: Buongiorno a tutti, di procediamo. Buongiorno. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Don't Break My Heart, Elton John.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno invincibili, per la canzone che mi fa stare bene, anzi benissimo, Ivano Fossati, La mia panda suona il rock.
13: Canzone gialla.
14: Ragazzi, buongiorno Valerio. Buongiorno. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Freestyle dei Bonfunk MCs. Ciao.
1: Che? Ah, bella, Freestyle. Bella.
0: State calmi.
2: Non
0: quale?
2: La conosco.
1: Io sì.
0: Come fa?
1: Beh, ma è difficile da replicare. Poi se uscirà sentirei i suoni. È bella.
0: Non
1: no, è bellissima.
0: Allora,
1: no, non è replicabile.
0: Beh, ci
1: da
0: starebbe
1: noi.
0: Un 29 settembre, se vuoi essere ortodosso.
2: Un
0: no?
2: Ti pretendo di Raff.
0: No, 29 settembre. Seduto in quel caffè, io non pensavo. Ho un pezzo per lei, Regina.
1: No, davvero?
0: Verde.
1: Sì.
0: Verde.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno Gabbia Di Matti, per farci star bene, vista la data, vi propongo 29 settembre, o degli Equip o di Lucio Battisti, a voi la scelta, dai. Ma ve la propongo.
0: Abbiamo scelto quella di Lucio Battisti, ok?
1: Oh, che meraviglia.
0: Oh, 29 settembre, è la sorte, mica voi.

0: un giorno imparagonabili. Ascoltare Battisti è sempre una gioia per le orecchie.
1: È una gioia per le orecchie, sì, cara. Allora, quando io pensavo risvolti politici in questa canzone, invece è semplicemente la storia di una sveltina.
2: Esatto, cioè, sì, di un adulterio.
1: È l'inno della sveltina, cioè che si trovano il 29 settembre.
2: Si trovano in un caffè, poi vanno al ristorante, passano tutta la notte assieme, ma il protagonista non confessa mai il tradimento alla partner.
3: Sembrava così romantica.
1: Hai capito? Io la stavo investendo di cose politiche, che ne so, 29 settembre, roba un bel. Vedi?
2: Solo un ficcaggio.
1: Era una canzone che ti fa stare bene, scelta dalla sorte. Ne hanno indicate tantissime i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Come facciamo sempre, poi ne scegliamo sette, legate ai sette colori della ruota. La prossima non ha una ruota, la prossima è una canzone d'amore. Una canzone d'amore che ovviamente ci faccia stare bene, che ci dia un pochino di sollievo, no? Di benessere, ma che soprattutto abbia un pensiero vostro nei confronti di qualcuno che sia il vostro partner, che vi sta sostenendo, qualcuno che ha bisogno, che avrebbe piacere di una canzone che lo sosterrebbe in questo momento. Insomma, un bel gesto. Vogliamo fare un bel gesto?
4: Sì, amici, è importante, un bel gesto.
1: Facciamoci, poi tra l'altro la giornata mondiale del cuore, ma che ne so, anche un nipotino, un amore, un pensiero,
2: un collega, dai,
1: una ricorrenza, che siano un'amica, belli da condividere tutti quanti assieme. Mandate un vocale ora con una canzone d'amore e la vostra dedica a questo numero.
2: 331 80 90 101.
5: Fernando Proce, quando c'è questa musica di mattina, mi facite arrazzare, mi facite eccitare, mi date la carica.

0: questo mi piace, bro, procediamo.
1: Comunque non avete detto una cosa importante. È la prima volta che Aldo Preda accenna a cantare.
2: Ma il caporedattore nasce cantante, poi si presta così in un momento così non sapeva dove andare a sbattere e allora ha sbattuto sull'informazione,
3: esatto,
2: no? Devo dire,
3: esatto,
2: sul giornalismo. Allora, 10 in punto, pronti per il live. Voglio ringraziare quanti di voi stanno mandando dei vocali per la canzone d'amore che ti fa stare bene, con le cosiddette dediche, questi omaggi, questi pensieri, che sono una cosa carina, soprattutto per chi diceva. E spesso non pensiamo, noi che siamo sempre sull'allegro andante, diciamo, per natura, grazie a Dio, che c'è tanta gente, insomma, che vive situazioni negative,
4: purtroppo,
2: ma,
4: tantissime,
2: non solo di salute, perché lasciamo stare, basta farsi un giro di qua e di là per vedere purtroppo quante situazioni ci sono precarie dal punto di vista della salute, ma anche quelle d'amore,
4: ragazzi,
2: noi abbiamo messo lo scudo, la corazza ormai, perché
4: toglietela,
2: abbiamo paura. Io parlo di me e della signora, voi siete accasati, cosa volete? Allora leggo questo di un ascoltatore che ha scritto la canzone d'amore di oggi, la dedico a me, che cerco di uscire da una crisi e non ci sto riuscendo. Oggi mi fa stare bene Lazzaro dei Subsonica per ricordare a tutti che anche la giornata più nera ha solo 24 ore, per cui dai coraggio.
4: Auguri,
2: che
4: caro.
2: Si fa tutto. Se volete entrare, se volete scegliere le vostre canzoni d'amore e lasciare la vostra dedica, fate pure. Il numero è 331 80 90 101. Aldo, le ultime.
3: Intanto ricordiamo la notizia a cui abbiamo accennato poco fa. Kuwait Italia ha accolto l'invito del governo e applicherà un price cap, un tetto massimo al prezzo di benzina e diesel. 30 giorni a partire dal 1 ottobre, non è stato ancora comunicato il prezzo che verrà applicato nei distributori Kuwait. Cambiando argomento, sono stati diffusi i risultati di un'indagine sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole condotta da SVG per l'osservatorio Disclaimer, promosso dal Corriere della Sera, da Intesa San Paolo e dal Ministero dell'Istruzione. Intervistati quasi 800 studenti in 13 istituti coinvolti in sperimentazioni sull'intelligenza artificiale. La premessa è che fuori dalla scuola l'intelligenza artificiale fa già parte della vita di tutti i giorni dei ragazzi. Quasi tutti la usano, solo il 6% dichiara di non ricorrere mai all'intelligenza artificiale per studiare o fare i compiti, gli altri la usano regolarmente. In classe l'intelligenza artificiale, secondo questo sondaggio, dà molta sicurezza. Il 63% degli studenti dice di essersi sentito più sicuro quando non capiva una cosa e chiedeva aiuto all'intelligenza artificiale. Il 54% si è appassionato a materie che prima non gli piacevano e il 45% ha trovato più coraggio nell'esporsi e fare domande. Sì. C'è anche un rovescio della medaglia. Molti ragazzi si sono chiesti se stavano davvero imparando utilizzando l'intelligenza artificiale e altri hanno confessato di aver evitato di dare la propria opinione in classe per paura di sembrare poco intelligente di fronte all'intelligenza artificiale, quindi un po' di soggezione.
2: Ieri poi abbiamo provato ad avere un rapporto, ci ha rimbalzato la signora.
4: Non ne voleva sapere proprio.
2: Abbiamo cercato di stimolarlo sessualmente, l'intelligenza artificiale.
4: Però siamo stati un po' molesti.
2: L'è composta, no? Ci ho detto, ma dai, una roba con la mano, no?
3: Stava partendo una denuncia.
2: Comunque, seriamente, ieri si è tornati di nuovo schermaglie, posizioni contrapposte. Bill Gates ha gridato all'allarme, tra qualche anno ci saranno miliardi, ha detto, di vittime. Ha risposto Trump, non ti preoccupare.
3: Ci penso io, come risponde a tutto.
2: Miliardi, non migliaia, cioè, queste sono le notizie che poi siano edulcorate, siano fake, però insomma questo girava ieri di una posizione Bill Gates particolarmente allarmante, invece la risposta proprio secca, serena di chissà che accento che ha, se fosse, non ti preoccupare. Volete chiudere con un...
4: Sì, sì.
2: O lasciamo stare?
4: Ma dimmi tu come preferisci.
2: Lasciamo stare, dai. Lasciamo stare.

0: ma un coretto per questa bella canzone. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, Proce?
1: Non ce l'abbiamo, insuperabile.
2: Buongiorno 101, sono una vostra ascoltatrice. Volevo solo ringraziarvi per la gran compagnia che mi fate sempre, tutti i giorni.
1: Grazie.
2: Sono stata operata da poco e guai se non avessi la vostra musica da ascoltare. Grazie ancora.
3: Grazie a te, tanti auguri.
1: Allora, quanto amore, quanti messaggi d'amore stamattina. 10.40, 10.45 ci sarà canzone d'amore, ti passare bene con dedica. Avete qualcosa da fare voi? C'è a qualcuno? No, tranquilli. Se invece voi da casa, macchina, da qualunque parte, avete un pensiero per qualcuno, magari vorreste mandare dei fiori per dire
3: che bello,
1: no, qua risparmi.
3: Qua
1: trovi il risparmio, cioè è comunque un gesto, una roba, però devi mandare un vocale, scegliere una canzone d'amore e un bel pensiero d'amore. 331 80 90 101. Un occhio alla scaletta della puntata live. Oggi live nell'ultima ora, 11 e 12 minuti, largo Stati Uniti d'America. La signora con il suo gruppo canta dal vivo in un mini show di 1 minuto e 52 secondi.
3: Sempre meno, era 2 minuti.
1: La scaletta di chiacchieriamo.
3: Non abbiamo tempo.
1: Allora, 1 minuto e 52 secondi, canterà la canzone che era prima in classifica il 29 settembre 1999, capolavoro di Luciano Ligabue, Una vita da mediano.
3: L'accetto.
1: Allora, accompagniamo la signora. Deve fare cose. Rimanga perché c'è un cos'è immediato in cos'è?

0: sai, questo programma è tutto frenetico perché è un gran varietà. È un varietà, anzi, non gran, è un varietà.
1: Ah, una volta era gran.
0: Ma era proprio un programma di Johnny Dorelli. Quanto mi piaceva Johnny Dorelli.
2: Anche a me. Io l'avrei sposato.
0: Vabbè, se l'è preso la gloria guida. Oh, golosona, ti piaccio, bella. Cioè, questo era un pezzo, uno dei suoi. Va bene, varietà radiofonico, per cui si passa dall'informazione alla musica nuova, giochi, lotte intestine,
1: ricchi premi,
0: ricchi premi live. Ora c'è il test psicattitudinale, ovvero una prova per capire se siamo belli lucidi per affrontare la giornata. Sentiamo.
3: Cos'è? 2026. Sfighi momometro.
0: Ok.
2: Vabbè.
3: Ti può insegnare tante cose se vuoi imparare. Cos'è?
0: Questa, attenzione, non siate precipitosi. Perché spesso si va. Ti può insegnare tante cose se vuoi imparare. Ok?
1: Sfigmo manometro.
0: Dai, non è che non è obbligatorio, se non da casa è difficile. Dai. Vabbè, senti,
1: l'intelligenza artificiale.
3: No, Aldo.
2: Sfigmono.
3: Ciao.
2: Vabbè, sfig e basta.
0: Lascialo stare.
2: Sfigo manometro.
0: No, sfigo.
2: La mia risposta è il libro.
0: Il
3: no,
0: libro,
3: amore.
0: Non è il libro. Marcello, vuoi partecipare per caso? Allora, 331 80 90 101. Aspetta, la prova pulsante per partecipare è sfigo
4: manometro.
2: Sfigmo manometro.
0: Oggi ce la facciamo.
1: I nonni ha detto.
0: Oggi è una giornata mondiale del cuore, per cui abbiamo preso questo oggetto come prova pulsante.
1: Sfigmo manometro.
2: Riacomito,
5: sfigmo manometro. La escort.
3: No, tesoro.
2: Io dico l'errore.
3: No.
0: Allora, prova pulsante.
3: Sfigomanometro.
5: Sfigomanometro. È la vita.
0: No.
1: La vita.
0: Non no. È la vita. Voglio dire, lei ha difficoltà con l'italiano, ma anche noi, no?
2: Io dirò sfigomanometro.
0: Non spingo, sfigomanometro.
6: Internet.
0: È una parola composta, sfigmo. Momanometro.
3: Sfigmo manometro.
5: Bravo. Il marciapiede.
3: Non tesoro.
1: Inteso come metafora della vita.
0: Però oserei dire però.
2: Che ci è andato vicino col marciapiede.
0: No, se no poi vi porto da un'altra parte.
1: La strada allora.
0: La strada, uguale.
7: Sfigmomanometro. La vita turistica. Sfigmomanometro.
0: No. 331 80 90 101.
8: Lo sfigmomanometro è l'apparecchio che si usa per prendere la pressione.
2: Ma non è quello il test.
0: Lo stiamo utilizzando come prova pulsante, signora. Capito? Oggi è la giornata mondiale del cuore. Allora, per partecipare, lo ricordiamo.
5: Sfigmomanometro.
0: Dica.
5: L'errore.
2: No, l'ho detto anch'io. Ripetiamo il test.
0: Sì, è questa la risposta esatta.
2: Davvero? Allora l'ho indovinato io. Prima ho detto l'errore. Si impara dagli errori.
0: Sì, l'ho sentito.
2: Sì.
0: Scusa, stai calma, vabbè, non è morto nessuno.
2: Per ora no.
0: La risposta è l'errore. Brava,
3: Sabrina.
9: Comunque la cosa bella del procediamo è che anche se siete tutti vicino alla morte, continuate a darci tanta allegria.
10: Procediamo.

0: R101
1: Golden Ticket.
2: Così all'improvviso. Sai una cosa, Marce? Molta gente ha rinunciato a partecipare al test psicattitudinale per via della difficoltà data dalla prova pulsante.
3: Ci credo, ragazzi.
2: Perché era più difficile la prova pulsante che la risposta.
4: Che la risposta.
3: Sì, eh?
2: Però ce l'abbiamo fatta perché i nostri sono di un'altra statura. Era
5: difficile, riaggomita la melò. Molto fico il calometro, comunque rinuncio.
2: Tanta gente rinuncia.
6: Quindi vanno premiati.
2: Perché già la prova pulsante era anche riaggomito la melo, cioè non è che è proprio facile. Spig bombomanometro.
3: Ciao.
2: Va bene, è arrivato Golden Ticket, sai che è arrivato anche su Netflix. C'è una serie che si chiama Golden Ticket. Sta copiando tutto. Golden Ticket, cos'è da noi Golden Ticket, regina? Dai, per ricordarlo
3: ragazzi,
2: ai nuovi.
3: Ragazzi, allora, per i nuovi, innanzitutto buongiorno. Oh, è un premio che vi diamo.
2: Basta. Allora, è il pretesto per regalarvi qualcosa. Cosa regaliamo?
6: Due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra il Conegliano e Scandicci, e si terrà sabato 24 ottobre alle 18 al Pala Florio di Bari.
2: Ma il Conegliano...
6: Sì, il Conegliano e Scandicci sono le due squadre che si sfideranno.
4: Famosa, il Conegliano è famosissimo.
2: No, non il Conegliano, il Conegliano.
6: Vabbè, sta
2: allora,
6: a vedere.
2: Cosa bisogna fare?
6: Bisogna inviare un messaggio al 331 80 90 101, essere veloce e scrivere Supercoppa.
2: Supercoppa 331 80 90
6: 101.
0: Golden. R101.
1: Golden Ticket.
7: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Comunque, Fernando, questa trasmissione, cioè, è come una telenovela, non riesci a staccarti, cioè, se ci incolliamo basta, devo anche capire, certo, come finisce la situazione.
1: Grazie, proprio una telenovela. Culanda de Pedra. Don Quablo. La sgarita.
2: Amico
1: di Staff Ming. No, scherzo, grazie. Allora, 883, 10:30, R101 in radio e televisione. Sto leggendo un po' di cose vostre, però stiamo tornando in onda dopo qualche minuto dal Golden Ticket. Quindi abbiamo lanciato la possibilità per beccare questi biglietti per partite di volley, di cui siamo la radio, insomma, ufficiale dei campioni del mondo, delle campioni, no?
3: Della Lega Volley Femminile.
1: Campionesse, devo dire, ho preso di campioni, campionesse, devo specificare.
3: Campionesse.
1: Delle campionesse del mondo. Chi è stato più veloce?
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... Beh, i biglietti erano per una partita al sud, no?
3: Esatto, per il Palo Florio di Bari, il sabato 24 ottobre alle 18, per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci.
1: Brava, vedi, hai capito tutto tu, regina.
2: Conegliano.
1: Allora, la più veloce è stata una, perché si tratta di una donna, un poco distante, insomma, da Bari, un'oretta, ed è lì a prendere posto in prima fila, signore e signori, Francesca da Foggia.
3: Benvenuta.
5: Ciao.
1: Buongiorno,
5: ciao.
1: Francesca.
5: Ciao ragazzi, ma come sono felice. Io intanto vi adoro, perché vi seguo tutti i giorni, e poi ero veramente entusiasta di partecipare a questa partita, perché comunque, oltre a essere un'ex giocatrice, io tifo Conegliano.
3: Brava.
1: Tu sei un'ex giocatrice di volley? Quanto sei alta?
5: Io ero comunque un palleggiatore, quindi comunque non ero molto alta, io sono 1,70.
1: Ah, quindi okay. Il palleggiatore, poi invece quelli che devono essere alti sono come se, che ruolo hanno?
3: Gli attaccanti.
5: L'opposto, lo schiacciatore, insomma, sono molto più alti. Io poi comunque ho giocato in Serie D, quindi sono molto
3: brava.
5: Più rispetto alla Serie A.
6: E tifa Conegliano, tifa.
1: Capisci? Tu hai mai giocato
5: a pallavolo femminile? Io ho sempre tifato Conegliano.
6: Io? A pallavolo? No.
1: Femminile?
6: No.
1: Mai?
6: Se ho mai giocato a pallavolo femminile.
3: È uno degli sport più belli.
1: No, io ho fatto lo schiacciato. No. Senti, Francia tesoro. Vabbè, fin qua due biglietti in prima fila per il Palaflorio di Bari. Ma non è finita. Devi rispondere ad un piccolo test psicoattitudinale proposto da Regina Sarai. È semplice, senti.
2: Cos'è? 2026 sapere.
1: No, sfigmo manometro.
2: Cos'è? 2026 il sfigmo manometro.
1: Ok, perfetto.
2: Anche questo è cambiato. Cos'è? La domanda è: anche questo è cambiato, Francesca. Cos'è?
1: Attenzione,
3: buttala lì, Franci.
1: La risposta,
5: la stagione.
1: No, aspetta. Attenzione, no. Questo è il più semplice di tutti, perché la risposta è nella stessa, come dire, nella stessa situazione che ti stiamo proponendo.
2: Bravo.
1: Per cui noi ti stiamo proponendo il test psicoattitudinale. Anche questo è cambiato. La risposta è
5: questo.
2: No,
5: non
6: è giusto, è giusto,
1: è giusto, no. È giusto,
2: è giusto.
1: No.
2: Esatto, Francesca.
1: Anche se avesse tossito, avreste detto giusto.
5: Vabbè, io vi amo.
1: Però non hai fatto la prova pulsante, quindi questi due biglietti.
5: No. Esatto. Vabbè, ma poi con la parola di oggi parliamone.
1: Prova a farlo, Francesca. Dai.
5: Io vabbè, ci avevo provato anche prima con l'audio.
1: Sigmo
3: manometro.
1: Sì, ma bene, uguale. Anche manometro. Va bene.
5: Non so che ho detto, ma
1: ciao,
5: dai,
1: Francesca, un bacione.
2: Brava,
1: a tutti voi.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: R101.

0: Benvenuto martedì, canzoni di qualsiasi colore, ma contagiose, come l'amore. Procediamo. R101, canale 66.
1: Bello, bello, quale 9 si arriva, ok? Massimo 9 1/4. Con una tolleranza di un altro 10%, 9,5.
2: Ma sai che Tancredi mi sa che si è impegnato con la preghiera in questo periodo?
3: Ah, e non lo può fare.
2: Sai, lui è un uomo molto devoto.
1: No, lo so, come faccio a conoscere tutti gli ascoltatori? E come fai a saperlo tu?
2: Ah, perché... lo so, perché ogni tanto mi scrive.
1: E quindi arriva in ritardo.
2: E quindi quando ci sono le messe la mattina arriva dopo.
1: Va bene, va bene, va bene. 10:41, ultimo, la nuova canzone, quella che abbiamo sentito tutti.

0: chiedendo, ma tu ce l'hai il repertorio ultimo?
1: Guarda, non ce l'ho, ma posso metterlo più che volentieri. Okay. Per ultimo.
2: No, no, per okay. Ultimo.
0: Anche lì. Mettilo dove ti pare. Intanto il live della signora 11:12 è confermato. Salutiamo quanti stanno organizzando il set, perché si canta qui dal vivo, fuori dalla radio. Siete invitati, se siete in giro senza far nulla, se volete prendervi una pausa e siete magari nella zona centro, più o meno nel quadrilatero della moda, noi siamo in largo Stati Uniti d'America, ok? Angolo via Turati, la signora si esibisce lì alle 11:12 e canta Una vita da mediano dal vivo con gli estofanti o senza
1: no, con gli estofanti.
0: Con gli estofanti, quindi 11:12. Adesso andiamo verso la canzone d'amore e sentiremo un po' di cose carine e intime vostre. Se volete entrare, 331-8090.
3: 101.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: resistito al no smoking, insomma, del programma, perché il programma adesso è senza
1: smoking
0: fumo
1: free.
0: Smoking free. È andato a fumare, guarda, dopo una sigaretta, Aldo, si è trasformata.
2: È vero,
0: guarda,
2: eh?
0: Tutta, si sta cadendo tutto. Basta.
1: Che bello, sì, sto
0: che
1: cadendo
0: bello, stai cadendo. 10:45 c'è la mo.
3: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Allora, il nostro appuntamento più o meno di un quarto alle 11, dedicato all'amore, dedicato ai vostri pensieri, ai vostri omaggi, ai vostri messaggi di gratitudine verso qualcuno. Con la dedica, tornata prepotente la dedica. Dovete mandare dei vocali al 331 80 90 101 e poi, insomma, noi cerchiamo di metterli tutti quanti assieme, eccoli.
4: Allora, io volevo fare una dedica ai miei quattro nipotini, una dedica veramente col cuore, dato il momento non felicissimo, diciamo, che ci circonda. Quindi volevo appunto dedicare a Edoardo, Diego, Federico e Matilde un mondo migliore di Vasco Rossi. Forza, i nonni sono sempre al vostro fianco.
5: Ciao, io vorrei dedicare al mio amatissimo Mario, che mai dimenticherò, Perfect degli Smashing Pumpkins, grazie.
6: Buongiorno, oggi 29 settembre, 32 anni di matrimonio, compio io e mio marito, tra alti e bassi, però ci siamo arrivati. Speriamo di andare ancora più avanti.
0: Dai.
6: Buona giornata.
7: Sono Federica Isim. Per quanto riguarda la canzone Mi fa stare bene, con il tema dell'amore, il figlio rosso di Alfa. Mi dico il mio cagnolino Tiago. Senza di lui non saprei vivere.
8: Eccomi, buona giornata.
0: Buongiorno.
8: Per la canzone d'amore, così mi è venuta questa fa di Battiato, se lo leggo negli occhi, è dedicato a un'amica, che sta diventando un po' più amica. Ecco, sono Marco. Ciao, buona giornata.
9: Buongiorno, sono Barbara. Allora, io oggi vorrei dedicare una canzone a tutte le persone che non hanno mai ricevuto una dedica alla radio. Ah. Per esempio, io sono sempre alla radio con voi, ma non ho mai ricevuto una canzone che mi è stata dedicata da qualcuno. Quindi io la dedico a tutti quelli che non hanno mai ricevuto una dedica, e si intitola Mistero di Ruggeri. Ok, ciao, sono sempre io, da Barbara.
10: Ciao amici, sono Sabina da Milano, e per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con tanto amore, la mia dedica va a mia suocera, la nonna dei miei ragazzi, che purtroppo il 31 luglio ci ha lasciato, e ha lasciato un grande vuoto dentro di noi, ovviamente, come una qualunque mamma che ci lascia. Lei però ha lasciato una tristezza dentro incolmabile, e tutti i giorni ci ritorna in mente quello che faceva. E io vorrei salutarla e vorrei dirle che le voglio bene e che ho fatto tutto quello che potevo fare quando lei era in vita per aiutarla. E la mia dedica è Tears in Heaven di Eric Clapton. Ciao da Sabina.

0: impasto vocale, la signora si impasta con mano lenta, slow hand, Eric Clapton. Ah, impastamento mai sfiorato. E pensavo entrassi proprio. Bella, triste.
1: La canzone sull'amore procediamo, penso che sia patrimonio dell'UNESCO.
2: Viva le nonne, viva tutte quelle nonne che sono in vita, viva le nonne che non ci sono più.
0: Va bene, bene, mi
3: alle altre radio, gli altri programmi non hanno questo tatto, questa sensibilità.
0: Beh, vabbè, adesso non raccontiamocela sempre questa autocelebrazione qua, continua, basta! Le altre radio, quali altre? Ti sto scherzando. Ora, era una canzone che ti fa stare bene, leggo tante cose. Fernando, finalmente vi guardo in TV, ma perché sei l'unico in piedi? Sono l'unico in piedi perché le signore sono delle false invalide.
4: Ah, ecco.
0: E allora devono essere sedute,
4: ottemprare il ruolo.
0: Altrimenti vengono subito beccate dall'INPS, poi a mezzogiorno sgattaio.
4: Sulle proprie gambe.
5: Sì, sì.
0: Sono le false invalide. Ora dai, si sorride perché mi ho messo un pochino di tristezza il messaggio, insomma, di persone che scompaiono, di vuoti che lasciano, soprattutto per i bambini, perché noi siamo un pochino strutturati, insomma, il dolore riusciamo, no, a tenerlo. Però io ricordo da bambino quando sono scomparsi i nonni, la cosa era proprio la
4: dilaniante,
0: veramente assurdi. Ora cambiamo registro, domani lo facciamo di nuovo, intorno a quest'ora, se volete mandarci dei vocali con delle canzoni, con delle dediche, se volete ricordare qualcuno, dedicare qualcuno, non deve essere necessariamente triste, mandate vocale al 331 80 90
6: 101.
0: Giochiamo! Allora, adesso giochiamo con la musica, prendiamo una parola, in realtà ce l'ho.
4: Ok, quindi mi sollevi dall'incarico.
0: Insomma, sollevo.
4: Per modo di dire, perché se mi dovessi sollevare materialmente non avresti tre ernie.
0: Anche se sto andando in palestra, non sono arrivato
4: a quei pesi massimi.
0: No, scherzo. Bella. Allora, avrei da Tears in Heaven di Eric Clapton. Paradiso, Heaven, Paradiso. Ce ne sono canzoni con Paradiso.
4: Ma anche il gruppo Paradiso, Ballando, sì, Ballando.
7: Sì. Tommaso Paradiso.
0: Anche Vanessa Paradiso. Okay. Insomma, tutto ciò che ha a che fare con Paradiso. Nel testo, nel titolo, negli esecutori. Sentiamo un suggerimento di Regina. Parlo della canzone che ti fa stare bene la prossima. Sentiamo.
8: Destinazione Paradiso.
0: Ecco, ce l'aveva già stamattina.
9: Sabri.
4: Io dico i Paradiso Bailando.
0: Caporedottore.
9: Io dico When I'm With You It's Paradise.
4: Oh,
0: c'erano tante, ce sono veramente tante, ma non vogliamo quelle più facili da individuare. Scavate, impegnatevi, le più belle, tra poco su R101 in Radio TV, mandate un vocale al 331 8090
6: 101.
0: Roba bella.
4: Roba

0: galassia di premi questa, eh?
1: Viva Madonna!
0: E ti schiaffeggia così la settantenne. Attento ai settantenni, guardalo.
1: Grande Madonna.
2: Sessantenne.
0: Lei è settantenne, Madonna.
2: Io no, però.
0: Vabbè, settantenne, ho detto. Settantenne. Capito? Devi star lì che non devi far capire. La nuova di Madonna su R101 in radio, in TV, in un martedì da...
3: Da Urlo!
0: Allora, tanta gente col paradiso, c'è l'ira di Dio. Cioè, si va da Too Much Heaven, parlo della canzone che ti fa stare bene. La prossima deve contenere paradiso, sia in italiano che in inglese, ce ne sono tantissime. In inglese più, che, più che in italiano. In italiano ce ne saranno, boh, non lo so.
4: Beh, il paradiso Patti Bravo, se
0: sì,
4: lo vogliono chiedere.
0: Destinazione paradiso, cos'altro? Tommaso Paradiso. Però in inglese ci spazi, vai da Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan a
1: Coolio,
0: a Too Much Heaven di dei Bee Gees, di chi Coolio? Coolio
1: anche
0: chi?
1: Gangster Paradise.
0: Ah, brava.
1: Sì.
0: Brava. E chi altro? Ma tanta, tanta roba.
2: Tavares.
0: Fate pure, avete ancora anche una mezz'oretta di tempo per trovare le più belle sette, saranno poi abbinate ai colori della ruota. 3-3-1, 80-90
3: 101.
0: Andiamo da Aldo Preda, stiamo ancora sui prezzi del carburante.
2: Sì, le novità di questa mattina sul caro carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap, un tetto massimo sui prezzi sulla benzina e sul gasolio. Avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. C'è su questa decisione di Kuwait Italia una dichiarazione della Premier Meloni: ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo. Dopo la scelta di Eni e IP, oggi da Kuwait arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, scrive la Premier. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio in modalità self-service è 2,12 euro al litro per la benzina e 2,33 euro per il gasolio, in leggero ribasso rispetto a ieri. C'è una dichiarazione anche del ministro della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ricorda che gli sconti fiscali sul gasolio continueranno sicuramente fino al 6 ottobre, poi si valuterà. Credo che tutti si rendano conto, dice il ministro, che in questo momento siamo in un quadro internazionale che deve portarci a prendere le decisioni giorno per giorno.
0: Quindi l'uno non appare più davanti, tutti e due.
2: Tutti e due, perlomeno il prezzo medio, tranne nei distributori Eni, in cui la benzina è 1,99.
0: Ma sono finiti anche lì, sono finita la benzina.
2: Sì, le scorte sono esaurite.
0: Ad onor del vero, no? Cioè, come dire, prendiamo per buono quello che scrivete, ma siccome sono stati in tanti a sottolinearlo, pare che in alcuni distributori il diesel del self-service, quello che costa di meno, le pompe siano state, come dire, imbavagliate, quindi messe fuori uso, non si capisce, perché molti scrivono in maniera un pochino più chiara e colorita, se qualcuno ci ha marciato, se è finita il diesel. Vabbè, questo è lo stato delle cose, insomma, non andiamo lì a calcare la mano ancora di più, per cui... è quello, se non si distende la situazione. Poi qualcuno altro, ci sono altre campane, le campane che dicono sì, ma cosa pensate, che si torni ancora a 1,60, 1,70, scordiamocelo, perché invece il rischio, al di là di tensioni eccetera, perché ormai il danno è fatto.
2: E certo.
0: No, dopo tanti mesi di si parla di abituarsi a pensare,
2: ci si avvicinerà ai 3 euro.
0: Pare,
1: no, speriamo di no, ragazzi.
0: Tanto tu vai,
1: dai,
0: vai a piedi, però vedrai che il tuo tassista poi si farà pagare. È bella,
1: lo so,
0: è
1: purtroppo
0: bella,
1: sarà così.
0: Bella. Vogliamo chiudere con un classicone?
1: Sì, sì, sì.
0: Dai, dai, dai.

0: nostra canzoncina, quando la canta più, la tolta del repertorio, della scaletta. Educato samurai. Scherzo, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Caporedattiù.
2: Sì.
0: Contestano.
2: Cosa?
0: Ogni tanto potreste leggere anche il posto che non sono sempre d'accordo con quello che dite. È a benzina. Dicono che è propaganda. Cioè, preda per così, basta propaganda camuffata da notizia. Cosa vuol dire propaganda? Dai, dai, non mandate dei messaggi forzati che non hanno nessun senso. Ci mettiamo a prendere atto di quella che è la situazione.
2: Esatto.
0: Poi vabbè, c'è qualcuno che magari dice no, a Bergamo Leni l'ha messa a 2,40. Non è che adesso andiamo a star dietro ad ogni pompa della benzina. Questo è lo stato delle cose. Se sei appena arrivato, ti abbiamo comunicato che la Kuwait si associa, no? Ad Eni, e ancora IP ci sta pensando. Questo è il punto sulla situazione. Poi non siamo manco obbligati, se volete. Oh, state calmi, belli. Questo è un varietà. È un gran varietà. E adesso alza l'asticella, perché la cantante del gran varietà di cui sopra va fuori.

0: sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Oggi si associano due attitudini particolari di Regina. Quella di imitatrice, perché lei... Papile, se intanto mi puoi collegare l'esterno di Milano, ti ringrazio, perché lei è una grande, imitatrice di Ligabue e quindi anche cantante, per cui mixando entrambe le cose dovrebbe venire fuori un capolavoro, no?
1: Tra lei è l'unica, lei tra l'altro, tanto l'unica.
0: Non vedo Regina nei monitor, Papile, se per... Eccolo! Ecco.
1: Animalie.
0: Allora, se non l'avete vista stamattina, è venuta vestita così, cioè praticamente da 3 di da 3 di notte nel peggior locale di Milano, insomma. Quello è l'abbigliamento, però sai, di giorno dici, ma guarda che roba strana. Non perdiamo tempo, fai una prova. Ricordati che Liga è ruvido, una vita da mediano canta. Fai una prova.
2: Uno, due, tre.
0: No, non forzata. Quel pelino, capito?
2: Una vita,
0: brava, quello. Allora, dal vivo, il... cos'è oggi? 29 settembre 1999, era la canzone prima in classifica in Italia. La canta stamattina la signora Regina Saraia.
2: Una vita da mediano.

0: sta, no? Oh, dai.
1: Che c'è lui,
0: da facciamo il giornale. Sai cosa? Prego, raggiungi la postazione, raggiungi lo studio, brava, comunque guarda con che carattere, come se avessi fatto un capolavoro, cioè sbeffeggiato.
2: Era soddisfatta.
0: Ha sbeffeggiato, è passata dal cameraman, cioè la star. Cioè, sai cosa, regina? Che se tu introiettassi le canzoni, nel senso, se tu almeno conoscessi il testo, se conoscessi il testo a memoria, Aldo, a più
2: potrebbe più concentrarsi, capito, sull'interpretazione.
0: Devi introiettare le canzoni.
3: Ci arriverò anche lì, ragazzi, dammi tempo.
0: Ma hai mai introiettate alcune? Anche le tue le introietti?
3: Ah, le mie sono introiettate.
0: Sì. È vero, Sabri, non le introietta, cioè nel senso...
4: Che introiaio, ragazzi,
0: non le fa sue, non le se tu la introietti completamente l'esperienza della canzone, della roba, no? Che non vai col foglio lì a leggere, hai so. Modo di esprimerti meglio.
5: Regina ha chiamato Riali, ha detto che ti denuncia.
6: procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso.

Se volete sorridere e stare in buona compagnia, cosa? Ascoltate il Procediamo ogni mattina dal lunedì al venerdì su R101 dalle 9 alle 12.

0: Eh?
1: Come sono impastate?
0: Sono impastate le mie ragazze stamattina.
2: Regina, introietta, introietta.
0: Te l'ho detto, te lo dicono anche gli ascoltatori, perché introiettando un pezzo, facendolo tuo completamente, poi hai la possibilità di esporlo al pubblico in maniera più, no, Aldo,
3: più naturale,
0: con più padronanza.
1: Esatto.
0: Comunque, l'esibizione non è andata perduta. Cioè, nel senso, non è stata proprio tempo perso.
3: Grazie, okay, a voi.
0: Quasi. Siamo andati vicino.
4: A parte che è durata più di 1 minuto e 56.
0: Vabbè, il pezzo lo richiedeva. Una vita da mediano di Gabue, canzone prima in classifica il 29 settembre del 1999. Ma torniamo al 2026, 11:27. C'è una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui anche tu vorresti introiettarti. Sigla!
5: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui anche tu vorresti introiettarti.
4: Era anche tu vorresti introiettarti.
3: Anche tu. No, ho detto giusto, Sabri. No. Oh, sorry.
1: Non litigate.
0: Andate a consultarvi. E oggi è mancato, non vi siete date per niente il 5.
4: Dai, perché adesso, non abbiamo azzeccata una oggi.
0: Allora, Aldo, la fonte, caro.
1: La fonte è Maurizia Triggiani, co-founder.
0: Paradiso. No, no, perché oggi la canzone deve contenere il termine Paradiso, per cui continuo a leggere Paradiso, che stanno arrivando messaggi con le canzoni. No, prego, Maurizia.
1: Triggiani, co-founder di DoFit, piattaforma che si occupa di benessere.
0: Ok.
1: Questa Triggiani raccomanda una cosa: i consigli e gli errori da evitare quando si vuole riprendere l'attività fisica dopo anni di sedentarietà. E la parola d'ordine è gradualità.
0: Gradualità. Segnati, Regina, gradualità. Tutto attaccato.
3: Ok.
0: Gradualità.
1: Perché non si possono recuperare in poche settimane o in pochi mesi anni di sedentarietà. Non possiamo da zero ricominciare ad andare in palestra 3-4 volte alla settimana o correre i chilometri che correvamo quando avevamo 20 anni.
0: Poi dipende anche dall'età, perché se da giovane poi così buttarti all'avventura, un po' così, ad una certa età devi stare
1: bisogna
0: attento,
1: fare attenzione,
0: a dove
1: perché
0: metti i piedi.
1: È vero che i muscoli hanno memoria, però il corpo ricorda quello che facevamo, però non significa che sia pronto a rifarlo.
0: Per quello
1: a una certa
0: si
1: età.
0: Ricordano anche che non hai fatto un cazzo.
1: Esatto.
0: Capito?
1: Quindi la parola d'ordine è gradualità. Altra regola importante quando si vuole tornare a fare attività: scegliere qualcosa che ci faccia venire voglia di rifarlo, cioè non dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare per dimagrire o per tornare in forma, ma quello che ci piace fare, così riusciremo a portarlo avanti nel tempo e a ottenere migliori risultati.
0: Cosa ti piace fare in palestra quando ci vai ogni tanto?
4: Allora, anche prendere il caffè, onestamente.
0: No,
4: a me,
0: dai.
4: Però le cose che piace fare di più, no, il tapirulan. Io farei anche tre ore di tapirulan.
0: Ci sono anche queste nuove ciclette che lo consiglio proprio a quelli che non hanno voglia, che è una roba tranquilla, perché tu vedi delle persone, purtroppo sono tutti col telefono in mano, a fa chiunque.
1: Anche con i pesi.
0: Ma sì, si riescono, ma anche quando fanno i pesi ad avere il telefono. No, è una cosa imbarazzante. Però una roba, per quelli che proprio non hanno mai frequentato palestra, ci sono queste ciclette con lo schienale. Per cui
4: okay,
0: se hai anche marcia, lo schermo, ti guardi il 101, ti guardi
1: sei seduto cose, praticamente,
0: sei seduto
1: rilassato
0: praticamente, e hai diverse velocità. La prima è proprio facile, basta e muovi le cose, capito? Puoi stare anche lì, ti passa il tempo che non te ne accorgi.
1: Però è un si fa,
0: certo,
1: con gradualità,
0: certo,
1: quindi
0: con gradualità. Da lì e stiamo parlando.
4: Poi devi aumentare l'intensità.
0: Veramente maleducato delle volte. Tu e ste canzoni. Mentre stiamo parlando amabilmente,
4: ma è un pezzo perfetto
0: tra persone mature di

0: Kintsugi.
1: Kintsugi.
0: Kintsugi. Kintsugi è la nuova canzone di Elisa, il cui significato belletri è della storia che una volta
1: è una tecnica giapponese che ripara le porcellane, i vetri attraverso polvere d'oro.
0: Ma sono migliori quelle poi riparate, perché comunque raccontano di una storia, o comunque una cosa quando si rompe si rompe? C'è anche un po'
1: c'è una similitudine, una metafora sulla nostra vita.
0: E questa canzone esce contemporaneamente ad una sua decisione personale, di Elisa, quella di divorziare dopo 18 anni, di separarsi dopo 18 anni di matrimonio con il suo compagno, con il suo sposo. Dico bene, corretto?
2: Giusto. Sì,
0: e di stamattina. Non ci piace spettegolare. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine paradiso nel titolo del testo. Ce ne sono delle bellissime, se volete entrare fate pure. Torniamo subito.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo in radio su R101.

0: metti già la forchetta in mano. No,
1: oggi niente. Oggi si sostituisce la forchetta con un attrezzo da palestra. Basta. Che roba. No.
2: Certo. Una panca.
1: La pacca dove mi...
2: apparecchiata possibilmente.
1: Vabbè. 11:43 c'è la ruota. Gira la ruota della fortuna di procedere. Allora, la ruota della musica del procediamo, nell'ultima ruota che ci compete all'interno del procediamo, ce la giochiamo con un testo che è concatenato con la canzone. Ma oh, qua c'è tutto un lavoro dietro, Aldo, eh? Che miseria, degli autori.
3: Schiere di autori.
1: Allora, quindi il termine che abbiamo individuato un'ora fa era paradiso, cielo, quella roba lì, insomma, heaven, paradise, e ne sono arrivate centinaia, sia in italiano che in inglese. Ne abbiamo dovute selezionare 7 che rappresentano un po' tutto sto quadro generale. Vuoi sentire, signora?
4: Certo.
1: Vuoi sentire? Sto parlando con lei, con l'altra.
4: Signora!
5: Puoi parlare, potabile. Buongiorno a tutti voi, imbaragonabili. Allora, per la canzone che mi fa stare bene, che contiene il nome Paradiso, okay. Il titolo, scusate, Paradiso, è Paradise di Phoebe Gates.
4: Canzone viola! Sì.
6: Imbaragonabili, buongiorno. Per la canzone a tema vorrei ascoltare Paradise di Phil Collins.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene a tema paradiso, la mia scelta è Il paradiso tu vivrai.
1: Patti bravo.
9: Canzone azzurra.
10: Knocking on the Heaven's Door di Guns N' Roses.
7: Canzone rossa.
11: Buongiorno, scusatemi, ma se si parla di paradiso, ma vuoi mettere Paradise di Shade.
9: Canzone fucsia.
12: La canzone che mi fa stare bene è Too Much Heaven dei DG.
9: Canzone gialla.
13: Ciao Fernandoni, ciao a tutti. Per la canzone a tema proporrei Heaven Must Be Missing an Angel di Tavares.
1: Tavares. Ne abbiamo lasciate fuori imparagonabili, ne abbiamo lasciate fuori decine di perle. Però è un bel set, eh?
4: Eh sì.
1: No. Guarda, secondo me non rubo, quella che viene fuori viene
2: Bravo.
1: Fuori tranne una, se esce la cugina di Bill Gates, di Toby Gates, la signora. No, è uscita quella!
2: Azzurro!
1: Cuspide!
3: Rigira.
1: Dai, era tra il verde e l'azzurro. Vediamo. Gialla, canzone gialla.
13: Ciao Fernandoni, ciao a tutti. Bella. Per la canzone a tema proporrei Heaven Must Be Missing an Angel di Tavares.
1: Che bello. Wow. Guarda lì, ci abbiamo il video originale? No. Loro erano 7-8 tutti vestiti uguali, capito? Lo stesso orologio, lo stesso camicia, lo stesso pantalone, bello, le band

0: Sì, con i Tavares, qua ti devi impegnare, bella, dai, proviamo. No, no, ho sbagliato, no. No, ho sbagliato proprio. Un'altra roba devi fare qua. Senti, senti che armonia, senti che distribuzione precisa di suoni, di voci, di cori, di arrangiamento. Senti, questo è veramente paradiso.
1: Tanto lavoro.
2: Bella questa, mi sono venuti i capelli cotonati, camicia aperta e pantalone a zampa delle guante. Con lo stivale col tacco e vai a ricettata.
0: Adesso non è che voglio fare quello nostalgico, eccetera, no? Però, insomma, considerare la magia 60 anni fa, 50 anni fa, fare cose di questo tipo, no? Belle, pulite, precise, che suonano, senti tutti gli strumenti, tutte queste robe. Oggi, insomma, risulta tutto più facile fare con l'intelligenza artificiale, con la tecnologia, già da qualche anno. E qua, insomma, tantissimo studio anche di impasti vocali seri, come dicevamo con Marcello, non c'è nessuno che predomina, non c'è, capito? C'è il cantante che è equilibrato, le voci, i cori. Bella! Tavares era la canzone che ti fa stare bene, con il termine Paradise or Heaven, abbiamo lasciato fuori tante, però ci si può rifare. Durante tutta la giornata, ogni ora su R101 c'è la possibilità di scegliere la propria canzone, basta mandare un vocale a questo numero.
3: 331-8090-101.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: pazzesca pure oggi.
1: Anche oggi una bella puntata super divertente. Dai, a domani procede.
2: Soprattutto ciao amore, e soprattutto anche oggi è stata una puntata smoking free.
3: Bene.
2: Sì, sì, faccio tanto il galletto. Adesso giro l'angolo, mi fumo il pacchetto.
3: No, non sarà così. Cioè, sono 48 ore che non fumi?
2: No. Adesso ho cominciato con calma, essendo io fumatore di lunghissimo. Abbiamo dato voce di nostri.

0: ascoltatori, e per dire ieri TG1 dell'ammiraglia della televisione, insomma, di Stato, ha ripreso pari pari la cosa, adesso non per dire, però ogni tanto, capito, le becchiamo prima degli altri meglio, però così, dai, non è che con questo ci ho aggiunto niente.
1: Bravi
0: chi?
1: Bravi
0: chi
1: noi.
0: Ha lavorato per la televisione?
2: Facile.
0: Ciao caro, chi ha diretto l'orchestra della radio?
1: Marcello Zoara.
0: Cerchiamo di mettere,
1: non ci caschiamo più.
0: E il caporedattore
2: Aldo Breda.
0: Buongiorno. Ciao Rina, bambi.
1: Buon martedì a tutti.
0: Regina Saraiva.
2: A domani.
0: E che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni.
1: R101, buongiorno,
2: buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ehi, ehi, ehi, amici, siamo pronti? Siamo svegli? Soprattutto abbiamo voglia di partecipare? Ma certo che sì, sono i più svegli d'Italia, quelli chiamati qui ad essere belli operativi. Al 331 80 90 101 si va giù di buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, tutti quanti voi, perlomeno fino alle 7, andiamo così.
0: Buongiorno! Buongiornissimo, i più

0: Ritmo ritmo con Katy Perry ad aprire questa ennesima puntata di Buongiornissimo alle 5 del mattino, anzi di preciso 5.04 di questo mercoledì, giro di boa della settimana, tra parentesi, 30 di settembre. Vai, veloce, veloce, veloce oggi. Oi, peperipi, settembre. Te lo dico io cosa sarà settembre. Che è finito, è l'ultimo, l'ultimo giorno. L'applauso al mese che non sembrava finire mai, almeno dalla mia impressione, anche da qualcuno di voi che l'ha raccontato nelle settimane, i giorni scorsi, e quindi ci siamo, dai, l'abbiamo scavallato, domani abbiamo già trovato anche il tormentone per aprire l'ottobre, le puntate di ottobre, molto bene, quindi già abbiamo già dei compitini, ci siamo portati avanti con la situazione, ma dobbiamo affrontarlo però. Questo 30 di settembre, come lo affrontiamo? Io con i fazzoletti e i primi medicinali tirati fuori della stagione. Un applauso all'influenza che è arrivata anche a casa mia, grazie. Che appena arriva ottobre fai clac e sbucano già i primi segnali. Mamma mia, infatti se sentite una voce un po' più nasale del solito, capita però. Si fa lo stesso, dai, si va via di gusto. Cosa abbiamo oggi di buono da offrire? Oggi 30 di settembre... mi parte di almanacco, sì, perché ricorre una giornata particolare, giornata mondiale della traduzione. Che cos'è? È un evento celebrato ogni anno, proprio il 30 settembre, in corrispondenza della festa di San Girolamo. Salutiamo tutti i girolami all'ascolto, parecchi immagino, ma vabbè. Comunque, chi era San Girolamo? Era il traduttore della Bibbia, considerato il santo patrono quindi dei traduttori. Oh, capito? Noi ce l'abbiamo un traduttore qua, ecco.
1: Professor, sorry. Are you ready?
0: Eccolo.
1: Are you ready?
2: Sì. Se ha portato delle radio magari,
0: sì,
2: per il pubblico.
0: Sì, R101, la radio è...
2: No.
3: Sono qui per un altro motivo.
0: Ah, ecco.
1: Sorry, do you translate for us?
0: Ecco, sì, traduco.
1: Do you translate for us?
2: Ah, se ha dei letti per transessuali.
0: No, no, no, no. Non ha dei
3: gusti. No, no, sono qui per un altro motivo.
1: Certo. It's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you.
2: Piacerebbe, sì, metterglielo però.
0: No, no, ma non possiamo partire così. Però io credevo fosse una cosa seria. Stavamo parlando di una giornata seria, importante, anche perché dicono le cronache che il mestiere del traduttore ormai sembra quasi scomparire per via della grande tecnologia, dell'intelligenza artificiale, ormai con tutti i mezzi possibili, si può tradurre istantaneamente qualsiasi cosa, anche viaggiando, quindi ecco, quello è un mestiere purtroppo che traballa e vacilla. A proposito di mestieri, eccolo là, è arrivato.
4: Il barista, il parrucchiere, il salumiere, guardi, il calzolaio, l'elettrauto.
0: Abbiamo fatto la scorsa settimana
4: bici,
0: questo gioco
4: moto,
0: qua, il gioco dei mestieri, mestieri più svegli d'Italia. Allora io volevo, ecco, ricondurlo anche alla giornata che abbiamo illustrato questa mattina grazie alla giornata mondiale della traduzione. Voglio sapere qual è il mestiere più sveglio d'Italia, ma senza che me lo diciate. Nel senso, voi mi date qualche indizio del vostro mestiere, ok? E io ve lo devo tradurre nel nome, nel proprio ambito, nel proprio mestiere. Capito? Qualche indizio del vostro lavoro, io cercherò di tradurlo con una parola sola o comunque con quello che fa. Sempre se riuscirò a capirlo. E non è detto che io riesca. 331 80 90 101. Ministro, lei sta andando dritto. No, io voglio andarci un po' più per storto quest'oggi. Voglio capire che lavoro fanno, ma con degli indizi. Vediamo cosa viene fuori questa mattina. Intanto abbiamo imbastito già questa prima ora. Via così.

0: I pinguini tattici nucleari, vabbè, loro lo sappiamo, categoria cantanti, grandi artisti, ieri protagonisti del Buongiornissimo per la finale del Festival Barissimo, questo torneo che abbiamo chiuso ieri tra le canzoni di 30 anni fa e quelle di oggi. C'era il buon Eros che ha portato a casa la vittoria con Più Bella Cosa, dall'altra parte gli sconfitti, ma neanche sconfitti, cioè a testa altissima, però i pinguini con loro Sorry Scusa Lo Sento, che quest'estate insomma è andata giù di gusto, diciamo, per i più svegli d'Italia che si sono espressi. Stamattina puntatona, perché avremo nella seconda parte, chiuderemo il torneo dedicato alle coppie da cinema. Quindi avremo un paio di coppie ancora da valutare, quindi preparatevi anche alle recite, dovete recitare per il voto recitato che vale doppio. C'è il golden ticket, ci sarà il golden ticket, non posso dirvi quando e cosa si vincerà, però preparatevi anche in quello. Stiamo cercando anche il mestiere più sveglio attraverso che cosa? Degli indizi, quelli che dovete darmi voi, io dovrò tradurre tutti quegli indizi in un mestiere preciso, il vostro, sperando di arrivarci, ecco, col ragionamento. Sentiamo i primi, va? Sentiamo.
1: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti, Mirko. Ciao. Paolo, oggi sì. Passerò dal tuo paese, bra, devo andare a fare uno scarico alla Morra e poi bra e sono arriva. Ciao ciao.
0: Ma ciao, grande, ma passi qua, ma fermati un attimo, prendiamo un caffè insieme, mi piace prendere caffè con gli ascoltatori, a distanza, è un po' di distanza perché sono un po' costipato, capito, non vorrei influenzare in giro la situazione, però vabbè. Quindi questo cosa fa? Non mi ha detto niente, cioè qualche indizio l'ha dato, deve fare dei giri, ha detto uno scarico alla Morra, gran bel paese qua sopra le Langhe, vino, scarica vino, qualcosa che ha a che fare col cibo, vino, secondo me sì, ci sta, però io non so ricondurlo precisamente, autotrasportatore, ma de che, vabbè, andiamo avanti, prossimo, forse più facile.
2: Buongiornissimo, Pitte con Selice, sì. Il mio lavoro si basa su, diciamo, sono circondato da enormi bacinelle da 100 quintali e da 50 quintali, dove sì. Tiro dei prodotti. E diciamo che faccio un qualcosa che di solito piace molto ai bambini. E ho appena finito di lavorare, adesso vado a casa e buongiornissimo a tutti.
0: Oddio, aiutatemi voi ragazzi, perché sono un attimo in difficoltà, perché io mi lancio in queste imprese folli, perché poi io non sono capace di tradurre queste cose, nel senso, bacinelle enormi dove tira dei prodotti che piacciono ai bambini. Aiutatemi, se ci siete arrivati voi, io devo ancora ragionarci sopra, ragionateci anche voi, e nel frattempo, come diciamo nel frammentre, continuate a darmi indizi del vostro mestiere. Vedete come è semplice, come sono capace a tradurre gli indizi in mestieri reali. Al 331 80 90 101. Bella mattinata, bravo bravo, complimenti. Enjoy the music. 101.
3: Never been. R. R. 101.

0: di mestiere, succhia sangue di notte, si trasforma in pipistrello. Dracula nella fattispecie cantata da Tame Impala su R101 alle 5:21, dove abbiamo iniziato il buongiornissimo cercando di capire che mestiere fate attraverso degli indizi che mi state raccontando. 331 80 90 101 si prosegue tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con Ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
4: Facebook,
1: TikTok.
4: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Alta Lombardia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua. Locali foschie e dense sulle coste dell'Adriatico in veloce successivo miglioramento. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comunque ancora in generale a di sopra dei valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: delicatissima questa Hey There Delilah, che significa ehi, hey, oh, c'è Delilah di là, eccola, è arrivata, capito? La canzone che ha fatto star bene, no, non è la canzone che ha fatto star bene, non era il momento, però tutte un po' le canzoni su RC1 fanno stare bene, anche questa che abbiamo appena passato le 5:28, perché ho voluto tradurre la canzone, perché stiamo celebrando la giornata mondiale della traduzione questa mattina. Abbiamo spiegato in apertura questo 30 di settembre e abbiamo girato il tutto su un giochino molto semplice dove cerco di tradurre in un nome solo il vostro mestiere attraverso dei particolari, dei contributi che stanno arrivando al 331 80 90 101 in cui cercate di spiegarmi che lavoro fate. Io devo tradurlo nel lavoro esatto, ma non, per adesso non è andata benissimo, nel senso che ne abbiamo sentito uno, è rimasto in sospeso. Possiamo riascoltarlo?
1: Buongiornissimo, Vitte Conselice. Il mio lavoro si basa su, diciamo, sono circondato da enormi bacinelle da 100 quintali e da 50 quintali dove tiro dei prodotti.
0: Tira
1: e
0: dei prodotti.
1: Diciamo che faccio un qualcosa che di solito piace molto ai bambini.
0: Ecco.
1: Ho appena finito di lavorare, adesso vado a casa e buongiornissimo a tutti.
0: Bacinelle enormi dove tira dei prodotti, vabbè, ha usato un termine un po' così, piacciono molto i bambini. Allora c'è qualcuno che scrive: nei vasconi lui prepara le mozzarelle, bella come idea, effettivamente piace molto ai bambini, però cioè, tanti sì, tanti no, cioè, non so se proprio tutti i bimbi piacciono le mozzarelle. Pensavo più roba dolce, più roba tipo industria dolciaria. Lui è Willy Wonka praticamente, sai che c'era anche fiumi di cioccolata, no? Quindi nelle bacinelle, boh, non lo so, qualcosa del genere, ma non sono riuscito a rivenire, a conclusione netta. Però ci abbiamo lui, che vuole finalmente svelarci che mestiere fa, prego.
1: Sempre Big De Conselice, te lo dico, sono un cuciniere e faccio succhi di frutta. Ciao a tutti, buongiornissimo.
0: Ma come ci arrivavo? Ma non ci sarei mai più arrivato, proprio. Succhi di frutta no, però effettivamente piacciono molto ai bimbi. Bello, bello questo gioco, molto passiamo a un altro, più semplice.
2: Buongiornissimo,
0: se possibile.
2: Riccardo, Beppino da Rimini.
0: Sì.
2: Allora Ciccio, ti sposti o no?
0: Sta interpretando
2: il suo mestiere. Sto lavorando, spostati, allora, a parte che se stavi a casa sul divano facevi prima, andavi più veloce, però per fortuna è arrivata l'ora di pranzo, andiamo in trattoria, una bella trattoria, dove si mangia bene. Ciccio, posto è mio, eh. Allora.
0: Questo è un pazzo scatenato, ovviamente, e fa di mestiere l'autotrasportatore, che salutiamo, lui come tutta la categoria. Meno male che ha detto la parola trattoria nella pausa pranzo, perché si sa, si mangia bene laddove ci sono parcheggiati un sacco di campionisti, camion, si mangia bene in quella trattoria lì, vedi, ci vanno gli autotrasportatori. Quello è il famoso detto che ci porta e riconduce al suo mestiere. Poi tutto il preambolo era lui sul camion, tutte le frasi, le parole che deve dire durante la giornata, la sua giornata di lavoro, per strada, chi incontra, chi non incontra. Vabbè, dai, questa era già più semplice. Grazie. 331 80 90 101, ne stanno arrivando tantissimi altri. Certo è difficile, però. Perché mi sono infilato così?

0: Oh, si divertono, eh? I più svegli d'Italia stamattina a mettere in difficoltà il conduttore qua. Mamma, che giochino che ci siamo inventati. In realtà lo facevamo già anche le passate stagioni, però era più mi sembravano più semplici i vostri mestieri da ricondurre, da tradurre attraverso i vostri indizi al 331 80 90 101. Dai, sentiamone ancora un paio.
1: Ciao,
0: vediamo
1: Ricky,
0: se me la cavo.
1: Sono Barbara da Torino.
0: Ciao.
1: Allora, vediamo un po' se te la voglio fare facile, dai, perché sì, mattino presto.
0: Ecco,
1: se che palette straccio, se che palette,
0: vabbè,
1: straccio.
0: Grazie. Ok, semplicissimo. Ramo pulizie. Però bella, leggiamo se me la cavo.
1: Sono Barbara da Torino.
0: Ciao.
1: Allora, vediamo un po' se...

così da chitto, dico tipo psicologo, tipo psichiatra, cioè nel senso, uno che ti studia lì, ti metti lì, racconti tutto, se hai dei problemini lui ti fa uscire da quel momento buio che stai attraversando con, credo, altrimenti qualcosa con la luce, la pila, è volta. Non lo so, datemi una mano perché non ha ancora raccontato lui stesso che mestiere fa, dicelo anche, rivelacelo al 331 80 90 101. Intanto lasciamo spazio e modo anche di riflettere ai nostri ascoltatori, continuate a mandare indizi sul vostro mestiere. Bella prima ora stamattina, è venuta fuori complicatissima, alle 5:30 io non posso ragionare così tanto, ma che stiamo scherzando, vai di musica, va.

0: Chi si risente, Biagione Antonacci in collaborazione con Saif, in apertura di questa canzone, nuova entrata, nuovo successo, il titolo è Spirituale, bella questa collaborazione che abbiamo sentito su R101, sono le 5.43, si va verso anche una canzone che faccia star bene, soprattutto voi richiesta, al 331 80 90 101, tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: house.fileni.it.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: E allora siamo prontissimi ad accontentare uno o una di voi che si è già prenotata per la canzone che fa star bene, eh? Allora sentiamo subito chi c'è che desidera, dai, veloci.
3: Ciao, la canzone Ciao. Che mi fa stare bene è sì. Everything Counts dei Depeche Mode. Michela.

0: Ci stavano bene, dai, Depeche Mode con il loro vecchio brano riproposto in questa fascia oraria tra i minuti 40-45, in realtà sono le 5:48, ma siamo in perfetto orario per la prima canzone che ha fatto star bene la nostra amica Michela. Fate come lei, ne chiedetene altre, quelle che volete voi, quelle che proprio vi svoltano magari la giornata fin da subito. Al 331-80-90-101, tra meno di un'ora realizzeremo un altro sogno, diciamo, in musica. Intanto qua io la prima parte del Buongiornissimo la stiamo portando a casa, la sto portando a casa cercando di tradurre i vostri indizi al mestiere principale. Insomma, io sto cercando il mestiere più sveglio attraverso gli indizi che mi sta riportando qua i più svegli d'Italia. Ecco, tra i più svegli d'Italia oggi non ci sono io, perché ne ho individuati veramente pochi. Eravamo rimasti ancora in sospeso con quell'altro amico che mi diceva questo.
1: Ciao Ricky, Michele da Como. Potremmo dire che il mio mestiere consiste nel far uscire le persone dai loro momenti più bui. Potremmo descriverlo così. Ciao Ricky.
0: L'ha descritta in modo che mi ha portato subito a dire una roba importante, cioè, tipo psicologo, no? Capito? Le persone nei momenti più bui si rivolgono a delle persone che ci sanno fare, insomma, a portarti via da periodi bui, no? Giusto, invece no, sono arrivati altri ragionamenti, sentiamo quali.
2: Quindi
0: da parte vostra.
2: L'elettricista. Più bui, per forza.
0: Ma vuoi dire che era nascosto sotto sotto un inganno? Cioè, era molto più semplice. Sentiamo allora il vero mestiere.
1: Ciao Ricky, Michele da Como. Faccio semplicemente elettricista.
0: Hanno ragione.
1: Le persone generalmente mi chiamano quando restano al buio senza corrente. Ciao, buona giornata.
0: Grazie, vi ha fatto fuppa fatta, simpatico, però bello, bravo, perché mi ha fatto andare su un'altra strada, capito? Dai, prossimo, vediamo come mi comporto, male.
3: Buongiorno Riccardo, Fabio da Torino, direzione lavoro,
0: sì?
3: Dove praticamente noi cosa facciamo? I miei colleghi, grazie a noi, noi tutti comuni mortali con la macchina andiamo a diverse velocità, spero di essermi fatto capire. Ciao, buona giornata.
0: Beh, roba di automobile, roba di meccanica, roba di diverse velocità, cambi per auto, ma butto lì, ma è abbastanza semplice, spero, hai voglia di dirci e rivelarcelo subito? Sì,
3: per farvela semplice facciamo i ricambi o facciamo ricambi. Oltre ai ricambi facciamo proprio i sincronizzatori, quindi il cambio dell'auto diverse
0: allora, marche. L'ho preso, era semplice, sei stato bravo a raccontarlo, insomma, poteva rimanere anche un po' più velata la cosa, mi avresti messo in difficoltà maggiore, però no, così va bene. Bravi. 331-80-90-101, canta benissimo, si chiama Gracie Abrams.

0: Allora, stavo cercando di tradurre la canzone, almeno il titolo, Crazy Abraham, That's So True. È tutto vero, molto vero, molto vero. Tutto quello che sta succedendo anche nel buongiornissimo, perché è la giornata mondiale della traduzione. Abbiamo aperto così la puntata di questa mattina. Io sto cercando di tradurre i vostri indizi nel mestiere principale che state per svolgere anche in questo mercoledì. Ci sono riuscito a tratti, devo dire, a tratti anche aiutato da voi, molto bene. Sentiamo gli ultimi indizi, l'ultimo mestiere.
1: Amici 101, buongiorno. Allora, ciao, io nel mio lavoro elaboro dati da modelli matematici e da palloni sonda, oltre che da stazioni che rilevano determinate cose, determinati parametri. Buona giornata, Fabio da Como.
0: Ciao Fabio da Como, su palloni sonda, robe di questo genere, per me rileva dati, subito mi aveva messo in crisi, poi però facile dai, va a fare il meteorismo lì, cioè nel senso lui tira giù e tutto ciò che riguarda il meteo, qualcosa sul meteo, come si chiama? Meteorologo è un'altra cosa. Insomma, guardi il meteo.
1: Osservo satelliti e radar. Sì. E sono un meteorologo.
0: Olè.
1: Buona giornata.
0: Difficile da pronunciare, però è quella roba lì. Che tempo farà? È tempo di andare verso la chiusura della prima ora del buongiornissimo da queste parti. Lo facciamo tra Genova e Napoli. Tempo oggi discreto. Una.

0: Dai, è andata via veloce la prima ora oggi del buongiornissimo. Sarà che quando ci si diverte il tempo passa velocemente. No, mi sono divertito, dai, a scoprire i vostri mestieri attraverso gli indizi, alcuni più semplici, alcuni più complicati nei ragionamenti. Adesso però pausa caffè, le prime news dalla redazione e poi seconda parte, c'è da chiudere un altro grande torneo qua nel buongiornissimo, eh. Preparati in smoking, in smoking.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre. Gli altri gestori rivendicano: le nostre tariffe sono già più basse. ARERA avverte i clienti vulnerabili. Nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3%. Intanto anche Q8 mette un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Appello di Giorgia Meloni sull'energia. Spero che altri attori diano una mano. A Praga, in visita con il ministro Giorgetti, la premier ha presentato con il presidente della Repubblica Ceca Babiš un piano di azione comune da sottoporre ai partner europei per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio. Donald Trump pubblica un accordo sull'intelligenza artificiale con i dirigenti del settore tecnologico ricevuti alla Casa Bianca. Autoregolazione, nessun controllo federale, annuncia il presidente americano. Alta tensione tra Mosca e NATO. La Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua enclave, compresa quindi l'arma atomica. Il giallo della Ricina a Pietracatella forse ad una svolta. Ieri per tre volte in questura a Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime morte avvelenate, perquisiti la sua casa e i suoi studi di commercialista. L'uomo non è indagato, ribadiscono gli investigatori. Calcio, la Premier League conferma il Manchester City colpevole di irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Il club accusato di aver stipulato contratti fittizi con diversi partner commerciali. Annunciato il ricorso, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: È proprio il grido di battaglia dei più svegli d'Italia dalle 5 alle 7 tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. Buongiornissimo, qua si sprecano di buongiornissimo. Al 331 80 90 101, belli operativi anche nella prossima ora, dove andremo a divertirci però col cinema in cinema. Preparati, belli giacca e cravatta.
2: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.

0: Uè, cos'è qua? La scoteca? Le 6 del mattino? Sto burdel? Bello però, Titanium di Guetta ad aprire la mattinata per tanti di voi che magari si sono messi all'ascolto da poco. Subito una botta di adrenalina, di musica, di carica quella che cerchiamo di darvi in questo mercoledì, giro di boa, 30 di settembre, 6:06. Ragazzi, più svegli d'Italia, ci siete? Siete ben pettinati, truccati, ingioielliati? Vestiti bene? No, perché è pronto un red carpet particolarissimo. Pa-ra-pa-pa. Siamo arrivati alla finalissima oggi del torneo aperto qualche settimana fa in concomitanza con la Mostra Internazionale del Cinema, il Festival del Cinema di Venezia. Da lì ci eravamo agganciati anche noi con i nostri red carpet e stavamo cercando, e stiamo per concludere oggi la finale. Vogliamo capire qual è la coppia da cinema top dei top che ci sia mai stata. Abbiamo intrapreso un sacco di sfide, abbiamo messo in gara coppie di ogni genere cinematografiche. Le due coppie che hanno ricevuto il maggior numero di voti, di apprezzamenti, sono quelle che si sfideranno questa mattina da qui alle 7. Andiamo col svelare la prima coppia in gara in questa finale? Prego, guarda qua che chiccheria, guarda, guarda.
1: Senti, ehi, sì. Amore, cerchi compagnia?
2: No, cerco Beverly Hills. Mi sai dire la strada?
1: Certo, per $5.
2: Ma è ridicolo.
1: Allora siamo saliti a 10.
2: Le indicazioni non si pagano.
1: Io posso fare quello che voglio, amore. Non mi sono persa io.
0: Insomma, avete capito, sicuramente questa prima parte di un film che avranno visto tutti, chiaramente. La coppia aveva fatto il pieno di voti. Richard Gere, Julia Roberts, un bel applauso per loro, standing ovation, grazie. Mi avevano battuto niente di meno che DiCaprio e Kate Winslet in Titanic, capito? Loro avevano fatto il pieno di voti, pieno di scene recitate da parte vostra, perché lo ricordiamo, il voto recitato vale doppio per questa coppia che è elegantissima, sempre indimenticabile. E dall'altra parte però chi c'è in sfida? Ci sono loro.
3: Vai. Sparisci, devo mangiare.
4: Sono fagioli con le cipolle. Ce li giochiamo a pari e dispari. Se viene pari, me li mangio io. Se viene dispari, te li mangi tu. Dai, scommettiamo. Se perdi, ti fa anche bene alla linea, no?
0: Certo.
3: Non mi piace giocare a pari.
0: Ecco, sapevo io.
3: E non mi piace neanche chi vuole mangiare i miei fagioli con le cipolle.
0: Signore e signori, Buzz Spencer e Terence Hill, miti assoluti, anche qua un grande applauso. E beh, ragazzi, insomma, due coppie completamente diverse, diverse anche nei generi che hanno interpretato a livello cinematografico. Da una parte la commedia romantica per eccellenza, Richard Gere, Julia Roberts, dall'altra la commedia un po' più, diciamo, non voglio dire terra terra, però quella più genuina, ma anche brillante, divertentissima, di Bud e Terence. Sta tutto a voi decidere chi vincerà la super finale qui di Coppie da Cinema. 331 80 90 101. Ve lo ripeto, il voto recitato vale doppio. E allora giù scene iconiche sia dell'una che dell'altra coppia. Via.

0: È super finale a livello cinematografico oggi. Se ieri si cantava nel Festival Barissimo, oggi si recita al 331 80 90 101 un paio di coppie da cinema clamorose che hanno preso il pieno dei voti nelle scorse puntate. Da una parte Richard Gere, Julia Roberts in quel film lì. E poi, vabbè, questo iconico, visto, stravisto, passano almeno, Pretty Woman passa su Rai 1 almeno una volta ogni 6 mesi, più o meno, e fa sempre il botto di ascolti, capito? Dall'altra parte, Buddy Terence, che vuoi dirgli? Che vuoi dirgli? Che vuoi dirgli a questi qua? Buddy Terence che mi eliminarono nella loro precedente sfida, niente po' di meno che i Blues Brothers. Aykroyd, va bene, vedremo come finirà questa finale alle 7 nel verdetto. Nel frattempo arrivano già i primi voti, giusto? Cantati, recitati.
1: Buongiorno a tutta Italia. Ciao. Secondo me oggi non c'è sfida.
0: Dici?
1: Te la dico cantando come ho votato. Vai. Quando erano in sfida l'altra volta.
0: Eccolo là, lo sapevo. Tutta la facciamo.
1: Alla fine.
0: Grande.
1: Vincono Bud Spencer e Terence Hill.
0: È uno dei nostri, cioè dei miei amici, potrebbe essere della cerchia dei miei amici, perché andiamo avanti così, appena uno parte con una scena cult, l'altro si aggancia e così via. Quindi primo voto doppio, perché recitato, cantato in quella scena lì nel film Altrimenti ci arrabbiamo, il coro dei pompieri, famosissimo. Ancora uno, dai.
1: Buongiorno Ricky.
0: Andiamo a pareggiare,
1: tutta
0: forse pareggiare
1: Bud Spencer,
0: no.
1: E Terence,
0: ancora,
1: e per il recitato
0: ancora.
1: Direi Ruspa Galina, Ruspa!
0: Ruspa.
1: Buona giornata, e viva, Vale da Bologna!
0: In uno dei tanti momenti in cui si fanno delle mangiate strepitose, in un altro film, due superpiedi quasi piatti. Se non vado errato, ma deve essere così. Insomma. Vabbè, Bud e Terence hanno iniziato col botto, ma Richard e Giulia, ma...
2: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Golden. R101 Golden
2: Ticket. Ma che succede stamattina, ragazzi? Qua siamo in mezzo a una finale da coppia da cinema. Ci aggiungiamo, mettiamo il carico, regalando il Golden Ticket. Due biglietti particolari a chi? A chi per primo? Tra gli ascoltatori manderà un sms, un whatsapp scritto al 331 80 90 101 con scritto Supercoppa, Supercoppa, due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci, gara che si terrà sabato 24 ottobre alle ore 18 al Palaflorio di Bari, ok? A Bari alle ore 18. Sabato 24 ottobre, se siete da quelle parti, lì vicino, insomma, tanto meglio, altrimenti vi organizzate, c'è tutto il tempo, insomma, per organizzarsi e andare a vedere gratuitamente, grazie a questi due Golden Ticket, la finale della Supercoppa di volley femminile Conegliano Scandicci. Forza, 331 80 90 101, dovete scrivere Supercoppa. A tra poco.
1: Golden. R101. Golden Ticket.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita Troni, non ci sono paragoni.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Frequenziamoci con Iren.
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
11: Frequenziamoci con Iren.
15: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
16: Verde! Rosa! Arancio!
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: R101 Meteo.
22: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM24, le previsioni per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Alta Lombardia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua. Locali foschie e dense sulle coste dell'Adriatico in veloce successivo miglioramento. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comunque ancora in generale a di sopra dei valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden Ticket. The
1: winner is... È un mercoledì da leoni questo qua, già a partire così alle 6:30 a regalare due golden ticket dritti dritti nelle tasche di Max da Palermo. Buongiornissimo Max.
2: Buongiornissimo Ricky, come stai?
1: Io bene, tu benissimo, perché sei stato il più veloce, a vincere due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Guarda che è tanta roba questa qua, finale.
2: Sì, infatti lo so, ma rendo conto di che... È bellissimo.
1: Allora, sei pronto? Devi organizzarti da Palermo verso Bari. La finale si tiene lì il 24 ottobre alle 6 del pomeriggio. Sì, tanto dai, c'è tempo, puoi organizzarti.
2: Ci vado.
1: Certo che ci vai. Tra Conegliano e Scandicci, per chi farà il tifo?
2: Io farò il tifo per le migliori.
1: Ah, per le migliori. Bello questo diploma. Diplomatico, diciamo, parere del nostro amico. Bravo. Con chi andrai?
2: Andrò con un mio amico che si chiama Andrea. Che praticamente ama molto la pallavolo, quindi praticamente diciamo che ci divertiremo insieme.
1: Beh, un regalo che gli farai di sicuro. Questo sì, non sa niente.
2: Regalo.
1: Andrea non sa nulla.
2: Aspetta ancora, non lo sa.
1: Certo, a meno che non sia l'ascolto di R101, perché anche i tuoi amici sanno che la radio migliore del mondo è questa, no?
2: Certo,
1: ecco.
2: Faccio pubblicità, Ricky.
1: Bravo. Allora, divertiti alla finale. Intanto io ti chiedo, visto che c'è anche una finale qua sul red carpet, non so se ci stavi seguendo, sicuramente, tra coppie da cinema, cioè da una parte Richard Gere e Julia Roberts, dall'altra Bud Spencer e Terence Hill. Per chi voti?
2: Bud Spencer e Terence Hill, tutta la vita.
1: Va bene, preso il voto anche per te su quest'altra finale. Ti auguro una buona giornata e sempre qui
2: anche
1: in compagnia di R101.
2: Anche a te, che sempre in gambo. Che viva R101 sempre.
1: E Wiwa, grazie, ciao Max.
2: Ciao.
0: R101.

0: Giornissimo ancora da Riccardo Russo, dai più svegli d'Italia, tutti belli schierati sul red carpet, amici, torniamo lì, se in corso una super finale di questo torneo ribattezzato Coppie da Cinema. Siamo alla finale tra titani, da una parte Richard Gere e Julia Roberts, prego, con la loro colonna sonora famosa, chiaro, dall'altra dei miti assoluti Buddy Terence. Come va la sfida? Come va il voto? Dai, forza, sentiamo.
1: Ciao Riccardo, buongiornissimo a tutti. Altra sfida mega super galattica anche questa.
0: Lo so.
1: Adoro entrambi, perché come fai a non ridere con Buddy Spencer e Terence Hill?
0: Come
1: questo
0: fai?
1: Non l'ho ancora picchiato. Però, i ricordi che ho con Pretty Woman, quando ero piccolina, non li cancella nessuno. Quindi, sei in ritardo, sei bellissima. Non sei più in ritardo. Voto Pretty Woman e Richard Gere. Ciao, buona giornata a tutti. Flavio da Verbania, ciao.
0: Voto doppio, quindi, per la bella, i belli di Hollywood. Quindi, anche perché ha recitato una parte del film Pretty Woman, lo sappiamo. Quindi, vedi che sta risalendo il tutto. Erano partiti alla grande Buddy Terence, ma situazione qua, come si suol dire, ogni sfida è quasi sempre in equilibrio. Anche oggi andiamo, sentiamo.
1: Sì, sono Francesca e per quanto Pretty Woman sia un film che conosco a memoria tutti i suoi dettagli, i suoi dialoghi, Bud Spencer e Terence Hill rimangono nel mio cuore perché mi ricordano i momenti dell'infanzia in cui tutta la famiglia si riuniva davanti alla TV per un momento di relax e divertimento.
0: Bello questo ricordo, bello, grazie. Non mi ha recitato nulla, però ho preso voto singolo alla coppia Buddy Terence. Sì, scazzottate da bambini lì in TV con tutta la famiglia. Quello è proprio un ricordo che accomuna tanti di voi, me lo state raccontando. Ancora uno.
2: Ciao Ricky, Stefano da Bussoleno.
0: Ciao.
2: E per la parte recitata direi
0: sì.
2: È il signore che vi manda qui da noi?
0: No,
2: passavamo di qui per caso.
0: Esatto.
2: Buzz Spencer e Terence Hill, ovviamente. Ciao.
0: Qui ovviamente in un grande cult, come lo chiamavano, Trinità. Ce l'abbiamo, un pezzetto di colonna sonora. Io voglio la colonna sonora.

mo c'è l'intelligenza artificiale. Vai a fare sto fischio, fallo fare così. In maniera naturale. Poi arrivava anche il cantato, però, a un certo punto c'era il vocione coro, eccolo qua. He's the guy who's the talk of the town. Cioè, i brividi, scusate, dobbiamo andare di corsa. Peccato, la sentirei tutta come canzone che mi fa star bene. 331 80 90 101. Richard Gere, Julia Roberts contro Buddy Terence. Super finale, coppie da cinema, coppie in musica, Annalisa e Madame.

0: Amica, proprio questo è il nuovo singolo di Annalisa e Majam su R101. Quale sarà il prossimo titolo e le prossime interpreti? O interpreti maschili, femminili, quello che volete voi, insomma, perché sta per arrivare la canzone che vi fa star tanto bene, da richiederla al 331 80 90 101, e noi ve la manderemo così in onda tra pochissimo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
5: Verde. Rosa.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.

0: tempo per accontentare un'altra richiesta, un altro di voi che vorrà star benissimo con la propria canzone, magari preferita, richiesta qui al 331 80 90 101. Sentiamo chi c'è e che desidera. Vai.
1: La canzone che mi fa stare bene è Worry Street Have No Name di U2. Grazie, buon lavoro.

0: che bella, sono stato bene anch'io. Anche voi? Spero, credo proprio di sì, con una delle canzoni mie preferite degli U2, Where the Streets Have No Name. In piena festa gli U2, stanno celebrando il loro 50esimo anno di carriera. Applauso, perché 50 anni di carriera, mica bau bau micio micio, capite? Noi anche qua su R101 questa settimana stiamo dedicando parecchio spazio a loro con le canzoni che fanno stare bene attraverso questa band. Continuate a richiederle, così di tanto in tanto ne sentiamo qualcuna. Al 331 80 90 101 sul nostro sito r101.it troverete anche tante notizie, curiosità appunto legate alla band, legate alle canzoni che stiamo passando. Per esempio, proprio questa è una canzone con un significato profondo, perché Bono ha spiegato che la canzone è nata pensando a Belfast in Irlanda del Nord, dove il nome o il lato della strada in cui si abita rivela immediatamente la religione o addirittura il reddito di una persona, se ricca o povera. Ecco, da lì lui voleva esprimere quel senso di libertà che ognuno di noi dovrebbe provare lontano, no, dai luoghi dove il nome di una strada o addirittura il lato stesso della strada in cui si abita etichetta una persona, il ceto sociale, la ricchezza, la povertà, insomma. Gran bel pezzo, gran bella canzone, grazie, continuiamo a celebrarli e continuiamo anche noi nella nostra sfida da coppia da cinema sul red carpet, amici. Dobbiamo andare addirittura d'arrivo, verso le 7, verso il verdetto finale, ci sono due coppie strepitose, da una parte gli elegantissimi, hollywoodianissimi Richard Gere e Julia Roberts. Allora, i più esperti di voi mi dicono, sì, continui a mettere Pretty Woman, che è la più famosa, film più famoso chiaramente dei due, ma poi hanno fatto altri film insieme effettivamente come coppia, Se scappi ti sposo. Non ho mai visto, però va bene, mi fido. Dall'altra parte, Buddy Terence. Potrei raccontarvi anche qua tutta la storia, vita e miracoli di questi personaggi, ma state facendo bene così voi, il vostro compito nell'esprimere il vostro giudizio. Chi preferite tra queste due coppie così diverse anche nei generi cinematografici? Allora sentiamovi.
1: Altrimenti ci arrabbiamo.
0: Brava.
1: Ecco, ci arrabbiamo. Ma vogliamo mettere, ma chi sono gli altri due?
0: Non lo sapremo mai.
1: Solo loro, Terence Hill e Bud Spencer. Altrimenti ci arrabbiamo.
0: Ci ha aggiunto anche il famoso coro dei pompieri. Dai, doppio voto, anche recitato.
2: Solo una che ha avuto fortuna nella vita. Ma quella gran culo di Cenerentola.
0: Eccola qua.
2: Pretty Woman. Ciao.
0: Ciao, donne scatenate, sia da una parte che dall'altra, cioè da parte di una coppia che dall'altra parte. Questo, il voto doppio va agli hollywoodiani in questo caso, e quindi la situazione in particolare in questo intervento si riequilibra un po'. Vediamo come va ancora, qualche voto.
3: California, ragazzi, Terence Hill e Bud Spencer tutta la vita, l'infanzia, a guardare i film col papà, che bei momenti. Ciao, Paolo da Como.
0: Tanti condividono queste esperienze, i ricordi che suscitano coppie clamorose come queste. Cosa posso dirvi? Che a me è venuta voglia di gelato.
4: Mi fai un gelato anche a me?
5: Va bene.
4: Lo vorrei di pistacchio.
5: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
4: Va bene. Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio.
0: Ok.
5: No, non ce l'ho il pistacchio.
0: Già.
5: C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
4: Ah, va bene. Allora vediamo un po'.
0: Avrà capito.
4: Fammelo al cioccolato.
0: Oh.
4: Tutto coperto di pistacchio.
0: Dai.
5: Ehi, ma che sei sordo? Ti ho detto che il pistacchio non ce l'ho.
4: Ok.
0: Arrabbiare,
4: Non c'è bisogno che ti arrabbi, no? Insomma, di che ce l'hai?
5: Ce l'ho di vaniglia, cioccolato, fragola, limone
0: e caffè.
4: Ah, ho capito.
5: Meno male.
4: Allora, fammene uno misto.
0: Misto.
4: Mettici la fragola, il cioccolato, la vaniglia, il limone e il caffè.
0: Oh, basta, finito.
4: Charlie, mi raccomando, no. Il pistacchio, eh?
0: No! E niente, finiva sempre così, senza scazzottata questa volta qua, soltanto stritolando il cono che stava per fare. 331 80 90 101, ci siamo, tra pochissimo, il verdetto finale.

0: E allora, signore e signori, qui da Red Carpet siamo giunti al verdetto finale di questo torneo che ci ha impegnato per tutto il mese di settembre sotto il profilo cinematografico. Coppie da cinema strepitose si sono confrontate nelle settimane fino ad arrivare a questa finalissima. Gli hollywoodiani Richard Gere, Julia Roberts, elegantissimi, bellissimi. Dall'altra, un po' più rudi, un po' più ruspanti, ma molto divertenti, Bud Spencer e Terence Hill, indimenticabili. Chi vincerà la finale? E allora, ho voluto tenere una suspense fintissima, perché, come dire, vincere a mani basse con Bud e Terence è difficile. Diciamo, le mani le alzavano, ma per vinta, con le loro scazzottate. Sentiamo chi conferma, dai, forza.
1: Buongiorno, forza. Ma bambino e puzzola tutta la vita, Bud Spencer e Terence Hill. Ma ragazzi, mitici, sì, mitici.
0: Sì.
1: E mio figlio li guarda tutti ancora.
0: Brava, le vecchie tradizioni vanno proseguite di generazione in generazione. Ci sto provando anche con i miei, ho provato con Chi trova un amico trova un tesoro, mi è piaciucchiato, diciamo, l'entusiasmo era un'altra cosa, però non hanno detto brutto, hanno riso, scherzato, giustamente. Vediamo, devo proporgliene qualcuno in più, ancora uno, dai, ancora uno.
2: Buongiorno,
0: che conferma.
2: Riccardo, sono indeciso su chi votare stamattina.

0: Ma è quello ufficiale? È quello ufficiale, applausi! Ma che è? Ma che abbiamo dei talenti incredibili alle 7 del mattino. A proposito di talenti, arriva tutta la banda al gran completo, quella di R101, per proseguire la mattinata fino alle 9. Grazie, e tra poco.
1: R101.
2: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Roletto. Caro carburanti, anche Q8 Italia fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani e durerà un mese. Si apre anche il fronte bollette. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso. Putin minaccia la NATO. Per difendere Kaliningrad siamo pronti ad usare l'atomica. Il contenuto della lettera di Mosca all'Alleanza Atlantica dopo le esercitazioni di Bruxelles-Washington intorno all'exclave, in cui avverte: possiamo colpire le vostre capitali. Intelligenza artificiale, Donald Trump la ribattezza superintelligenza e con i big della tecnologia ricevuti alla Casa Bianca firma un accordo che posta sul suo social Truth. Non servono paletti, è sufficiente l'autoregolamentazione. Le morti per avvelenamento da Ricina a Pietracatella, Campobasso, perquisiti la casa e gli studi di commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, ieri ascoltato 3 volte in questura, ma ribadiscono gli investigatori, non è indagato. I 3007 egiziani condannati in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo, sono pronti ad impugnare il verdetto della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere, uno assolto. Polemiche sulle parole del ministro Tajani, giudicati 3 uomini, non il loro paese. Il Manchester City, colpevole di violazione di norme finanziarie, avrebbe aggirato le regole UEFA sul fair play, gonfiando i propri conti per vie non dichiarate ai controlli delle federazioni. La squadra di Mansour rischia l'esclusione dalla Premier League, ma farà ricorso. Il Parma intanto volta pagina, comincia l'era Gilardino, il nuovo allenatore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per ripristino incidente si registrano code sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e il bivio per la 12 Genova Livorno. Su quest'ultima si resta in coda tra allaccio con la 7 Genova Est. Lungo la 10 Genova Ventimiglia coda in entrata a Savona Vado a causa dei lavori. Cantieri sono segnalati tra Albenga e San Bartolomeo. Sull'autosole coda di 4 km tra Firenze e Scandicce, il bivio a 1 variante a causa di un veicolo in panne. Per traffico si registrano code sulla 4 Torino-Trieste, tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Infine sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra Pescia Romana e Garavicchio in direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 Miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: La banda di R101 con
6: Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.

0: bar Rosso Fuoco, qui fuori comincia anche stamattina la banda di R101. Il buongiornissimo vi arriva come ogni mattina dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Basta, uno alla volta, e che diamine.
0: Chi c'è? Io non vedo nessuno.
1: Tutti che vogliono abbassarmi, vogliono farmi pagare di meno. È quello che mi abbassa la benzina, è quell'altro
2: vero.
1: Che mi abbassa il gas.
2: E
1: quella è l'elettricità, quell'altro mi abbassa la saracinesca.
0: Lamentati.
1: Voglio pagare, sennò di cosa mi lamento poi.
2: Paolo, ma queste cose tutte a te sono successe?
1: Ma no, incredibilmente, oggi apro i giornali, il giornale mi ha pagato l'edicola. Ma quanto è oggi il Corriere? 2,70. Mi ha dato lui i soldi a me. Ma è incredibile, ragazzi.
3: Perché non abbiamo fatto un mutuo con Eni?
0: Cristiano Militello, buongiorno.
3: No, ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno Chiara. Io mi sono ripreso ancora dalla notizia. Avevo perso un po' di vista Verratti, il calciatore, no?
1: Sì.
0: Che
3: avete
0: ha fatto?
3: Presente Verratti, il calciatore.
0: Allora, che squadra
3: appunto,
0: milita?
3: Ecco, poi ve lo dico. Prima vi dico, ditemi quanto prende Verratti all'anno.
1: Non lo so, io ricordo.
3: Dai, facciamo un giro veloce.
2: 15
3: dai.
2: Milioni.
3: Fiaschi dice 15 milioni l'anno. Peppino non conta.
1: Tolte le bollette o comprese le bollette? No,
3: comprese le bollette.
1: Comprese le bollette, direi.
3: Diciamo, nel paese dov'è non credo ci siano problemi di energia, gasolio.
1: Ah beh, 20, 25,
3: 20, 25, Chiara?
0: Ah, Emirati, dai, sì, 25, 30.
4: Ma sì, alza.
1: Non lo so,
4: frega.
1: Sai che
3: a Cardone?
4: No, secondo me siamo sui 12.
3: La risposta esatta purtroppo è quella di Chiara, 30
4: no,
3: milioni.
4: No dai, no, non è vero.
3: Per giocare in Qatar.
0: In Qatar?
4: Non è vero, dai, stai scherzando? Vuoi tirare sul morale a tutti questa mattina?
2: Giochi con i Qatar uguale.
1: Sappiate che il Qatar geograficamente è una depressione, che è quella che viene a noi sentendo ste cifre.
0: Ma lui dove giocava invece?
3: Nel Paris Saint-Germain. Sai che non ha mai giocato in Serie A, è famoso per questo, pur avendo giocato tantissime volte in nazionale, campione d'Europa eccetera, non ha, perché da una Serie B strepitosa al Pescara poi andò subito.
1: Io ero rimasto a Verratti che si era comprato anni fa un'isola nel metaverso per 300.000 euro. Sì sì, e poi ha chiuso il metaverso però se guadagna 30 milioni.
2: Oh, Paolo,
0: squadra
2: Paolo
0: di Serie A, eccola qua, si completa con Leonardo Fiaschi.
2: Sono Antonio.
0: Ciao Antonio Cassano.
2: Sentite, ma questa cosa che ai miei tempi non c'era.
1: Il Qatar non c'era.
2: I Qatar, no. Non c'erano i Qatar. No. E quindi come si fa a tornare lì ora?
4: Lo sai, non puoi più.
1: L'inno del Qatar lo conosci? Fa Qatar.
4: Sogna. Bella.
0: Penso neanche Riccardo Russo avrebbe potuto dirla.
4: No.
0: Buongiorno Ricky. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia ce l'hai tenuti belli caldi?
4: Sì, a voglia, pieno di gente che vuole sentire quanto guadagnano i calciatori.
0: Sì, quelli svegli alle 7.08.
4: Mamma mia.
0: Che invece in agenda probabilmente hanno tutt'altro. Oggi vogliamo venire proprio a sbirciare nelle vostre agende, nei vostri diari, cari bambini, e sapere quelli che sono i compiti per domani.
1: Sì, perché il ministro l'ha detto, basta, i compiti vanno assegnati entro il termine delle lezioni.
0: Ufficiale.
1: Non è che il ragazzo o la ragazza devono andare sul registro elettronico o scoprire che alle 8 di sera è arrivata una comunicazione che prevede uno studio per il giorno dopo. Questa è una cosa che ha una manciata di giorni è resa ufficiale.
0: Sì, ne avevamo parlato quando
1: e
0: c'era
1: quindi,
0: stata la proposta.
1: Niente più compiti stabiliti la sera prima per il giorno dopo, niente più doppie interrogazioni nello stesso giorno di scuola.
3: E quindi niente più Matteo che ti dice che il giorno dopo c'è da fare, dammi il regalo alle 9 di sera.
0: Quella è tutta un'altra storia. Noi dobbiamo organizzarci per i nostri amici. Però il punto è proprio quello: uno ce ne ha già abbastanza di compiti, se te ne aggiungono pure al pomeriggio. Lo vogliamo dimostrare al 331 80 90 101. Diteci la vostra lista dei compiti per domani. Se state andando a scuola, vogliamo sapere cosa c'è scritto sul vostro diario.
1: Esatto, 30 milioni intanto.
5: Gira tutto intorno al mondo.
0: Eppure mercoledì, giorno di sbattimenti anche per molti, quindi oggi ce li potete raccontare. Vi aspettiamo con tanta musica, tante belle sorprese. Il dammi regalo l'abbiamo già detto, potrebbe arrivare anche oggi, o un golden ticket, chissà. State con noi fino alle 9. Buongiorno a Giuseppe Milano e Matteo Torre.

0: Hold My Hand, Jess Glynn, così tenendoci per mano partiamo in questa mattinata insieme alle 7:13 minuti, mercoledì 30 settembre. Oh, ce lo siamo levato sto mese,
1: è l'ultimo, è l'ultimo.
0: Oh, il 62 di agosto, no? Come direbbe
1: sì.
0: Alfa. Buongiornissimo dalla banda di R101. Abbiamo probabilmente una bimba che sta andando a scuola e che sul diario aveva scritto lezione di musica. Perché si è svegliata così.
2: Ciao, sono Flavia del Tramura.
0: Ciao,
2: la
0: Flavia.
2: Banda di R101 è viva. La banda di R101.
1: Brava.
0: Oh, un bel tozzo di pane da Altamura, come Altamura. Ci starebbe bene con un filo d'olio.
3: Salutaci,
0: adesso per una
3: salutaci
0: bella colazione.
3: Cicillo.
4: Chi è Cicillo?
3: Cicillo è l'uomo di Altamura.
4: Ah,
3: impossibile.
4: È vero.
3: Loro lo chiamano Cicillo.
4: Coetaneo.
3: Cretino.
4: Diciamo. Per quello lo conosci.
0: Veniamo a sbirciare nei vostri diari, cari bimbi, se avete dei compiti per domani assegnati, vogliamo sapere quali sono, magari quelli che avete fatto per oggi, oppure nelle vostre agende, i compiti che dovete portare a termine entro domani. In realtà ognuno di noi in una giornata ne ha già parecchi, quindi ci sta a non doverne più aggiungere al pomeriggio, cioè il capo che ti chiama o il professore che ti dà i compiti al pomeriggio non esiste più. Sentiamo.
5: Ciao banda, la lista dei miei compiti per domani sono rifare i letti, pulire casa, fare la spesa, fare da mangiare, lavare i piatti, stirare. Ecco qua i miei compiti per domani. Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Amico, e poi ti lamenti del patriarcato. Fammi capire. Com'è sta cosa?
4: Ce ne sono tanti di Cenerentoli.
3: Ho capito.
0: 24 ore c'è anche del tempo per farlo. Vorrei sentire la moglie.
3: Kim Jong, chi ha sposato questo?
4: Ah!
3: Scusa,
0: Magari avete il cambio delle etichette nel vostro negozio, è tempo di cambio degli armadi, cambio stagione. Ci sono tanti compiti che potreste dover portare a termine entro domani.
3: Bene, allora non li vogliamo conoscere. 331 80 90 101.
0: La musica, quella della banda, torna con Emma, Fabri Fibra e la loro Antidroga.

0: qui la piazza si sta riempiendo al 331 80 90 101. Tirate fuori le vostre agende, i compiti che avete da fare per domani, raccontateceli al 331 80 90 101. Anche qui lo studio si è riempito con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, salutiamo bene.
1: Ciao,
0: anche Matteo Torre in produzione, uno squadro.
1: Ed è arrivata, ed è arrivata anche Cinzia da Biella che saluta tutti.
0: In che dice Cinzia?
1: In particolare quel manzo di Cristiano Militello.
2: Ah, è vero.
3: Che bella, mia amica macellaia.
2: Risintonizza la TV, risintonizza perché la prendi male.
3: Ricambio a lei e a tutti i suoi cinzini.
1: Ok, perfetto. Quindi, e tutti i suoi cinzano.
0: Collegata sul canale 67, 67 del digitale terrestre, dove ogni mattina ci potete trovare tra le 7 e le 9 la banda di R101. State con noi.

0: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: house.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Alta Lombardia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua. Locali foschi e dense sulle coste dell'Adriatico in veloce successivo miglioramento. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comunque ancora in generale a di sopra dei valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Festival Bar 2001, ragazzi, Texas con Inner Smile, quello che vinse Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via. Premio speciale Raff e Valeria Rossi con Tre parole.
1: Certo.
0: Abbiamo
2: quanta nostalgia ritrovato. Vuoi farci tornare in un botto così?
0: No, torniamo subito alla realtà. Oggi apriamo le agende con gli sbattimenti degli adulti, i diari con i compiti dei bambini e scopriamo cosa c'è scritto, cosa dovete fare entro i prossimi giorni. Sentiamovi.
3: Allora io devo alle 8 prendere il professore e portarlo a Cuneo.
0: Sì.
3: Nel frattempo devo assicurarmi che mi portino il pellè sabato, che quello della canna fumaria venga a farmi il preventivo, che devo telefonare a mio cugino per una cena di domenica e se mi hanno bloccato la carta di credito,
0: no,
3: devo rifare la domiciliazione.
0: Oh,
1: perché che gran casino.
4: Ora farà un casino, ora inviterà il professore a cena, le bloccheranno il cugino.
1: No,
4: no, vedrai che se c'è uno quando uno c'ha tanti impegni poi va in burnout fa un casino.
1: Ma l'ha già fatto, io l'ho visto a cena con la canna fumaria ieri. Deve essere lui.
4: Vabbè.
0: Poi abbiamo la lista degli sbattimenti di tutto ottobre.
5: Ciao bandini, io genericamente domani, come tutti gli anni, comunque il primo di ottobre, inizio a tirare giù le liste di cosa regalare e a chi per Natale.
1: Davvero?
5: Visto che ci avviciniamo.
2: Wow.
5: Mare del Piemonte.
0: Ah, la lista di Natale.
2: Cioè, regali di Natale.
4: No, va bene il tempismo. Va bene la pianificazione. Già. Mi sembra un po'
2: Halloween
0: pianificato.
4: Halloween è tra noi.
2: Sì, a voglia.
0: Lui prima è quello.
6: Qui. La lista di Natale.
4: Boia.
6: Il primo ottobre.
4: Sì, ma non si Natale mangiava il cocomero fino all'altro giorno.
0: Ma vabbè, ragazzi, vi posso dire che Natale quest'anno arriverà prima.
2: Il 25 di dicembre.
0: A R101.
2: No.
0: No.
4: Via.
0: Aspettatevelo tra poco. Un po' di atmosfera natalizia, dai, in anticipo ci sta.
1: Ah, quindi cambiano le stagioni, arrivano anzitempo e quindi arriva anche il Natale prima da noi, è così.
4: Ah, vabbè, io ho aperto la mia agenda, c'era scritto pagare la bolletta, l'ho richiusa.
1: Sì.
4: Richiusa e ho detto vabbè.
1: Scrivi paga la bolletta anche a Paolo Dini, poi richiudila, però me non ti ricordi.
0: Avanti.
7: Allora, buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Non mandare a quel paese l'amministratore delegato, non mandare a quel paese l'amministratore delegato e nel pomeriggio non mandare a quel paese l'amministratore delegato. Certo. Poi vado ad allenarmi e torno a casa. Sì, Andrea da Roma.
0: Conviene andarti a sfogare prima, secondo me, perché sennò alla fine l'amministratore
4: andare in palestra
0: delegato
4: la mattina e poi vedrai che la tua esistenza
1: quello
4: sarà in
1: discesa.
4: Quello
1: che non ha detto è che l'amministratore delegato è lui.
4: Ah, dici?
1: È un conflitto interiore.
4: Sputano allo specchio.
1: Esatto,
4: quindi.
1: Avanti.
8: Ciao R101.
0: Ciao.
8: Per domani la maestra ci ha chiesto di portare una foglia autunnale.
0: Che bello! I primi lavoretti dell'anno scolastico.
1: E come facciamo? Poi Peppino rimane nudo.
0: Il lavoretto con la foglia autunnale di solito la dipingi, la metti in un foglio, lo pieghi in tanti, fai
2: viene
0: tipo un origami,
2: la forma. Sì,
0: e
2: sì,
0: vengono fuori tutti i disegni
1: e poi lo ritrovi 30 anni dopo dicendo cos'è ste briciole qua, cos'è stato.
2: Volete vedere i miei marron glacé?
9: Detto così
1: hai dormito, no, hai dormito all'aperto?
2: No, dico è autunno, i lavoretti autunnali, no?
1: Pensavo
2: le castagne.
0: 331 90 101.
2: Era logico.
9: Ragazzi, è logico.
0: Cesare, buongiorno.
9: Buongiorno, ragazzi.
0: Tutto a posto?
9: Beh sì, quest'ora, capito, abusare la logica è un po' complicato.
0: Tu c'hai da raccontare il tour.
9: Posso dirvi di quella volta che ho, no?
0: Hai
9: il tour mio
0: in
9: Giappone? Non ce la faccio, non c'è tempo.
0: Logico.

0: 101.
1: Ragazzi,
0: Cesare, sì. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao, allora, Cesare. Una cosa che devo fare.
0: Sì.
1: Compiti per casa, numerare le cose in casa.
2: Sì.
0: È come logico, numero uno è marmellata.
1: Sì, uova 24, marmellata 25.
3: Certo. Osteria numero 5 anche.
1: Uscire con Chiara.
3: Uscire con Chiara?
1: No, uscire.
3: Mettiti in coda, amico mio.
1: Uscire con Chiara.
3: Cesare numero 941.
1: Scrivere canzone per Chiara.
3: Scrivere canzone per Chiara.
1: E dopo uscire con Chiara.
3: Uscire con Chiara.
0: Senta, ma poi c'è un'altra data da segnare sull'agenda.
1: Quale?
0: Il giorno dell'uscita del tuo album, ovvero?
1: Paparazzi.
0: Paparazzi Amateur. È già uscita, l'abbiamo anche già sentita qui a R101, il primo singolo del nuovo album Amateur.
1: Che uscirà già disco d'oro.
0: 23 ottobre.
3: Non lo sa neanche lui, non lo sa.
1: Già disco d'oro in Corea del Sud.
4: Voleva sapere se tu lo sapevi, no? Chiara, un classico trucco. Ma sì, soprattutto, sì. In quale città uscirà per primo?
1: Bologna, forse.
4: Ah, strano, certo. Avrei detto.
1: Bologna.
4: Grazie.
0: Anticiperemo tutto Bologna. 6 concerti per lanciarlo, che sono già diventati 7. Continuano ad aggiungere.
1: Allora, Chiara,
3: date.
1: Vi dico dove sono, dove partono i tour. Il primo tour a 600 km da Bologna,
3: sì.
1: Il secondo a 1000 km
3: da Bologna. Parte all'estero e poi viene qui.
0: È il suo punto di riferimento per tutti. Attenzione, perché abbiamo aiutato qualcuno all'ascolto.
3: Dai.
0: Così.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sentendo le vostre liste mi sono ricordata che devo controllare il contatore del gas e inviare il numero, se no ai. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: A te, vedi, ti abbiamo svoltato la giornata.
3: Sì. Io non ce l'ho sto problema, perché sono attaccato alla rete del vicino.
6: Va bene, alla canna del gas.
3: Mamma mia, che carattere. Però se non ci fossi io,
6: sì?
3: A portarvi nel mondo della scienza e delle ultime scoperte, voi continuereste a vivere nella vostra ignorantitudine.
6: Quando si parte?
3: Adesso, subito.
6: Bene.
3: Allora, parliamo di Procnias nudicollis.
4: Scusi?
3: E Chunga burmisteri. Stiamo parlando di due uccelli tra i più rumorosi mai misurati al mondo.
4: Bene.
3: Due illustri scienziati che hanno dedicato la propria esistenza allo studio in giro per il mondo dei volatili e dei loro suoni sono arrivati a decretare che questi due, Chunga e Procnias, hanno nel loro verso un rumore di portata che supera i 120 decibel.
0: Supera i pavoni di Pinarella di...
3: verso un rumore di... portata che supera i 120 decibel.
0: Supera i pavoni di Pinarella di Cervia.

0: siete in che zona però del mondo?
1: Uno sta in Brasile, l'altro in America, però si chiamano e si conoscono spesso.
0: Ma chi è che sta in America? Ciunga De Laurentiis?
1: Ciunga Nudico, Procnias Nudicollis sta in America.
0: Ok, quell'altro in Brasile.
1: A Mar-a-Lago. Quell'altro sta in Brasile, nella foresta amazzonica.
0: Però.
1: No, hai visto, ho fatto anche la voce.
0: Sì, da, sì, quella da documentario.
1: Hai capito?
0: È chiaro.
2: Vuoi flaggare dalla tua agenda di averci raccontato l'aneddoto scientifico del giorno?
0: Flagga l'agenda, flagga. Tu, muoviti.
2: Succede qui alla banda di R101, dove ci trovate tutti i giorni dalle 7 alle 9 per un buongiornissimo e un po' di chiacchiere insieme. Vi aspettiamo con le vostre voci e con i vostri sbattimenti e compiti della giornata al 331 8090

0: di Swims su R101, che durante la cerimonia degli MTV Video Music Awards di domenica scorsa con Ray, senti bene Cristiano,
1: sì,
0: Sombre e appunto Teddy Swims, hanno fatto un bellissimo tributo a George Michael.
1: Wow, ah, bello,
2: lo
0: andatelo a recuperare se non l'avete visto, davvero. Mentre Mr. Know It All è il nostro Paolo Dinici, appena quello che le sa tutte e ci porta le notizie dal mondo, addirittura gli uccelli più rumorosi del mondo. C'è un commento.
3: Vabbè, quando Paolo fa il divulgatore scientifico, sì, mi dimentico di com'è in realtà.
1: Come?
3: E viaggio e faccio sogni.
2: Ma non è un complimento, però.
3: Un po' erotici. Ciao banda.
1: Beh, fai fare i sogni erotici alla signora.
4: A parte che siamo in due, che ormai anch'io faccio sempre solo quelli di sogni. Però,
0: in che senso mi dimentico
2: com'è? Dire, non è bello.
4: Quando riesci, ma io l'ho detto che le voci della radio non dovrebbero mai andare in televisione, perché poi la gente si dissocia dalla realtà. L'ha appena detto. Però ieri ho conosciuto una persona,
1: sì, che con l'uccello rumoroso.
2: Dai.
4: Dopo che ci hanno presentato, ho scoperto essere alla fine un nostro ascoltatore. Mi ha guardato e mi ha detto: però ti dipingi peggio di quello che sei. Hai capito?
1: Gli hai consigliato un ottico bravo.
4: Mi hanno detto che la televisione ingrassa.
0: Se ecco, volete controllare, giudicare canale 67 del digitale terrestre.
4: Ma no, se la televisione ingrassa, prendete un,

0: Mettetela in verticale.
1: Ecco. Che perché magari avete di meglio da fare, avete dei grossi sbattimenti, beh, raccontateceli al 331 80 90 101. Stesso numero dove potete proporci anche adesso una bella canzone, quella che vi fa stare bene e che tra poco mettiamo in diretta qui su R101.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
10: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
11: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
9: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
12: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
9: Quasi vera, dal 1° ottobre al cinema. Quasi
13: vera. Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1° novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici. La grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: in questo mercoledì 30 settembre facciamo il giro di boa della settimana anche con le canzoni che ti fanno stare bene. Abbiamo visto un titolo, abbiamo letto un artista e quindi siamo andati dritti su questo messaggio.
1: Ora 101, la canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Cucurucucù di Franco Battiato.
0: Capito.
1: Grazie mille, Vittorio da Biella.

0: Like a Rolling Stone.
1: Era un po' come vedervi cantarla a squarciagola. Franco Battiato, la canzone che ti fa stare bene delle 7.50.
2: Spagna 1982, l'audiocassetta con l'album di Battiato apparteneva originariamente ad Antonio Cabrini. L'ala azzurra Bruno Conti decise di sottrargliela di nascosto per trasmetterla a tutto volume nel pullman che portava gli azzurri alle partite.
1: Che bella aneddoto.
2: E diventò l'inno della vittoria,
1: così, il verso della colomba che risuonava sull'autobus con la squadra, questo cucurù cucù che non ha niente a che vedere col Procnias Nudicollis e il Ciunga,
3: il Ciunga Bunga
1: di cui abbiamo parlato poco fa. Lo ripetiamo perché abbiamo tanti bimbi che stanno andando a scuola, sì, all'ascolto, hanno tanti compiti da fare. Ne abbiamo due che partecipano spesso alla banda di R101.
3: Sì, possono sembrare antipatici, ma no, sono dei geni, sono dei piccoli.
4: Se offendete la nostra mamma, chiudiamo il collegamento.
2: Prima parlate, poi la saluto io. Allora,
1: bambini eruditi della banda di 101.
4: Gianni, poi tu hai i nomi nostri:
5: Anton Giulio e Anton Luca.
4: Pensate che noi bambini eruditi ci diamo dei compiti in più per casa.
3: Davvero?
2: Da soli?
5: Ci sono pochi, vai, comincia tu, su, forza.
4: Certo, fai tu. Noi bambini eruditi abbiamo convocato i nostri professori con urgenza in presidenza.
3: Addirittura.
5: Bravo. Sì, noi per bambini...
1: Per dirgli cosa?
4: Niente, li convochiamo.
5: Così, perché... Noi bambini eruditi mandiamo i professori dietro la lavagna quando ci assegnano pochi compiti per casa.
3: Davvero?
4: Sì.
3: Adorabili.
4: Noi bambini eruditi, quando i nostri genitori ci dicono se non mangi chiamo l'uomo nero, chiediamo il permesso di soggiorno.
5: Bravo, giusto, in linea.
3: Sì, certo.
5: Noi che siamo quelli eruditi, no? Quando i nostri genitori dicono 6-7 e Aura, li mettiamo in punizione.
1: I vostri genitori lo dicono.
3: Bambini eruditi, ma non vi chiedete mai il perché quando fuori da scuola, finita la lezione, nessuno vi viene a prendere.
4: Noi bambini eruditi, quando in TV partono i film con il bollino rosso, mandiamo i nostri genitori a letto
5: e noi li guardiamo invece.
4: Infatti.
1: Le puntine sulla sedia non ve le hanno messe mai?
5: provaci tu. Noi bambini eruditi, quando andiamo in discoteca, chiediamo Bach, Chopin.
3: Andate in discoteca a 10 anni.
1: Chiedere musica classica.
4: Noi bambini eruditi, quando vogliamo sballarci, ci beviamo un succo alla pera.
5: Buono, pera o pesca. Noi bambini eruditi, compriamo il motorino ai nostri genitori solo quando hanno compiuto 54 anni.
1: Vabbè, che cattiveria.
4: Noi bambini eruditi, prima di andare a letto, leggiamo il sole 24 ore per addormentare i nostri genitori.
1: Credo che i vostri genitori li voglia salutare proprio adesso, Cristiano.
2: Sì, no, io avevo anche, come dire, un suggerimento così di ordine pratico. Dite a mamma che non c'è bisogno di comprare le gomme nuove, se poi tanto le deve bruciare in tangenziale.
5: Ci sono
2: anche quelle ricondizionate. Ma no, ma è un suggerimento anche utile, mi pare.
4: Comunque,
2: sembra di...
4: Noi bambini eruditi paghiamo ancora il bollo sulla Gignico Turbo.
1: Sì, sentite, bambini eruditi, vogliamo sentire un bambino che ascolta la banda di R101 e che ci sta raccontando ufficialmente i suoi compiti.
6: Buongiorno banda, sono Gabri. Per domani la lista dei compiti ho inglese, fare due pagine.
1: Portare
6: un'immagine di un personaggio famoso francese, studiare 5 pagine di geografia. Sì. Poi del resto li ho già fatti. Ne approfitto anche per dirvi, sono troppo ma troppo dispiaciuto che per quest'anno non potrò partecipare al Tortorella Challenge perché la mia campanella della mia scuola suona prima. Ci proverà mio padre, anche se non assicuro il risultato perché non è bravo come me. Ciao banda e Wiwa!
3: Beh, allora chiediamo a Lino Hacker di inserirsi nei sistemi della scuola e di ritardare la campanella.
7: È vero.
1: Cercheremo di rimediare. Non esiste che la scuola apra prima del Tortorella Challenge. Dai, inizia tra poco, quindi state lì, aspettate.

0: Il mio corpo non è pronto, vostro è pronto?
1: È quello che dico anch'io quando mi propongono una dieta.
0: C'è il Tortorella Challenge, ragazzi, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Chiara ne avrà sicuramente pensata un'altra delle sue, ma anche voi non siete da meno. Lo so che siete lì pronti, addirittura ritardate l'ingresso in scuola per poter partecipare al Tortorella Challenge e dire la vostra, sperando che possa essere in quel caso la più brutta del giorno.
0: Esatto.
1: Dai,
0: anche il nostro amico, dai, speriamo che la campanella sia suonata un po' più tardi, anche perché devo parlare del quadrato che stava cercando il triangolo.
1: Il quadrato cerca il triangolo.
0: L'ha trovato. Ma se mi cerchi, sono qui.
1: Se mi cerchi, sono qui. Benissimo. Cari amici geometrici, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
0: Ma non solo, vale tutto. La peggiore mai sentita in vita vostra, quella vecchia che piace tanto a Cristiano Militello, è perfetta per il Tortorella Challenge.
1: Sì, più è vecchia e più facciamo arrabbiare Cristiano. Tra poco, prima la redazione e poi il Tortorella Challenge.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre. Gli altri gestori rivendicano: le nostre tariffe sono già più basse. ARERA avverte i clienti vulnerabili. Nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3%. Intanto anche Q8 mette un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Appello di Giorgia Meloni sull'energia. Spero che altri attori diano una mano. A Praga, in visita con il ministro Giorgetti, la premier ha concordato con il presidente della Repubblica Ceca Babiš un piano di azione comune per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio. Donald Trump pubblica un accordo sull'intelligenza artificiale con i dirigenti del settore tecnologico ricevuti alla Casa Bianca. Autoregolazione, nessun controllo federale, annuncia il presidente americano. Alta tensione tra Mosca e NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad. È pronta ad usare anche l'arma atomica pur di difendere la sua exclave. Il giallo della Ricina, Pietra Catella, forse ad una svolta. Ieri per tre volte in questura a Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate, perquisiti la sua casa e i suoi studi di commercialista. L'uomo non è indagato, ribadiscono gli investigatori. Calcio, la Premier League conferma Manchester City colpevole di irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Annunciato il ricorso, Alberto Gilardino è nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Secondigliano, raccordo A1, Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Sulla A14 ancora a Pescara viene segnalato un veicolo in avaria che causa rallentamenti allo svincolo di Ancona Sud in direzione di Pescara. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Trezzo e Capriate in direzione di Brescia. Sulla A13 diramazione Padova Sud, personale su strada alla barriera di Padova Sud. Lungo la A10 Genova Ventimiglia viene segnalata invece una perdita di carico tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione di Ventimiglia. Infine sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via Cristoforo Colombo in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: challenge del mercoledì, giro di boa della settimana. Pronti alla sfida, la battuta più brutta del giorno?
1: Siamo sempre pronti. Sì, certo, non vediamo l'ora. Guarda Cristiano, non sta nella pelle. Ecco, ci abbiamo anche una sigletta.
0: Ah, c'è chi se la canta?
1: Dai.
2: Vai. Le battute sono grigie, non fanno ridere, ma se le ascolti sempre, poi piacciono anche a te. Totto, totto, totto,
0: Torella. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: E questa è
0: il
1: gente
0: challenge
1: adulta, magari anche padri di famiglia.
3: Sì, bastonata. Sì, sì.
1: Renditi conto, poi dicono delle nuove generazioni.
0: Però
1: sono persi.
0: Abbiamo anche i bambini eruditi che rimarranno
4: proprio
0: per la
4: proprio
0: gioia di
4: sì.
0: Cristiano.
3: Ah, insistono?
1: Sì.
0: Avere i giudici di gara. Sapevate che ieri il rettangolo non riusciva a trovare il triangolo? Poi l'ha visto e gli ha detto: se mi cerchi sono qui.
5: Senti, sai cosa faccio adesso io?
1: Sì.
5: Chi cosa? Sono?
1: Chi sei?
5: Rombo. Un rombo, un rombo.
1: Oh mamma mia.
0: Rombo di tuono.
4: Bellissima questa battuta, mi ha fatto ridere. Anton,
0: a voi ve la ridete solo tra di voi?
4: È bellissima, è molto colta e molto alta.
1: Sì, mi auguro che vi si rompa il trapezio, così almeno poi andate a sbattere. Allora,
0: questo è il lancio del Tortorella Challenge. Lanciatevi voi ora.
1: Sveglia, proprio come dice Avisi, su R101 331 80 90 101. Tocca a voi.

0: Avicii, Wake Me Up su R101. Ci siamo svegliati, abbiamo anche scoperto tutti gli sbattimenti che avete in agenda, quindi questo quarto d'ora prendetevelo tutti per voi, è un momento così simpatico.
1: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando fai la lista della spesa,
0: sì,
1: e poi arrivi al supermercato e ti accorgi di averla lasciata sopra il tavolo.
0: Dai, fai due passi in più, così ti tieni allenato anche per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella, il giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Tutti tranne i bambini eruditi che
3: non
0: si abbassano a questo livello, ma proprio dalla loro altezza culturale possono giudicare noi challengeari.
3: Capisco.
0: Gli sfidanti di oggi sono arrivati, sono pronti. Pronti a rispondere al fatto che ieri ho visto un rettangolo che non trovava più il triangolo. Poi l'ha visto e gli ha detto: se mi cerchi sono qui.
4: Se mi cerchi sono qui, hai capito?
0: È bella, è sta,
4: allora,
0: non vince.
4: I bambini eruditi di Padri Ignoti li abbiamo in qualità di giudici oggi, giusto?
5: Stiamo ripassando trigonometria.
4: Bravissimi.
5: Avanzata. Perfetto.
6: Cosa ridi? Capite perché rido?
4: Perché ridi?
6: Perché non è vero, stavo dicendo la bugia.
4: Ah, ecco.
0: Ah, quindi anche voi sotto sotto siete un po' monelli.
6: Eh sì, siamo monelletti.
0: Stavo ridessi per il cateto sull'ipotenusa.
6: Le cose alte mi fanno
0: ridere, loro, capito?
4: Sì, sì, sì. Va bene.
0: Vabbè, vedremo che effetto vi farà sentire il primo sfidante.
7: Chiara, Lorenzo da Milano. Ciao. Secondo me il quadrato non trova il triangolo perché non capisce un cubo. E Wiwa.
4: E Wiwa, anche il coraggio di dire Wiwa.
3: Così.
0: E Wiwa.
4: Avanti.
8: Ciao, sono Monica di Piacenza.
0: Ciao Monica.
8: Allora, la mia barzelletta.
3: No.
8: Antica.
3: No.
8: Allora, castello infestato dai fantasmi.
0: Abbiamo detto.
8: Entra una chiappa fantasmi di una volta. Antico. Arriva il fantasma e dice: ciao, sono il fantasma formaggino. E lui: vieni qui che ti spalmo in un bel panino.
5: Ciao.
4: È la prima. È la prima volta che questa barzelletta attraversa il Po e arriva fino a noi da Piacenza. Grazie, amica nostra.
3: Grazie, cosa?
5: È troppo anche per noi.
0: Avevo detto, ha aggiunto antica due volte proprio per dire: questa è la più vecchia di tutti.
3: Polverosa proprio.
0: Chissà il prossimo sfidante dove va a parare.
9: Un 8 dice allo 0.
0: Mm.
9: Allora, come sto con la cintura? Andrea da Reggio.
0: Ciao Andrea.
3: Nova anche questo.
4: Un 8 dice uno 0, come sta con la cintura? Vabbè.
0: Hai capito? Stretta in vita.
4: Sì, avanti.
0: Ultimo piccolo sfidante.
10: 1000 chili di tonno sono una tonnellata, ma 1000 chili di marmo non saranno mai una marmellata.
0: È vero, questa è una grande realtà.
4: È la stessa cosa.
3: Vabbè, me ne gioco una erudito. Io. Secondo me era il terzo fratellino che non sa nemmeno di avere.
4: Me ne gioco una io. Avrò avuto 7 anni quando l'ho sentita.
3: Quale? Formaggino?
4: Un amico, cioè un panino dice: una panina, sei la mia amichetta.
0: Bella.
4: Come vi sembra?
0: Ma quindi te le bruci così, potevi partecipare domani al challenge.
4: C'ha 60 anni, c'ha sta battuta.
0: Appunto.
5: Senti, Chiara, andiamo al sodo.
0: Dai, facciamo quadrato.
5: Vuoi fare un triangolo con noi? Bambini eruditi per studiare.
3: Eruditi e sozzoni anche.
5: No, perché
0: io vorrei vedere la carta d'identità. A questo punto la data di nascita non mi torna qualcosa.
5: Vabbè.
0: Però non siete qua per ciurlare nel manico.
4: Ha chiamato mamma. Ha chiamato mamma. Ha dimenticato il post a casa. Potete farglielo avere.
5: The winner is...
8: Ciao, sono Monica di Piacenza. Allora, la mia barzelletta antica. Allora, castello infestato dai fantasmi. Entra una chiappa fantasmi di una volta. Antico. Arriva il fantasma e dice: ciao, sono il fantasma formaggino. E lui: vieni qui che ti spalmo in un bel panino. Ciao.
4: Ciao.
8: Bruttissima.
0: Talmente brutta che ha vinto il Tortorella Challenge. Pensa quando racconterà ai suoi amici parenti,
3: certo,
0: oggi di aver partecipato a un programma in radio.
3: Sì.
0: Ma sono vinto.
4: Sono fantasmi o erotomani?
3: Ma
6: scusate, anche secondo me era più.
5: Io piango, però non frega niente a nessuno.
3: No, che abbiamo registrato un attimo vostra madre durante il lavoro.
6: No, perché volevo dirlo io, devi dire.
3: Ci ha mandato
6: fatto dire l'altro, io piango.
3: Ci ha mandato un file audio, mamma. Che c'è? Prima non mi suggerisci di vedere poi. Va bene, poi dove lavora mamma loro, non serve neanche più Google Maps, arrivano tutti col pilota automatico.
0: E questo era il Tortorella Challenge di oggi. Succede di tutto in questo spazio tra le 8 e le 8 e un quarto, dove vi invitiamo anche domani qui su R101. Non mancate, state con noi.
4: Non vediamo l'ora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Proprio bella questa canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. Quindi se Mango canta con Mengoni...
2: Minghi canta con Mengoni.
3: No, ah, con... lo sapevo, no, lo sapevo.
2: Non volevo dire questo. Scusate.
1: È così.
3: L'hai detto però.
2: Vabbè.
1: Ok, critica Marco Mengoni per sta roba. Farà una residency in un locale milanese dove farà pagare, però giusto perché ci sono 90 posti, poco di più.
4: Certo. Mo fa pure il residence. Fa pagare... Con B&B che già ci sta.
2: Ha detto dai 100 ai 200 euro. Perché
4: sì. Ma chi?
2: È un locale inclusivo, ha detto. Ce li hai 100 euro? No, allora stai fuori. Perché siamo inclusivi noi, appunto.
1: No, perché è una roba piccolina, sì, potrai vederlo praticamente a pochi metri. Non canterà le sue canzoni più famose, tipo le essenziale, no. Il guerriero,
2: allora che ci vado a fare?
1: E le canzoni di nicchia, però si, lì si con l'orchestra
2: anche... vedi però le rime me le metti lì tu, non io.
1: Esatto.
2: Quindi le canzoni di nicchia,
1: sì, vedremo quante date farà, in realtà sono parecchie.
2: Sì, c'è nicchia signor tenente.
1: 26 date in questo serie, club, sì, milanese, che prenderà
4: quanti?
1: 26 date.
2: E si chiama il posto, hai detto?
1: Si chiama Allo Sbagliato, prende il
2: Negroni.
1: Nome.
4: 26
1: tour.
4: Date.
1: Più, esatto.
4: Più di quelle
2: che?
4: Più di quelle che ho fatto io in 5 anni.
3: Non dirlo così.
4: Non è vero.
1: Guarda, vengo a controllare nella tua agenda, in realtà, perché è proprio quello che stiamo facendo oggi con i nostri amici al 331 80 90 101. Quali compiti, quali sbattimenti avete da fare? Sentiamo.
5: Buongiorno a tutti. Allora, un compito un po' particolare,
1: sì,
5: che altri stanno sicuramente svolgendo, ma che io non avrei mai pensato di dover fare, è etichettare tutti i vestiti, o la maggior parte, di mia figlia che inizierà il nido per la prima volta.
2: Ah, beh, certo.
5: E ieri al colloquio ce l'hanno comunicato, quindi ho ordinato al volo un'etichettatrice e stasera devo etichettare tutto. Vabbè, dai, c'è di peggio.
1: È
5: buona
1: lunga
5: giornata a tutti.
4: Cosa mi ha ricordato?
2: Ma le etichette di plastica, quelli della Dimo, dei campanelli, cioè, non ho capito.
1: Beh, no, sarà di stock, magari sì, le etichette da cucisivi, quelle che le stiri,
4: sì,
1: e rimangono,
4: le fa,
1: no?
4: Le fa cucire la bimba direttamente.
2: Ma timbrala in fronte anche la bambina, scusa.
1: Ti sei ricordato
4: cosa
1: quando lo facevi tu?
4: Beh, questo era il grande ricomincio, prevedeva molti fronti, non tutte esattamente.
1: Tu però ci avevi scritto fava brillata sul...
4: a parola in codice.
1: 331 80 90 101, i vostri compiti, i vostri sbattimenti, apritici i diari e le vostre

0: Marlene.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
2: Mi fa innamorare.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rihanna e Jay-Z, Umbrella su R101. Hai rivisto il canale 67,
1: quando,
0: Cristiano?
1: Quando vedo questo video mi viene voglia di che piova.
2: Dai. Sì. Per aprire l'ombrello, per provare
1: per prendere sotto braccio Rihanna e dire signorina.
0: Però se vai a vedere bene sull'ombrello di Rihanna c'è l'etichetta Mariah Carey, era suo probabilmente, se lo sono scambiato.
2: Ah, si fregano gli ombrelli anche agli awards.
0: Senti. È a quello che servono le etichette sui vestiti dei bambini quando vanno a scuola. Un messaggio di un nostro amico poco fa ha aperto un tema. Sentiamo.
3: Volevo avvisare il padre che stasera etichetta per la prima volta i vestiti della figlia al nido, che è solo l'inizio di un tunnel, perché mio figlio ha iniziato le medie e siamo ancora lì a etichettare pennarelli, matite,
0: tutto
3: il materiale, il goniometro con la rotella, il compasso con la rotella, perché adesso non ci sono più quelli semplici. Vestiti ovviamente esistono timbri a secco, etichette che si stirano, etichette che si incollano, etichette adesive, etichette che rimane lo stampo, li stire e poi togli lo strato sopra.
1: Grazie,
3: insomma è un mondo di etichette.
2: Ma davvero fanno così fatica a imparare il proprio nome?
1: Sì.
2: Glielo devi scrivere dappertutto,
1: glielo devi tatuare su un braccio
0: lo sbianchetto a quello di fianco.
1: No, esatto.
0: Ma non è possibile.
1: Non si può, non si può. Sentite quante rotelle ci sono. Per fortuna a mio figliolo gli mancano un paio di rotelle, quindi non c'è stato quel passaggio, diciamo, dai.
0: Quindi oltre a etichettare i vestiti, le mamme hanno anche tanti compiti da fare, ce li state raccontando, sentiamo.
4: Buongiorno banda, allora i miei compiti, i miei sbatti sono tanti.
0: Vai.
4: Da mattina quando mi alzo che devo cambiare la letta dei gatti, dar da mangiare ai gatti, preparare colazione, tutto. Gatti. Prendi la bimba al nido, prendi la bimba, l'altra bimba alle elementari, portali in piscina, dopo il corso la doccia,
2: la
4: dopo la doccia a casa, e a casa la cena, e poi lo zaino, e le merende, questa. Insomma, i miei compiti sono infiniti, come tutte le mamme, come quelli di tutte le mamme.
2: E poi vanno in confusione.
1: Mamme e babbi, ovunque.
2: Mettono i braccioli al gatto e la bambina nella lettiera a casa.
1: È così. Dopo un po' vai in burnout, te l'ho detto.
2: Burnout.
1: Bernardo anche.
5: Bernardo.
0: Perché la notizia è ufficiale. A questi compiti delle mamme e degli studenti non se ne possono più aggiungere al pomeriggio.
2: Basta con le incombenze dell'ultima ora. Certo, l'ha detto il ministro, è ufficiale. Non più interrogazioni doppie nella stessa giornata scolastica. Non più compiti dell'ultima ora. Quindi
0: esatto, così
2: vengono assegnati alla fine delle lezioni. Ok, in maniera tale che i ragazzi
0: da oggi in poi, quindi se qualcuno non dovesse essere stato attento tra i professori,
2: potete protestare,
0: dirglielo.
2: L'ha detto il ministro,
0: okay. E così potete godervi un po' di più le serate anche televisive. Tipo ieri su Canale 5 c'è stato un bellissimo concerto live, quello di Achille Lauro, che ritroviamo qui alla banda di R101.
6: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Achille Lauro, senza una stupida storia. Alle 8.33 in questo mercoledì 30 settembre con la banda di R101 in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9. Sembrava un argomento leggero quello dell'etichettatura dei bambini, dei vestiti, le penne addirittura, ogni matita. E invece è un tema sentitissimo. Sentite cosa è arrivato al 331 80 90 101.
1: Ma tutto questo etichettare di oggi, invece ai tempi nostri era oggi con la penna di uno, domani con la penna di un altro. Era tutto uno scambio, si condivideva. Ti finivano i pennarelli, usavi i pennarelli dell'amico, l'amico poi te li ridava, poi così, poi con lì. Troppo.
2: Guarda che oggi le mamme ti chiamano a casa per sapere se hai gli evidenziatori del figlio, eh?
3: Sì. Beh,
2: succedono ste cose.
4: Mio figlio non trova più il fucsia.
5: Non è che c'è il suo. Ti do una bella multina.
0: Tutto tranne la merenda, però, no. Si può condividere quella, sì, col nome sopra e cognome.
6: Ho etichettato anche la focaccia del mio figliolo.
7: Scusate, mamma di quello alle medie. Ma chi alle medie ancora ti etichetta la roba? I miei dovevano tornare con la roba loro a casa, perché se no rimanevano senza.
0: Ah, vedi, alternativa. Sì. Arrangiatevi, siete voi che dovete sapere cosa avevate nell'astuccio e riportare tutto a casa.
6: La scuola Pol Pot, questa.
8: Questo è un mondo che va a rotoli. Io sono classe 71, la nostra epoca esistevano solo la penna rossa, la penna blu, la matita, il compasso, le tempere, forse neppure i pennarelli, probabilmente sono arrivati dopo, non si capisce più niente, va a rotoli e wiwa.
6: Esteva neanche la ruota.
0: Sì, e spesso la matita rossa e blu era la stessa matita, da una parte rossa e dall'altra
6: certo,
0: blu.
6: Poi uscì quella penna cicciotta che faceva quattro colori.
2: Sì, mille colori, vero. Durava una settimana.
0: Ce l'ho nell'astuccio.
2: Dai.
0: Vedi?
2: Di chi è? Magari di un bambino a quella fregata. All'elementare.
9: Buongiorno banda, mi chiedevo, ma etichettare ogni materiale scolastico fino alle scuole medie non è sollevare i ragazzini da qualche responsabilità, perlomeno dalla responsabilità delle proprie cose? Boh, non lo so. Ciao, buona giornata. Ah, Fiore d'Oristano.
10: Amica, perdono lo stesso le cose anche col proprio nome.
6: Non farei, va tutto in quella direzione.
2: Non farei crociate contro le etichette, perché a me servono per capire il vitigno, la gradazione,
10: certo.
2: Un sacco di altre infori, solfiti e un sacco di altre cose utili.
6: Amici, ecco. Mi prendo qualche secondo, perché quando sono arrivato in questa radio, ormai sono passati diversi festival di Sanremo, una delle prime persone che ho conosciuto è stata Anna Lodetti, che era una ragazza che organizzava gli eventi per la nostra radio, lo ha fatto in modo magistrale per tanti anni, con un giusto mix di tempra e di sorriso, che era molto scrupolosa nel suo lavoro, anche classica spacca capelli in quattro,
2: sicuro.
6: Però con questo sorriso sempre contagioso, carico di grinta e di simpatia. Anna ci ha lasciato nel weekend, purtroppo è ancora una volta il caso di usare l'avverbio prematuramente, e volevamo ricordarla perché insomma abbiamo passato tanti bei momenti, chi l'ha conosciuta e chi l'ha apprezzata in questi anni sicuramente non la dimenticherà facilmente.
2: Bravo,
0: grazie Cristiano, buon viaggio dalla banda di R101.

0: Magnetic, The Bausa, canzone scritta per gli studenti norvegesi che finiscono la scuola e vanno veramente, finalmente, in vacanza, proseguono con il resto della loro vita. Ma torniamo a scuola, dove Valditara ha detto che i professori non potranno. Cosa ti è caduto?
1: Cos'è, appunto, cos'è caduto?
2: È un peso da 8 kg sul piede.
0: Arrima bestia, bellissimo. Non potranno più assegnare compiti al pomeriggio. Siamo tutti contenti, abbiamo un appello proprio per il ministro.
3: Io vorrei fare un appello al ministro di abolire le penne cancellabili, perché costano tantissimo. Cioè, e dura una settimana. Alle scuole elementari una penna cancellabile dura una settimana e si aggira intorno ai 4 euro. Caspita. Come si fa? Come si fa?
0: Esatto. 4 euro, ma peggio della benzina.
4: Mettiamole nel paniere Istat e riconosciamole come bonus. Ecco.
2: Va bene. Tra l'altro, sta arrivando ai genitori anche un'altra circolare, quella famosa sul consenso informato, su queste ipotetiche ore di educazione sessuale.
4: Ah,
2: vi ricordate?
4: Ah, certo,
2: insomma,
4: certo.
0: Come è finita?
2: Si parlerà presto. No, beh, sta arrivando, insomma, ecco, in un momento in cui la scuola è un po' nell'occhio del ciclone per tanti aspetti. Ma noi invece giriamo pagina e andiamo a rendere omaggio anche noi a Dario Argento, questo maestro dell'horror. La RAI gli renderà omaggio festeggiando i 50 anni del suo film Suspiria.
4: Wow.
2: Uno dei film più cacherecci, diciamo, della produzione di Dario Argento.
0: Paura vera, il quale
2: hanno chiesto, maestro, contento di questo omaggio? Rispetto a quello che succede nel mondo, i miei film sono rilassanti.
4: Quanto ha ragione.
0: Quindi 50 anni esattamente come gli U2 che stiamo festeggiando in questi giorni, con tanti tributi a R101, tante canzoni che ti fanno stare bene dedicate a loro.
2: Mio padre racconta che andando a vedere Suspiria, tornando a casa, trovò un chewing gum appiccicato qui vicino nella zona puberale, nella zona delle tasche dei pantaloni, perché poi ha detto: ma come ho fatto a mettere questo? Cioè, perché praticamente l'aveva pestata sulla scarpa e poi dalla paura, per prendere, presente quando stai sul divano che prendi le gambe e ti
0: Se l'è spalmata
2: a altezza coscia.
0: Questo ci sa, oggi è il chewing gum day.
4: A proposito,
0: abbiamo fatto il countdown per un mese.
4: Oggi, 26 anni fa, mi sono sposato. All'epoca non avevo paura, adesso torno a casa terrorizzato ogni giorno.
0: Ma è davvero il tuo anniversario oggi?
4: Sì.
0: Ma no!
4: Oggi ho paura.
0: Ricordati, il chewing gum day è il giorno del tuo anniversario.
4: Bravo, torno a casa con un chewing gum come regalo d'anniversario, così poi avrò terrore, non paura.
0: Rimanete con noi se volete proporci la vostra canzone, quella che vi fa stare bene. 331 80 90 101.

0: Amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo al nuovo evento IREN, al quale sarà presente la nostra Chiara Tortorella.
2: Vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a telecamera e microfono.
3: In più, ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN, potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione, condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
5: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
6: R101. Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
7: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.

0: 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus Gusto Pesca. Mmm, buono.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: 8.45, tocca a voi, come ogni ora per tutto il giorno potete mettere la vostra canzone del cuore qui al R101.
1: E ci date sempre tante soddisfazioni, quindi continuate così.
0: Così proprio.
2: Ciao amici di R101, sono Ciao. Tommaso, la canzone che mi fa stare bene è Come As You Are di Nirvana, ciao.
0: Vabbè, rock and roll ragazzi. Radio Rock che abbiamo qua di fianco, questa ce l'ha.
3: Siamo noi quelli bravi, hai capito?
0: Ce la invidiano.
4: Cosa fai? Bussi alla radio.

0: Prego.
1: Smells Like Teen Spirit, Nirvana, su R101. Vabbè, io torno un po' a casa, però.
2: Ragazzi,
1: non vale,
2: voi non
1: dai.
2: Avete idea di quanta strada abbiamo dovuto fare per venire in questo studio.
1: Francesco Allegretti e Dottor Feelgood da Virgin Radio. Abbiamo una parete che ci separa. Ragazzi, o imparate a mettere in ordine i dischi la sera, se no li troviamo e ve li suoniamo
3: adesso,
1: noi.
3: Scusate, mancava, per par condicio.
1: Adesso voi tocca Geolie, lo sai.
3: Per par condicio.
2: Noi ci vendichiamo domani, vi tocca venire voi dal nostro, nello nostro studio.
4: Io avevo una domanda per l'amico Dottor Feelgood, ma sì. Quando Paolo Dini qualche minuto fa vi ha bussato insultandovi ovviamente alla parete, voi avete sentito, perché ha tirato due colpi.
0: È per quello che sono arrivati.
2: Insomma, è un grezzo quell'uomo.
0: Ricky!
3: No, dicevo, avete già detto voi, ma per par condicio, domani Militello porta Gigi D'Alessio, esatto. E Alfa.
1: Domani uno di voi viene a disannunciare il Virgin Class.
0: Va bene, okay,
1: così siamo pari. Quindi in questo momento c'è una radio senza pilota di là.
2: No, c'è Nico Carminati.
1: C'è Nico Carminati
2: che sta mandando in onda qui il Coldplay come minimo.
1: Sono bravissimi, sono fortissimi, mettono della grande musica. Vengo via con voi. Andiamo
0: no,
1: a Virgin
0: Radio. Rimanete qua su R101. Grazie ragazzi,
1: grazie.
0: Mi sa che dovete tornare di là perché vi tocca.
1: Sì. Se volete passate dal buco che abbiamo fatto nella parete.
4: Poi aspettate che Nico non ha finito il film erotico ancora.
1: Grazie.
0: Ridatemi il mio pippolo delle cuffie che poi se
1: Dottor Feelgood e Francesco Allegretti che sono contemporaneamente in onda a noi su Virgin Radio ogni giorno dal lunedì al venerdì.
4: Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao.
3: Sono più scarsi, quindi non cambiate radio, state con noi. Grazie.
4: Miracolo. Adesso lo possiamo dire. Ti sentono più.
3: Certo, ovvio.
0: Signore e signori, dottor Schettini qui alla banda di R101.
5: Buongiorno, come state? Ma che bravi, che bei momenti. Lovini, come state? Tutto bene?
3: Salve, prof.
5: La cosa di volevamo parlare stamattina. Comprate l'etichettatura della fisica che ci piace a soli 49,99 euro.
3: Ma basta con queste marchette.
5: Etichettate tutto, vostra zia, vostra nonna, sì. Il libro che capisco che non vi piace, che ho scritto. Il mio libro preferito è La Schettini, la fisica che ci piace. Diciamo, facciamo qualcosa di originale, un esperimento. Come siete messi voi a esperimenti? Studiate?
0: Beh, ne abbiamo appena fatto uno di joint venture tra due radio.
3: È vero.
1: Noi siamo il risultato di un esperimento genetico.
5: Studiate o siete sempre fermi alla terza C? Allora, cosa aspettate? Lovini, comprate l'album delle figurine della fisica che ci piace. Il fornitore della fisica che ci piace. Bambini, vi piacciono i dinosauri?
0: Ci piacciono, dai, sì, tutti bambini.
3: Abbiamo Paolo Dini, no?
1: Cretino.
5: Sapete che potete vederli senza andare al museo dinosauri?
1: Davvero?
5: Cioè? Con i funghetti allucinogeni della fisica che ci piace.
0: Ma scusa,
5: potrete sicuramente.
4: Ma io? Scusa. Allora, vabbè, non vorrei qualcuno
5: allora,
4: poi ci denuncia,
0: ci crede.
5: No, sto scherzando ovviamente.
4: Allucinogeni. Pensi a quella supplenza che deve fare in terza Ciba oggi alla quarta ora.
5: Peggio di Chicco.
4: Ecco,
5: lei deve studiare. Allora, vi devo una questa cosa.
4: Mi
5: prima
4: dica.
5: Di continuare, vi dico, perché mettete mi piace alla mia pagina e togliete il segui a Geopop.
3: Ma perché? Scusi.
5: Non lo vorrei dire questa cosa. Ma io ci sono stato in macchina con quello di Geopop.
0: Ah sì? E che fa in macchina? Sate,
5: usa il navigatore per spostarsi. Prima
4: no.
5: Dice di che sa tutto e poi usa il navigatore.
0: Ma per il traffico, per i posti di blocco.
1: Allora intanto vi comunico che gli amici di Virgin Radio ci stanno restituendo i colpi che abbiamo dato alla parete a loro.
5: Pensavo fossero i bambini fuori dalla classe che colpi.
0: Qua rischia di partire una battaglia che la mattina non finisce più.
4: Pensavo fosse la signora del piano di sotto.
1: No.
5: Volevo salutare tutti quei bambini che si applicano, non ce la fanno, non mollate mai. In molti voi mi scrivete che non riuscite a farvi dare una paghetta di 300 euro al mese da vostro padre. Ragazzi, bambini, segnalate vostro padre, mandateli la finanza quando fa gli scontrini.
0: Fatelo.
5: Oggi voglio parlare del principio di Archimede. Come disse Archimede? Che cosa disse Archimede?
1: Cosa disse? Un corpo immesso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso
4: nel vermut.
5: Prima diceva questa cosa qua. Ma non sei aggiornato.
1: No.
5: Archimede, che cosa disse Archimede? Chi non muore si rivede.
1: Ma no,
5: non
1: è vero.
5: Volete sapere che cosa dice Marandazzo?
1: No, grazie.
5: E allora,
1: poi
3: ciao.
0: Non vogliamo parlare di Archimede, ma vogliamo parlare d'amore qui alla banda di R101. Torna la voce di Saif. State con noi perché tra poco procediamo.

0: voleva parlare d'amore.
1: Ciao ragazzi, sono Bob di Radio Monte Carlo. Come va?
2: Perché? Adesso. Tutti adesso qua. Perché?
3: Esatto. Perché? Perché siamo un porto di mare qui.
1: Siamo noi.
4: Let that fly. Porco di mare siamo.
1: Perfra, vai con la sigla e we were.
2: E anche bravo.
5: La banda di R101.
3: Per il tuo anniversario, Paolo Dini.
4: Grazie.
3: Buon anniversa.
4: Ecco dove volevi arrivare. Infatti ho detto che strano, come mai?
3: Però è vero, è arrivato.
4: Versa.
3: Sì, i nostri amici che ritroveremo, speriamo domani mattina, siateci dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello.
4: Ciao ragazzi. Ciao
3: Leonardo
4: Fiaschi.
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
3: E tutte le sue voci e tutti i suoi dissing.
1: Sì,
3: Riccardo Russo.
2: A domani alle 5 per chi ci sarà.
3: Pronto.
2: Vai.
3: Per i più svegli d'Italia con Giuseppe Milano in regia e Edoardo Mondino, Matt Torre in produzione. Abbiamo concluso la puntata di oggi, ma ci risentiamo domani mattina dalle 7. Ora state qui perché procediamo con Fernando Proce e tutta la sua ganga.
6: E gira tutto intorno.
1: Ehi, e mercoledì col giro di boa.
2: Vai Paolo, fai la boa.
1: Vai Paolo, fallo.
7: Faccio la boa che gira.
3: A domani, buon mercoledì dalla
4: ciao.
3: Banda.
4: Ciao.
3: Buon chewing gum day. Godetevelo.

0: La banda di R101 ringrazia Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. L'annuncio apre una polemica con gli altri gestori. Enel e A2A rivendicano le loro offerte a prezzo fisso. Al centro del dibattito politico il commento di Antonio Tajani sulla condanna di 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni e non per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo. Sono stati giudicati colpevoli gli uomini, non il loro paese, aveva detto il vice premier, ma promette impegno ad andare avanti, non strumentalizzare. Caso Garlasco, scontro tra le analisi della nuova inchiesta e quelle condotte nel 2007. Nel mirino l'operato dei carabinieri del RIS. Andrea Sempio intanto verso il rinvio a giudizio, mentre i legali di Alberto Stasi, condannato per il delitto dell'allora fidanzata Chiara Poggi, studiano l'istanza di revisione del processo. Le morti per avvelenamento da ricina a Pietracatella, Campobasso, perquisiti la casa e gli studi di commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Ieri ascoltato 3 volte in questura, ma ribadiscono gli investigatori, non è indagato. Putin minaccia la NATO. Per difendere Kaliningrad siamo pronti ad usare l'atomica. Il contenuto della lettera di Mosca all'alleanza dopo le esercitazioni di Bruxelles-Washington intorno all'exclave in cui avverte «possiamo colpire le vostre capitali». Calcio, Mancini prepara il prossimo imminente impegno di Nations League, quello di venerdì con la Francia a Parigi, ma perde Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro dell'Italia a Coverciano per problemi fisici dopo la botta rimediata in Turchia alla parte posteriore di una coscia. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
1: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 2 Salerno-Reggio Calabria, traffico rallentato per una manifestazione tra lo svincolo Pizzo Calabro e l'area di servizio Pizzo Est. Sulla 14 Bologna-Ancona, code per traffico intenso allo svincolo di Forlì. Sulla 13 Bologna-Padova, un incidente provoca rallentamenti tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Traffico intenso con code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria all'incrocio quarto verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Procediamo con
9: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: inizia tra le 11 già che ci siamo.
1: Fernando, buongiorno a tutti. Ho fatto i conti a 5 minuti al giorno. Sai quanto fa in un anno? Per 5 giorni alla settimana?
0: Quanto?
1: Un mese e un anno? Cioè, fa 12 ore. Te le pagano lo stesso.
2: Ladies and gentlemen, è qui con noi Fernando Proce.
3: Pronti per un'altra puntata Smoking Free.

0: terzo giorno è pericoloso, il terzo giorno è pericoloso. Buongiorno, no, mi riferisco al mio... Eccola là, cominciamo bene. Dico, questa è la terza puntata, sarebbe la terza puntata Smoking Free. Dico, sarebbe perché probabilmente non ci arrivo. Perché si vacilla un po'. Buongiorno Aldo, purtroppo.
1: Buongiorno.
0: Siamo deboli, questi esseri umani deboli, barcolli.
1: Però dobbiamo specificare che fuori dalla puntata tu fumi.
0: Non è vero, chi te l'ha detto questa cosa?
2: Tu, sì. L'hai ammesso tu
0: allora,
2: ieri.
0: Fumo di nascosto da me stesso.
2: No.
1: Adesso sta parlando il fumatore o il non fumatore?
0: Ma poi c'è quello che non fuma che litiga con tutti. No, una condizione, guarda, chi ha smesso di fumare e chi ci prova può capirmi, perché è un po' come le storie d'amore, no? Con tutti molli con una. Sai quando si è fidanzati? Buongiorno Sabrina.
2: Buongiorno,
0: tu sei fresca
2: Fernando.
0: Di ste robe qua. Sai, quando litighi, basta, tu non lo basta, chiuso, non lo voglio dire. Primo giorno, secondo giorno. Ma sì, andasse vago. Terzo giorno,
1: ma che, forse
2: quattro giorno va mucchiate.
0: È un po' così quando smetti di fumare, è più o meno una situazione di questo tipo. Quanto durate?
2: Quindi a che punto sei?
0: Al terzo, non lo so, adesso ci parlo con quell'altro.
2: Ma ti mancano molto?
0: No, è una condizione che chi non lo sa non può capirlo.
3: Psicologica.
0: Psicologica. Tu quanto duri quando litighi con Morelli?
2: Io?
0: Ma... quanto durano le vostre liti?
2: Ma due minuti, perché lui si arrende e ciao.
0: Aldo, tu quando hai qualche piccolo...
1: Tu non guardarlo, il pacchetto, ignoralo.
0: No, dico tu quando litighi, quanto
1: duro? No, io 5 minuti.
0: Tutti 5 minuti?
1: È mia moglie che invece 5
0: sulle
1: settimane.
0: Sue posizioni qualche giorno, no? Hanno litigato.
3: Bravo Marci.
0: Pensavo fosse un bel argomento del giorno, volevo chiamare Baiguini per darglielo.
2: Ma quando si è maturi si litiga meno.
3: Sì,
0: quando viene l'argomento, questo potrebbe essere un argomento del giorno. Da chiama quello, daglielo. Chi lavora per la televisione stamattina il 30 di settembre?
2: Canepa.
0: Chi? Ma va.
3: Eh sì,
0: ma non se ne ho visto un altro.
3: No, lui era solo per un secondo. Canepa sta arrivando.
0: Adesso si scambiano.
2: Guarda che Canepa è Residence.
0: Buongiorno a Residence. Buongiorno Marcello Zora che dirige l'orchestra, caporedattore. Apriamo la borsa un attimo.
1: La borsa anche oggi è estremamente positiva.
0: Sì,
1: e guadagna lo 0,52%.
0: Anche ieri ha esordito così, estremamente positiva, e ha chiuso in perdita di poco, insomma, di frazioni. Più o meno tutto tranquillo, oro, bitcoin, sì. È un momento interlocutorio, diciamo. Ho una ricerca di Aldo che oggi avrà la priorità su tutto.
3: Okay.
0: Intanto andiamo per ordine. Sai una cosa, poi andiamo. C'è tutta sta roba che vogliono farci sconti, ma perché?
1: Ci piovono sconti addosso.
0: C'è uno sconto,
1: da tutte
0: sconto
1: le parti.
0: Prima sulla benzina, adesso vogliono scontarvi le bollette del telefono.
1: Della luce,
0: del gas.
2: Ma siamo vicini alle elezioni?
0: Ma siamo sempre in elezione. Ieri, se l'altro ieri, si è votato a Reggio Calabria. Si vota sempre da qualche parte. C'è sempre una consultazione, un confronto, diciamo. Però non buttiamola lì. È una bella cosa. C'è un pochino di umanità.
1: C'è l'ENI che ha questo slancio verso i consumatori e offre sconti a tutti.
0: Stamattina ho trovato un agente, per favore posso scontarle? No, dico guarda, lascia stare.
1: Dai, si scherza.
0: Poi entriamo nei particolari. Attenzione per tutto ciò che si verifica durante la puntata, per la quale siete chiamati a partecipare, perché insomma è roba vostra. C'è un codice nuovo ogni giorno che dovete memorizzare, che poi prima di mezzogiorno vi esploderà in tasca, causandovi non pochi danni psicofisici. Il nuovo è questo:
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo.

cadono gli uomini occidentali scarma.

0: Buongiorno Fernando, buongiorno, procediamo, buongiorno a tutto il tuo staff. Allora, cosa vi siete inventati oggi per tenerci inchiodati 4 ore a seguire questa trasmissione?
1: Perché 4? Ma non sono nemmeno nette 2. Allora, tu mi dici che vorresti delle cose subito in battuta, così 9:15. Allora, sai cosa faccio? Ti diamo una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui avresti voluto approfondire sul sistema sconti. Statistico. Ci sta?
2: Ok.
1: Avete capito?
2: Sì, sì.
1: Cerco di operare nel momento in cui avresti voluto approfondire sul sistema contistico. Ci sta, sentiamo, sentiamo. Sigla.
3: Le ricerche d'Aldo Preda, in un momento in cui vorresti approfondire sul tema scontistico.
1: Vabbè. Dai, per essere il primo stamattina,
2: non è male,
1: bisogna essere un pochino indulgenti con queste ragazze. Allora, sì. La ricerca ha priorità su tutto perché è curiosa, un po' banalotta. Se vuoi, ma non è che devi andare sempre a fare quello, capito? Che va, che stai sbizzando? Bella,
4: no, ma non ci vedo tanto perché è in caratteri piccoli.
1: La fonte
5: è uno studio condotto negli Stati Uniti dalla terapeuta Babita Spinelli.
1: Babita Spinelli
5: e dalla giornalista Ashley Fike.
1: No, wow. Ma Babita Spinelli
2: tanta
1: è
2: roba.
1: Bella,
2: Dai.
5: Hanno posto a coppie eterosessuali la seguente domanda.
1: Attenzione.
5: Quali sono?
1: Dobbiamo
5: indovinare la domanda.
1: Esatto. Perché escludiamo gli altri? Vabbè, dai, a coppie.
5: A coppie, perché cosa c'è? Quali sono le qualità?
1: Cosa hanno chiesto queste coppie eterosessuali?
5: Però è impossibile rispondere.
1: Lo so.
4: Ma ci arriviamo invece.
1: No, dai, siamo seri. Andiamo.
5: Hanno chiesto quali sono le qualità che le donne cercano negli uomini.
1: Attenzione.
5: Lo hanno chiesto anche agli uomini.
1: Ok.
4: Ma
1: e
4: fisiche? O
1: qualità in generale, ok?
5: Gli uomini, cosa interessante, hanno risposto: beh, le donne in un uomo cercano la bellezza
1: e i soldi. Ok.
5: E invece no.
1: E cosa vogliono altro?
5: Hanno indicato 5 qualità.
1: Ma quello da noi cosa volete? Basta. Già, cioè, ci togliete completamente
5: cose
1: tutto.
5: Impegnative.
4: Ma noi che dobbiamo indovinare? Quelli che chiedono le donne.
1: Sta tranquilla.
4: Sta tranquilla.
5: Mi sembra di essere stato chiaro.
2: Allora. Resveratrolo.
4: Oggi è resveratrolo.
1: Ancora per questa settimana, poi finisce resveratrolo. Allora, sentiamo, secondo la signora d'esperienza che ha avuto la signora brasiliana, quindi è come se parlasse lei stessa, cosa chiede ad un uomo, quindi la bellezza dei soldi non ci sono proprio?
5: Lei chiede i soldi però.
2: Responsabilità.
1: Ce l'abbiamo?
5: No.
1: Non ce l'abbiamo. Da casa potete intervenire anche dal caldo tepore del vostro abitacolo, dell'automobile. Belli. 331, cosa è che ho detto? Dal caldo tepore
2: della vostra macchina,
1: della vostra auto.
5: Ma hanno ancora
1: ma
5: l'aria condizionata.
1: Ma nemmeno Pascoli, se avesse fatto la radio, avrebbe parlato di tutti. Mi conto
4: che poeta
1: qua.
2: Ciao, allora. Pascoli.
4: Ma è morto.
2: Ah, sorry.
1: Vabbè, salutiamo quelli morti. 331 80 90 101. Cosa chiedete, donne e uomini? Cosa pensate chiedano a voi le donne, a parte la bellezza e i soldi? Ok?
4: Chiaro.
1: È chiaro?
2: Chiarissimo.

0: Ve lo dico io cosa richiediamo. Cosa? In primis l'umorismo e la simpatia.
1: Brava,
0: poi
1: brava.
0: Avere intelligenza emotiva, cioè
1: roba
0: esserci
1: chiedi.
0: Per noi . E di conseguenza anche la presenza.
1: Troppa roba chiedete ai vostri partner, agli uomini in particolare. Ne parliamo dopo. Questa è la fronte della ricerca, il cuore della ricerca di Babita Spinelli.
2: Babita
1: mi piace tanto.
3: Babita.
1: Ora frizziamo sta roba perché la riprendiamo dopo 9:21 e ci focalizziamo un attimo sulla canzone che ti fa stare bene. Mi piacerebbe, visto che si festeggiano i 50 anni di un gruppo storico degli U2, inserire qualche pezzo, ok?
2: Storico
1: di quelli belli, particolari, forti. Come sapete fare voi? Del resto non è che devo stare bene a spiegare, siete ascoltatori professionisti. Che così è un professionista, vai gli spieghi quello che deve fare.
3: No.
1: Bene, ti ricordo soltanto il codice nuovo per la canzone che ti fa stare bene. Prego.
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

0: house.fileni.it. E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Non andare sopra, stalle sotto, stalle sotto. Dai. A fianco, a fianca. Elisa e Regina nel finale, pure. Senti, cos'hai da ridere? Cos'hai da ridere?
1: No, sanno, a fianca, la pare che stava in tangenziale.
0: E un po' una roba del genere, una delle nostre peculiarità personalizzare le canzoni, capito? Non è che le mettiamo sempre le stesse, perché dopo che le hai sentite due volte, basta, no?
1: Sì, ma personalizzare
0: le stesse,
1: vorrebbe dire cantare, fare un unisono, lei fa i lamenti.
0: E lei è educata, non va sovrapposto.
2: Non disturbo.
0: Oh, guarda, fa un quarto
2: non disturbo.
0: Sta roba. Che già ho i tempi contati qua. Tornerei a bomba. Intanto bravi per le canzoni che state segnalando, inutile dirvelo. Siete imparagonabili. 331 80 90 101. Questo è il codice per interagire con il Procediamo, anche in relazione alla ricerca di Aldo Preda, che è curiosa, che non è come ve l'aspettavate, come ce l'aspettavamo. Cioè, cosa chiedono attraverso un sondaggio. Su 100
3: quasi 200 coppie.
0: 200 coppie eterosessuali, questa ricercatrice Babita Spinelli
1: e Ashley e qualcosa.
0: Ashley, quell'altra me frega nulla, è Babita. Che chiedeva cosa si cerca?
3: Cosa cercano le donne negli uomini? Quali qualità? Gli uomini hanno detto la bellezza e i soldi, ma le donne
0: non vogliono
3: quello.
0: O forse non solo. Allora dicono le 5D, la regola delle 5D. Stai dormendo un pochino?
2: No, sto pensando nella regola dei 5D.
0: E cos'è?
2: Domodossola,
0: sì,
2: davvero?
1: Ma Regina è rimasta al 5G.
0: Allora, le 5D sono durata, eccoli già subito,
1: sì.
0: Dimensione, durezza, discrezione e denaro.
3: No, neanche una.
0: Ma
3: le D, no. Le D non c'entrano.
0: Vediamo,
3: proprio.
0: Se io fossi donna, abbassami le luci perché
3: mi ascolta.
1: Se io fossi donna.
0: Allora, se io fossi donna, cosa ti chiederei, Aldo? Ma sai che non ti chiederei nulla. Cioè,
3: ah,
0: devi essere ordinato.
3: Ti accontenteresti
0: di pulire.
4: Vera Crollo, le donne vorrebbero che gli uomini sapessero anche cucinare.
0: Cucinare?
3: No, non sono.
0: Allora, attenzione, vi ricordo che per rispondere al 331 80 90 101 attraverso vocale bisogna utilizzare il pulsante che è Resveratrolo. Di che faccio?
2: Resveratrolo.
0: Un pochino.
1: No, io barcollo.
0: Oh, ragazzi, comunque a proposito, stiamo trascurando un pochino Natapupa. Natapupa sarà la prossima prova pulsante. Natapupa, però almeno 5
2: sì,
0: Natapupa in uno. Allora, senti, non abbiamo tempo. Vogliamo lasciamo lì?
3: Lasciamo lì, perché poi bisogna spiegare quali sono. Un'ascoltatrice prima della pubblicità aveva già abbastanza indovinato.
5: Ciao, gentilezza e attenzione.
3: Ecco, è una, questa c'è.
0: Ah,
3: sì.
0: Una.
1: Quale? Quale? La gentilezza o l'attenzione?
3: L'attenzione e la gentilezza sono la stessa cosa.
0: Quante te ne servono?
3: Altre 4.
0: Oye, ciao.
3: La gentilezza è al secondo posto con il 53%.
0: E allora cosa chiedete altro? Soldi no, bellezza no, prestazioni no, cosa volete? Cosa volete?

0: troppa roba su tutto, come quando arrivi, ti siedi e ti arriva tutta sta roba da mangiare e non sai cosa far prima. Allora, perché abbiamo la ricerca, c'è anche il live della signora.
1: Sì, deve farlo piatto forte.
0: Perché oggi alle 11 arriva anche Cristina di Apostrofo.
2: Avena!
0: Per cui oggi è il compleanno di Renatino nostro, di Renato Zero. Vogliamo omaggiarlo, Aldo?
3: Direi,
0: dal vivo, allora
3: direi,
0: apriamo le prevendite, perché quando si tratta di Renato lui è... Allora, live alle 10:15 dal largo Stati Uniti d'America, fuori dalla sede, dedicato a Renato Zero, la signora canta i migliori anni della nostra vita. Se ne vada, cioè dico vada, raggiunga i suoi musicisti, noi invece andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, che deve avere anche un pezzo degli U2, vediamo, perché ricorrono i 50 anni.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
6: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Frequenziamoci con Iren.
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova.

0: davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
1: Frequenziamoci con Iren.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Basta un penny.

0: migliori anni ultimi della tua vita.
1: No, ultimi.
0: Ma sarà quelli migliori, sì, però voglio dire quelli. Va bene, allora stiamo preparando sto live per Renatino nostro. Quanti ne compie Renatino nostro?
2: 76.
1: Bravo.
0: Oh, davvero? 76, belli 76, eh? Va bene, allora siamo pronti per la canzone di...
1: Sì.
0: Gentilmente, cortesemente, mi prenderesti quella ruotina lì?
1: Sì, per, per lei questa ed altro.
0: Grazie, grazie.
1: Comunque
0: grazie.
1: Sai che oggi è anche il compleanno di Giorgio Panariello? Che
0: auguri Giorgio.
1: So sia storico di...
0: Sai di chi è il compleanno? Vogliamo dirla tutta. Di Monica
1: Bellucci.
0: Sta ancora con quel regista?
2: Non diciamo quanti anni ha Monica.
0: È più vecchia di me, di te, di lui, di tutti.
2: Di poco,
1: ma
2: però,
1: di pochissimo,
2: di poco.
1: Eh?
2: Di pochissimo. Di te di pochissimo.
0: Oh, bello! Vabbè, sono più giovane di della Bellucci, allora.
1: Comunque anche il compleanno di Lella Costa.
0: Vabbè, basta!
1: Per
0: allora,
1: dire
0: la ruota gira la ruota, sette canzoni. Vi abbiamo chiesto di indicare qualche pezzo degli U2. Si festeggiano 50 anni di questo gruppo storico e ne vedo due, tre. Le voleva sentire tutte?
3: Yes.
0: Sentiamole.
3: Sì. Canzone verde.
0: Sette colori.
4: Buongiorno ragazze, buongiorno Fernando e buongiorno Aldo. Oggi Bob Milano per la canzone che ci fa stare bene a tema U2 della meravigliosa Unforgettable Fire. Mitica. Ciao ragazzi.
3: Canzone viola.
5: Ciao a tutti, a me la canzone che mi farebbe stare bene è Reality, quello del tema del il tempo delle mele.
0: Mele,
5: perché a me personalmente gli U2 non piacciono, quindi sarò blasfema, ma io vado controcorrente.
6: Canzone blu. Buongiorno amici miei, per la canzone che mi fa stare bene oggi, Sunday Bloody Sunday degli U2.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao fantastici, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è degli U2, In the Name of Love, mi ricorda la mia giovinezza.
9: Canzone rossa.
10: Un buongiorno a voi tutti di Procediamo, sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, The Power of Love, Frankie Ghost Hollywood.
7: Canzone fucsia.
11: Ciao amici del Procediamo, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Io per la canzone che mi fa stare bene, per quanto riguarda gli U2, vorrei ascoltare Night and Day, grazie mille.
6: Canzone gialla.
12: Insuperabili, buongiorno. La canzone degli U2 che mi farebbe star bene oggi è la mia preferita, anche fa Sometimes you can make it on your own.
0: Allora, quindi su sette canzoni cinque
2: sono degli U2.
0: Quindi che percentuale hanno gli U2 in questa ruota?
1: Una grandissima percentuale. Complimenti ragazzi, congratulations.
2: Ecco, vedi di far uscire.
0: Noi ci affidiamo alla sorte.
2: No.
0: Vediamo se la sorte.
2: No.
0: Oh, 5 su 7, dai.
2: Ma noi siamo un po' così.
0: No, è la ruota, guardala lì. Bel giro tondo pieno per cui nessuno può sindacare. Colore azzurro. Colore azzurro.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao fantastici, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è degli U2, In the Name of Love, mi ricorda la mia giovinezza.
0: È andata bene, potevo uscire quella del tempo delle
1: mele. Sentito la Bride, però.
0: Ha detto che a me gli U2 non piacciono, per cui mettete... No, è andata bene, è andata bene. Lunga vita a Bonavox in YouTube, 50 anni di vita, di canzoni che hanno coinvolto insomma tutte le generazioni di tutto il mondo. E la canzone che ti fa stare bene stamattina quasi le 10 in radio e in televisione sul 67, In the Name of Love.

0: Ma vi è andato una mazzetta, gli U2?
1: Cosa vuoi, cosa vuoi, maleducata, cosa vuoi la mazzetta adesso degli U2? Ovvio, no? Vuole impastarsi la signora leggermente, si vuole... Basta, In the Name of Love era la canzone che ti fa stare bene su R101, in radio TV avete visto anche il video di questa canzone inserita tra quelle della canzone del primo giro della canzone che ti fa stare bene. Il secondo, tra un'ora, ci sarà ancora la canzone che ti fa stare bene, ma che ha un'indicazione, cioè i sentimenti. È una canzone d'amore, con tanto amore e con tanto di dedica. A chi volete dedicare un pezzo stamattina? A qualcuno che vi sta bene, a qualche pensiero ricorrente che avete, purtroppo qualche situazione che non quaglia, eh? Oh. E quando non quaglia, tu sai, da quanto tempo non quaglia qua?
2: Per sei conto.
1: Allora, oppure insomma, se ricorre insomma qualcosa di carino, volete esprimere la vostra gratitudine nei confronti di chi vi sostiene in questo momento, insomma, una bella cosa, un omaggio, ok? Con una canzone d'amore bella e un vocale a questo numero
3: 331-80-90-101.
4: Olè! No, ma dai, adesso basta. Cosa c'è? Adesso basta, eh. Allora, Fernando, o mettete un po' di canzoni brutte, o se no, cambio radio.

Enjoy the music.

0: scazzo, baby.
1: Era il peggiore buenascazzo dell'anno.
2: Molto fiacco.
1: Allora, quanta gente, che carattere. Allora, sto facendo esplodere i vetri del camion. Questo quando sull'ascolto degli U2 c'è gente ferma a semaforo che mi guarda. Ma lei non me ne frega un cazzo. Leggo YouTube forever. È perché ha spinto, capisci? A quest'ora poi se ti pigli a stomaco vuoto. A proposito, prima ora smoking free è andata.
0: Ah, un applauso.
1: Adesso conto le ore.
2: Beh, no, manca un minuto.
1: Manca un minuto, sono le 10 in punto. Questa è R101, grazie per essere dei nostri. Allora, abbiamo lanciato la canzone d'amore che vi fa stare bene con Dedica delle 10.45. Quindi, se siete appena arrivati, ve lo ribadisco. Se avete in mente di omaggiare qualcuno, per la qualunque, perché vi siete innamorati, perché vi piace, perché vi sostiene, perché è gentile, perché in questo momento rappresenta insomma un punto d'appoggio, fatevi un omaggio, un regalino. 33 costa nulla. 331 80 90 101 con Dedica.
0: Virgola.
1: Oh, finalmente un po' di punteggiatura, perché il programma va anche di notte tra le 2 e le 5 e a quell'ora si può anche leggere e anche al buio, no? Perché abbiamo messo quella funzione, come si chiama?
2: Retroilluminante.
1: Retroilluminante, una puntata retroilluminata. Daldo, notizie serie.
3: Torniamo a parlare del prezzo dei carburanti, perché ci sono degli aggiornamenti e delle analisi di questa mattina appena arrivate. Il tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e da IP e poi in futuro introdotto anche da Kuwait continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali. Negli ultimi tre giorni le quotazioni di benzina e gasolio sono scese rispettivamente di 7 centesimi al litro e di oltre 9 centesimi per il diesel. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale è di 2,11 euro per la benzina e 2,31 euro per il diesel. Invece sulla rete autostradale il prezzo medio, sempre al self-service, è di 2,13 euro per la benzina e 2,34 euro per il diesel. Il prezzo medio del carburante dunque in Italia è tornato a scendere, ma il mese di settembre si chiude con un bilancio comunque pesante, perché secondo un'analisi di facile.it gli automobilisti italiani a parità di consumi nel mese di settembre hanno speso oltre 1 miliardo e 300 milioni in più rispetto a un anno fa.
1: Quindi sotto i due non si va.
3: Sotto i due non si va, a meno dei distributori Eni, se si trova la benzina, la cui benzina è 1,99.
1: Vabbè, e poi intanto si parla, ne accennavamo anche stamattina un po' scherzosamente, di possibili sconti anche su altre forniture, tipo energia elettrica, gas, no?
3: Esatto, Eni introduce uno sconto del 30% per il mese di ottobre per chi aderirà a un'offerta di Eni Plenitude. E adesso si passa la parola
1: anche Enel,
3: a Enel e a 2A, perché A2A. Anche loro stanno ragionando su eventuali sconti.
1: Magari.
0: Perché no?
1: Cambiano le cose.
0: Sì.
1: Ma saremo a vedere, ci auguriamo. Dai. Classico, chiusura classica.

0: Superabile.
1: Oh, ero preoccupato stamattina perché 10 minuti e non arriva la comunicazione. È arrivata un secondo fa, ufficiale, puntata da...
2: Da Urlo!
1: Allora, Aldo, tanta gente interviene sul tuo ultimo... commento, insomma, il tuo ultimo momento di informazione relativa ai carburanti. Lamenta, non c'è benzina, non c'è il gasolio.
3: Ma il problema è che non si trova gasolio e benzina, sono tutti esauriti. Hanno abbassato i prezzi, ma alla fine sono tutti esauriti qua in Piemonte, Torino.
4: Sì, però ragazzi, c'è un particolare adesso sulla questione carburante. Questa mattina ho girato per la bellezza di 5 stazioni Eni e benzina finita, quindi adesso bisogna capire adesso se è vero che la benzina è finita o se la fanno finire, cioè se dicono che è finita, perché magari quella che avevano ancora loro nelle cisterne era stata pagata col prezzo più alto.
1: Abbiamo capito, staremo a vedere. Queste sono le testimonianze anche in tempo reale dei nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Ma adesso torniamo a bomba, perché poi dobbiamo fare anche il live, poi arriva Cristina D'Avena. Andiamo a bomba sulla ricerca di Aldo Preda, che ha incuriosito tanti stamattina. Ricerca è una roba molto semplice, insomma, che riguarda le relazioni che abbiamo tra uomo e donna e che cambiano rispetto a ciò che pensiamo. Il pensiero comune, no? È quello che le donne nell'uomo vedono, cioè una certa sicurezza economica, quindi che guardano l'aspetto, no?
5: Quello è la percezione maschile, cioè gli uomini pensano che le donne cerchino bellezza e soldi.
1: Ma dicono anche le donne, guarda. E invece non è così. Gli vogliamo fare un'introduzione, eh?
6: Di nuovo?
1: Le ricerche di Aldo Preda.
6: Abbiamo già fatto prima.
1: Il sudore, guarda, sta allagando qua.
6: Diciamo che c'è un po' di programma tra una sigla e l'altra di Aldo.
1: Sigla, le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro. Classica.
2: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro.
1: Allora, abbiamo detto la fonte, ricercatrice.
5: Sondaggio negli Stati Uniti, okay. È stato chiesto sia agli uomini che alle donne quali sono le qualità che le donne cercano negli uomini.
1: Okay.
5: Gli uomini pensano la bellezza e il denaro,
1: invece
5: no.
1: Non sono quelli. Sono 5 in particolare, ne avete dette di tutto.
5: Un paio.
1: Una, soltanto una ne hanno azzeccata.
7: Io chiederei sincerità e fedeltà.
1: C'è la sincerità, c'è
5: No,
1: c'è la gentilezza.
5: C'è la gentilezza che è al secondo posto con il 53%.
8: Allora, complicità. Serve complicità.
1: Complicità. Ragazzi, ricordate che prima di intervenire dovete dire lo provo pulsante che resveratrolo, se no non vale. Sentiamo la signora.
9: Ragazzi, per me resveratrolo. Io chiederei sempre sincerità.
6: Che è stato detto adesso dall'ascoltatrice.
1: Cerca di seguire il programma. So che è difficile.
9: Resveratrollo. Tempo.
1: Il tempo di dedicare.
5: No. Beh, sì. Insomma, non tanto il tempo quanto.
6: Resveratrollo.
1: Quindi l'ha azzeccata?
5: Al quinto posto.
1: Al quinto, bravo.
6: Quindi la disponibilità.
5: La disponibilità emotiva, cioè la disponibilità ad ascoltare le esigenze della donna, a capirla, andarle incontro, insomma, comprenderla.
1: Dovete azzeccarne altre due, ne mancano due. 331 80 90 101. Dicono essere sbattuta al muro. No. Vabbè, però quella non le ormai non le...
6: Ma magari non lo dicono a un intervistatore.
1: Ormai non magari
10: no, che il fallo sia sempre in erezione.
1: Che il fallo sia sempre in erezione.
5: Non siate troppo esigenti.
1: No, vabbè, ognuno esprime la propria. No, perché la roba del muro non c'è più, no? Noi lo facevamo negli anni 90. Non si fa? Si fa? Non lo so.
9: No, non credo.
1: All'impiedi si fa?
6: Beh, se ce la fai, sì.
10: Resveratrollo. Scusate.
1: Prego,
10: la comprensione.
5: Sì, quello abbiamo detto, il capire.
1: Disponibilità emotiva.
5: No, beh, ma ragazzi, una cosa è quello che chiedono tutte le donne.
1: Fammi stare sulle posizioni un attimo. Lo dico all'impiedi, non all'impiedi normale, comodo. All'impiedi che l'uomo deve lavorare tanto.
6: Che la deve sollevare.
10: Resveratrollo. Non essere date per scontate. Perché...
1: Non essere date per scontate.
5: Beh, fa sempre parte della comprensione.
1: Dai, ne mancano due, ragazzi. Dai, che
6: c'è Regina
1: da fare,
6: che si illumina.
1: Anche gli uomini, perché anche gli uomini hanno fatto questa domanda.
5: Certo.
1: No? 331 80 90 101 rispetto.
5: Sì, fa sempre parte della comprensione.
6: Vabbè, ma quella è la base dell'essere umano.
1: Dica.
9: Resveratrollo, che sia uomo. fare l'uomo.
5: Ma in un certo senso, non in quel senso che intende Regina, però al terzo posto c'è la determinazione degli uomini a raggiungere quelli che sono i loro obiettivi.
1: Determinato,
5: ma non determinato in quel senso.
1: No, che quel senso?
5: Determinato perché nella vita, non a letto.
1: Se fa, devi essere determinato in
6: a 360
1: tutto.
6: Gradi.
1: 370. 370. Quindi ne manca una.
6: Perché e si
5: primo,
6: lavino.
5: Al primo posto,
1: al
5: ragazzi.
1: Posto.
5: Cos'è che le donne cercano in un
1: cosa
5: uomo?
1: Cercano?
5: L'uomo deve far la donna.
0: Ridere,
5: oh, l'umorismo, ragazzi. È la cosa basilare che una donna cerca un uomo.
1: L'avevano detto, eh?
5: Ma tanto tempo fa, forse in un'altra
6: puntata. Sì, 15
5: puntata.
6: Anni fa.
1: 3 anni fa. Ah, quindi la donna vuole questo?
9: Sì, voglio ridere.
1: Che se?
11: Procediamo.
12: Salita del volo con destino alla

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online. 1, 2, 3, 4!
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
3: È un sì al 100%!
8: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Le mele di Marlene.
19: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
18: Mi fa innamorare.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
20: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
23: Verde. Rosa. Arancio.
24: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
23: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
25: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
23: Scegliamo anche domani, vero?
25: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
26: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
22: R101 Meteo.
27: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Alta Lombardia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua. Locali foschie e dense sulle coste dell'Adriatico in veloce successivo miglioramento. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comunque ancora in generale a di sopra dei valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: quacquaraquà. Sono un quacquaraquà. È ufficiale, Aldo. Ceduto, fumato.
1: Non dovevi.
0: Da questo momento il programma non è più smoking free.
2: Ci
0: fuma, ci beve, ci va la
2: qualunque. No. Però pensa a tutti quelli che avevano riposto le loro speranze in te e stavano facendo la tua stessa lotta in contemporanea.
0: Porca miseria, non caricarmi di sti pesi.
2: Li hai delusi.
0: Che già ne ho tanti. Allora, 10:30 si viene dalla ricerca. Abbiamo capito che la donna, vedi, almeno secondo questo sondaggio negli Stati Uniti, non cerca nell'uomo, nella bellezza,
2: nei soldi,
0: nel denaro, nel potere, vuole ridere.
3: È vero. Guarda, dicono che sono simpaticissimo, faccio ridere tantissimo, ma ho beccato tanti di quelli da picche, vabbè, che metà basta.
0: Vabbè, poi vai.
4: Io, la mia donna, tutte le volte che facciamo sesso, ride come una matta.
5: Dai. Ho capito, però c'è? Riderà.
0: Solitamente faccio ridere, ogni tanto.
1: Vogliono ridere ed essere capite.
0: Ridere ed essere capite. Va bene, ce lo segniamo. Fuori. No, dico non voi, state lì. Le signore vanno fuori, una a fare le riprese, la caposquadra di riprese televisive, Sabrina Bambi, mentre Regina, la nostra cantante, è pronta per il live.

0: Calcio di Milano vi regaliamo live anche stamattina su R101 TV, canale 67. Ci colleghiamo con l'esterno. La signora oggi omaggia Renato Zero nel giorno del suo 76esimo compleanno. Oh là, guarda che bello, guarda, guarda come si fonde con la natura.
1: È saltato il collegamento.
0: No, era al rovescio. Le riprese, facciamole dritte. Ok, allora, il giorno del suo 76esimo compleanno era, insomma, abbastanza facile immaginare quale pezzo, uno dei suoi più belli, i migliori ultimi anni. Non era così il testo?
1: Ultimi non c'è.
0: Gli ultimi migliori anni. Insomma, quelli là, gli ultimi migliori anni della nostra vita. Canta Regina Saraiva. Guarda che luce. Guarda Aldo, che bello, guarda che bello, su questo stacco di sole, guarda, su questi palazzi ottocenteschi di Milano, di largo Stati Uniti d'America, con la fontana di Gio Ponti e questa signora che adesso canta.
2: Penso che ogni giorno sia come una pesca Miraclò. E che bello pescare sospese su di una novice no.
1: Ma cosa stai
2: io
1: dicendo?
2: Come gente uomo
0: e la rima.
2: Tu come una spola.
1: Perché non finisce le parole?
0: Lasciala stare.
2: Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la porta.
0: Cosa si alza il posto?
2: L'aria di tempesta.
1: Tempesta, non tempesta.
0: Lasciala.
2: Che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta.
0: No, l'hai accelerata troppo. Aspetta.
2: Ma il mondo da qui sembra soltanto in una botola segreta.
0: Riprendi il tempo. Dai.
2: Tutti li vogliono tu per poi accorgersi che
0: tutti li vogliono tu.
3: Regi, cos'è la nuffice?
2: Noi non faremo come l'altra gente. Questi saranno per sé. Da casa!
1: Da casa!
2: Sì!
0: Da casa, ti lascio dei sassi.
2: I migliori anni.
0: Dai, almeno il ritornello facciamolo bene. Renatino, auguri! Auguri per le emozioni!
4: State così, ti vedo.

0: vestiti barocchi, rinascimentali.
1: Comunque sarebbe Anni con due N.
0: Lasciala stare, poverina. Importante che arrivi il pacchetto.
2: Stringimi forte che nessuna no te infinita.
0: I migliori ultimi anni,
2: i migliori anni
0: della nostra della vita. Grazie Regi. Dai, facciamola passare. Perché lei inquadri la pancia? C'è qualcosa che non so. C'è qualcosa che non so, bambi.
3: Bella. Possibile che non si vergogna per niente sta donna.
0: No, perché? No, comunque il testo è stato proprio edulcorato stamattina, eh? Ci ha messo mano al testo con dei neologismi che adesso ci spiegherà, soprattutto Nufflecione.
1: Nuffice.
0: Era bella, 10:34.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sentetela. È stata una bella interpretazione, mi dispiace, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
1: imparagonabile.
0: Sei arrivato ora perché era bella.
1: Ma i sorcini che hanno scritto?
0: L'omaggio no, ci sta dentro. L'omaggio era per Renato Zero per il suo compleanno. Poi leggo qua, però c'è anche il mio compleanno come il grande relatore, ne compio 59, mi fate gli auguri. Allora ripristiniamo le previdette.
1: Meno male.
0: Alle 11:30 oggi con Cristina D'Avena, Regina Saraiva, omaggerai festeggiati del giorno. Per cui se avete qualcuno che compie gli anni, mandate preventivamente un vocale. Quindi ora a questo numero:
2: 331 80 90 101.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Shh, Ale, Franz, venite.
5: Michelle!
6: Cosa c'è?
7: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
5: Quindi?
6: Non è mica un segreto.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
4: Eh certo, non lo sapevate?
6: Ale è svenuto.
9: Oh no!
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
8: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
14: È possibile.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
19: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
20: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
21: Ma dove va con quel veicolo?
22: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
21: Però, che design e che capienza.
22: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
21: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.

0: regina, come se ti dicessero che sei zero.
1: Sì.
2: Nel senso di una importante, massiccia somiglianza a Renato Zero che abbiamo omaggiato. 10:41, dei 45, scusate, mi scrive, non perché l'ho distratto, mi scrive su Instagram un'ascoltatrice, dice: Fernando, avevo iniziato con te a smettere di fumare, non puoi farmi questo. Però, dice, devo confessare che anch'io ho fumato di nascosto da me stessa. Certo che veramente, guarda, siamo messi malissimo. Voi siete fortunati, ma tu non hai mai fumato nella tua vita, vedi?
3: Mai.
2: Ma io lo dicevo anche ai miei figli, alle piccole: non cominciate a fumare, cominciate, non prendete da noi che siamo sotto questa situazione, che veramente è difficile da spiegare. Che vuoi spiegarglielo tutto che sei una carità fumatrice? Sì, ok, grazie, un'altra volta, andiamo.
4: Splendido parere.
2: No, perché se no inizia a dire buongiorno. Ah, vuoi spiegarlo? Di la difficoltà.
1: Volere e potere. No. A volte non si può.
2: La cazzata del giorno. Volere e potere. No, siamo dei tossici, andremo aiutati. Non solo, dovrebbero darci anche qualcosa di
1: un
2: soldi.
1: Incentivo.
4: No. Sì, pure.
2: No. No, che siamo penalizzati. Non è
4: allora pensate così, che non fumando non date fumo passivo a quelli intorno a voi. Quindi fatelo per il bene altrui.
2: Te
1: la dedichiamo.
2: No, vabbè, ci sarebbe da aprire un capitolo lungo su sta roba.
1: Con tanto amore te la dedichiamo.
2: Ok, allora, con tanto amore te la dedichiamo. Noi del Procediamo, lo spazio dedicato ai sentimenti, ai vostri omaggi, prego.
5: Ciao ragazzi, io voglio dedicare una canzone a mia figlia, la canzone di Bob Marley. Quando è nata aveva su quella I Wanna Love, e digli che l'amerò per sempre, come anche l'altro mio figlio. Buona giornata.
6: Buongiorno, mi chiamo Donato, scrivo da San Fernando di Puglia, provincia Barletta Andetrani, e voglio dedicare una canzone a due miei cari amici che si chiamano Isa e Davide, che oggi iniziano un percorso della loro vita, iniziano una nuova esperienza. Quindi gli auguro che tutto proceda per il meglio. E la canzone che le voglio dedicare è I migliori anni della nostra vita. Ciao.
7: Ciao, Procediamo, bellissimi e simpaticissimi. Per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare Shape of My Heart dei Backstreet Boys, e la vorrei dedicare a mio papà, che il 2 ottobre fa 4 mesi che è mancato. E spero che da lassù lui mi senta, mi veda e sa che mi manca tanto. Sono Diana da Vado Ligura, grazie, ciao.
8: Buongiorno, Procediamo. La canzone d'amore di oggi volevo dedicarla a mia sorella e semplicemente dirle che le voglio bene, che le sono vicina in questi momenti un po' difficili che sta vivendo, e vorrei dedicarle L'amore che cos'è di Luca Carboni, perché era una canzone che da giovani ascoltavamo a random perché ci piaceva moltissimo. Ciao, grazie.

0: Grande Luca Carboni, grande! Luca.
1: Oh Luca, Luca!
2: Carboni, allora, patrimonio dell'UNESCO.
1: Bravo, sono d'accordo, grande Luca Carboni, l'amore che cos'è? Era la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, scelta tra tante. Stamattina eravate veramente in tanti, cercheremo di spalmare i vostri pensieri, le vostre dediche nei prossimi appuntamenti, nelle prossime giornate, sempre più o meno a quest'ora. Se volete c'è l'occasione di, insomma, fare un omaggio a chi vi sostiene, a chi vi sta vicino, a chi insomma stimola un pochino i vostri sentimenti. Basta mandare un vocale scegliendo una canzone e lasciando una dedica anche ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
1: Volete giocare, bambini?
3: Sì.
1: Allora giochiamo con la musica e prendiamo da questo testo di Luca Carboni un termine difficile che deve essere contenuto nella prossima canzone d'amore, non d'amore, la prossima canzone che ti fa stare bene. Prego.
4: Ho bisogno di vederti, di vederti e di toccarti. Ho già fretta di infilarmi nel tuo cuore. No, non hai capito, non ho detto di spogliarti. Io ci voglio entrare adesso anche se sei vestita.
1: Che miseria, stavo pensando adesso. Ma con adesso, now, se ne sono bigliardo. Volete fare adesso?
4: Sì.
1: Volete fare adesso?
4: Adesso,
1: adesso, adesso.
4: Adesso e ora.
1: Adesso, allora me ne dica una adesso.
5: If you leave me now.
1: Ma madonna, oggi sei fertile.
5: Sei molto
4: fertile. Oggi è feconda.
1: Sei in ovulazione?
5: Sì, sì.
1: Tu.
4: Io adesso Daniele Groff.
6: Caspita. Non c'era un Baglioni, la vita adesso, qualcosa del genere?
1: Adesso, cioè adesso,
6: adesso tu.
1: Ma sentirai adesso l'imparabile, gonabili al 331 80 90.
4: Cioè

0: No vabbè. State tralasciando di quelle perle, di quei diamanti esagerati. Allora, le 11 punto, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Voi valete molto di più. Voi sapete fare molto. Adesso faccio il motivatore. Parlo della canzone che ti fa stare bene con il termine adesso. Adesso, il termine adesso è in tutte le canzoni. Non dovete andare a cercare per forza quella nel titolo, perché altrimenti poi si limitano e arrivano 100 messaggi sempre sulla stessa. Su adesso la pubblicità, ad esempio, adesso la pubblicità di Baglioni è bella. La conosci, Veletri?
2: Quale pubblicità di Baglioni?
0: Quale canzone?
3: Ai.
0: E adesso la pubblicità è un pezzo di Baglioni. Quale pubblicità di Baglioni? Baglioni che fai? Il grafico?
2: Beh, perché non le fa?
0: Cosa faccio? Il copyright? E poi anche in inglese Now. E su Now anche lì ne hai un miliardo. Quindi becchiamone 7 da far drizzare i capezzoli a Cristina D'Avena.
4: Ecco.
0: Oh, va bene?
4: Ok.
0: Così mi piace, mi stuzzica un po'.
4: Sì.
0: Sto scherzando, adesso arriva Cristina. Vado da Aldo prima. Ok, quindi per chiudere mandate un vocale al 331 80 90 101 con la canzone bella che deve contenere adesso o Now nel titolo del testo. Aldo, cosa succede nel mondo?
3: Raccontiamo quanto è accaduto questa mattina a bordo di un volo di Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Una lite tra i piloti avrebbe fatto scattare un allarme che ha messo un po' in apprensione Israele, ma non solo. Secondo le prime informazioni, un pilota è di origine russa, il copilota di origine ucraina. L'aereo, 150 persone a bordo, ha trasmesso per alcuni istanti un codice utilizzato per segnalare un possibile dirottamento o un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. Tra l'altro anche i caccia militari israeliani si sono levati in volo per affiancare questo aereo e cercare di capire cosa stesse succedendo. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. L'aereo è riuscito ad atterrare regolarmente in Arabia Saudita e poco fa alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno riferito che, secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare lo schianto dell'aereo e l'altro sarebbe riuscito a sventare questo tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri.
0: Cioè, la situazione è grave, ma per alcuni aspetti sembra una barzelletta. Cioè, mi metti a pilotare, beh, tu dici, un ucraino e un russo. E che è facile che tra una parola e l'altra... Sì, però
3: bisogna capire se veramente è scoppiata semplicemente, tra virgolette,
0: storia,
3: una lite,
0: Regina,
3: tra loro.
0: Cosa hai capito?
4: Ho capito,
0: no,
4: benissimo.
0: Per verificare anche se ha un senso l'informazione di Aldo, cioè,
4: allora,
0: se arriva, sei chiara.
4: Sì. Sentiamo se due uomini, uno ucraino e uno russo, si sono messi a litigare nella cabina di pilotaggio di un aereo.
0: Uh-huh.
4: E grazie alle sforze dei passeggeri che hanno debellato questa litigata, e anche uno di queste persone era caduto per terra. Io dico, ragazzi, con i tempi
0: hai
4: che sta
0: questo?
4: Correndo
3: più o meno.
4: È dura.
0: Hai detto
4: dura.
0: Questo?
3: Più o meno. È caduto per terra? No.
0: Appunto, dico, che è caduto per terra? Non è caduto nessuno per terra.
4: Uno è stato picchiato, era per terra?
2: Cioè, vabbè, questo non sappiamo, non le sappiamo dinamiche delle percosse.
0: Ah, tu,
4: no?
0: Lo hai immaginato, vedi?
2: L'ha visualizzato
0: tu,
2: lei.
0: Tu stuzzichi la fantasia.
3: Abbiamo detto che uno dei due piloti potrebbe aver perso conoscenza e l'altro è riuscito a far
2: quindi
3: atterrare.
2: Quindi è svenuto.
3: L'aereo.
4: Era svenuto.
0: Non è
4: allora
0: stato più, non è picchiato. Non ho capito.
4: No, allora è svenuto.
0: Okay.
4: Allora. Che non succeda più.
0: Vabbè, finita
3: comunque
0: bene,
3: è un
0: no?
3: episodio poco chiaro,
0: poco
3: ancora
0: chiaro, poco chiaro. Va bene, grazie Aldo. Volete chiudere? No.
4: No.
0: No,
4: dai,
0: arrivederci.

0: l'altra, dove è andata? No. Mi sembra di essere in una fattoria qua, in una stalla, anzi. Cioè, ho detto, dove è andata quell'altra?
1: Perché si stava impastando.
0: No, dico, dove è andata la Bambi?
2: Dov'è la Bambi? Bambi torna tra qualche secondo. State con noi, amici.
0: Ma lei risponde sempre in questa maniera automatica, capito?
3: Cioè, sì.
0: Ma tu se vai al bar e dici, dove è andato quell'altro? Aspetta un secondo, parla normale, non parla come quelli che stanno in radio. Sei non impostata e sei anche meno più sciolta, più selvaggia.
4: La Bambi è andata in settimo piano!
1: Sì, così sei il Gabibbo.
0: Signore e signori, ad ogni modo, per una che va, una che torna, Cristina di Apostrofo
2: Avena!
3: Grazie!
0: Copriti,
3: ciao Fernando!
0: Robo, copriti, che ci sono camionisti che hanno, che hanno
3: messo
0: lo schermo.
3: Non l'ho messa male, no?
0: Marcello, che, meno male che c'è il microfono che copre un po', cane pa. Perché se no qua, ti ricordi montagne verdi e l'endorz di una bambina. Un giglio dal muso nero. Come stai, Cris?
3: Bene!
0: Allora, come ogni mercoledì, Cristina da Venere Rose. A me è scappato così prima per dare l'idea. Per la canzone che ti fa stare bene, no?
3: Sì.
0: Che deve contenere il termine adesso.
3: Adesso?
0: Adesso.
3: Adesso tu di Ramazzotti.
0: Vabbè,
3: è venuto subito.
0: Ma in quasi tutte le canzoni il termine adesso. Ne abbiamo chieste sette super belle. E ora per dare l'idea, dico da così talmente tanto belle, ho detto da far drizzare il capezzo della donna. Ma volevo dire, non in senso, perché anche per il freddo, per l'emozione,
3: certo,
0: cose.
3: Il freddo
0: anche
3: soprattutto.
0: Ti si drizzano spesso, no?
3: Che
0: è arrivata quest'altra. Con calma, Cioè, voglio dire, quando vuoi. Fumare, capito? Smetto io di fumare e comincio a letto. Dicevamo, no? È un segnale
1: sì.
0: Di.
1: Ma certo. Sono vari svariati segnali.
5: Allora, vogliamo smicrofonare la Cristina?
0: Togliere il microfono. C'è il microfono che dà fastidio nel video. No, roba da matti. Va bene, allora facciamo una roba di questo tipo, perché oggi ritorna le Pividette. Perché abbiamo tanti da festeggiare stamattina, ma vogliamo sentire subito una tua canzone, quella. Anche perché ti danno. Adesso io non voglio chiedere, perché siamo in famiglia qua. Per cui se tu sai qualcosa, immagino. No, tu la condivida con noi.
3: Cosa?
0: La roba di Sanremo, ti danno tutti a Sanremo.
3: Mi danno.
0: Come concorrente.
3: Però,
0: tutti, qualunque cosa.
3: Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
0: Tu De Martino l'hai conosciuto?
3: Sì, lo conosco, ma non abbiamo parlato. Vabbè, comunque.
0: Non avete parlato, siete andati dritti a. Senza parlare, senza nessun manco presentare.
3: Ma dai.
0: Tu sai che dicono di De Martino che è?
3: Cosa dicono?
6: Che è affascinato dalle donne più grandi.
0: Se siete seri, la cosa, cioè diciamo la cosa che apprezzano di più di De Martino.
6: Il sedere molte.
0: No.
3: Beh. Ah no?
1: Il lato A?
0: Me l'ha detto Luca Dondoni.
6: Frequentatori delle stesse palestre dicono che sia notevole.
0: Se me l'ha detto Luca Dondoni, è la bocca della verità. Ok? Vabbè, allora salutiamo De Martino, sentiamo Cristina De Martino con le bambole di Pezza. E questa è una delle più belle. Oh,

0: Ho sentito qualcosa. Era occhi di gatto.
1: Gatto.
2: Allora, 11... Di Martino, se avesse un po' di pene, di pena, metterebbe anche Regina a festival.
0: Allora, basta.
1: Grazie.
0: Basta con questi doppi sensi, veramente. Mi sembra di essere al circolo dei camionisti stamattina. Che frequentiamo d'abitudine. Allora, 11-19. Paravo di Sanremo, la danno tutti Sanremese. Staremo a vedere.
3: Vedremo.
0: Comunque, prima del festival di Sanremo, in periodo natalizio, vi comunico che
4: forse
0: realizzeremo una canzone di Natale.
3: Sì, inedita.
0: Io e Cristina, wow. E voi come pubblico all'interno del disco.
5: Ok.
0: Inedita. Mai sentita.
3: Ineditabile.
0: Non di quelle che gratis eccetera. Questa va pagata.
5: Ah, ok, va bene. Dai.
0: Da chi la vuole, sa, compra
3: la scaricano, ok, e l'acquistano, ok.
0: No, sto scherzando. E in programma, nel progetto, adesso siamo a fine settembre, ottobre, insomma, vediamo. Però, perché se facciamo una cosa la facciamo di un certo livello.
3: Beh, certo. Ma Cristina era informata perché la vedo perplessa.
5: Stavo sentendo.
0: Cristina è passiva in questo rapporto.
3: Ok.
0: La schiava. Bella mia schiava.
3: Schiava, mamma mia, schiava.
6: Procediamo. Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
5: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
6: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
4: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
7: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
4: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
8: vera. Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. 1, 2, 3, 4.
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
16: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: finale con D'Avena, dai, dai.
1: Ma vuoi dirmi come questo può finire?
0: Comunque devo correggere, io non volevo fare riferimenti, prima ho detto così, scherzando, passiva, schiava, eccetera, posso farlo io.
2: Cioè, ti diverti anche di più tu.
0: È vero? Ah, tu dici che si diverte di più l'uomo se
2: fa... certa devi switchare e provare altro.
0: No, ma sto perdendo l'autostima nelle ultime ore perché mi ero caricato un po' con sta roba del fumo, no? Che avevo smesso invece... in parte. E invece sono ricaduto proprio come una merda.
2: Ma vuoi che ti mando io dei messaggi per ricordartelo? Ti faccio complimenti.
0: L'estrema unzione.
2: 72 euro a settimana.
0: L'estrema unzione, ho bisogno di quella. Colpa sua!
3: Colpa
0: sua!
3: No,
0: sì, di impensare.
2: L'ha tentato.
0: Basta la tira. Stavo così un attimo in crisi per la sigaretta, ma vai a fumare, l'ho preso proprio al volo io, perché mi fido.
4: Aspettavi solo quello.
0: Va bene, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
5: imparagonabili.
0: Il momento dell'Happy Bidet Special, introdotto da Cristina di apostrofo Avena.
1: Oh, Happy Bidet, sei tornato. Oh, quanto ci sei mancato!
0: C'è un pochino però spinta.
1: Gli auguri al festeggiato da regina meraviglia del creato.
4: Addirittura.
6: Buongiorno inaffondabili, oggi compio 59 anni, mi fate gli auguri, Caterina da Palermo.
7: Oh Caterina, della Maria Migliosa, Palermo 59 e non sentirli.
0: Ma che cos'ha qua? Che cos'è?
7: Sono due peli.
8: Per l'Happy Bidet, auguri Boris, 59 anni, sei un mito.
7: Oh Loris, no, Boris.
2: No, no, no. Sono dolori.
0: Boris con la B.
7: Boris 59. Boris. 59 Boris.
9: Ciao ragazzi, sono Ivan da Torino. Anche io, come Renato Zero e tanti altri, sono nato oggi, di 43 anni fa, esattamente il 39-83, e sarà un onore ricevere gli auguri dalla mitica, bellissima, straordinaria Cristina D'Avena. Grazie mille.
0: Si stava preparando lei. Ivan 43.
1: Allora Ivan, tanti tanti auguri, 43 anni, ti mando tanti baci.
0: Rimasta malissimo regina.
10: Ma imparagonabili, volevo fare gli auguri a mio figlio Marco che oggi compie 13 anni. Vi abbraccio, grazie.
7: Oh Marco, 13 anni, principino.
0: È smunta. Ormai è smunta.
2: Siamo sciata. Allora mi fate fare gli auguri a Vincenzo Iosca, che è un carissimo amico del mio compagno Morelli, 50 anni.
0: Auguri,
2: tanta gioia.
0: Ciao Vincenzo, tanti baci. Auguri a tutti i festeggiati dal Procediamo da R101, 11:03.

0: Buongiorno, sono Walter da Reggio Emilia. Sono a casa che mi sono rotto. Okay. Buongiorno, sono Walter da Reggio Emilia. Sono a casa che mi sono rotto due costole e tanto per riposare mi sto stirando. Guardo R101.
1: Vabbè, ci tenete a raccontare tutto, questo ci fa piacere. Allora, ma strano, è una mia sensazione o comunque oggi ci sono tantissimi festeggiati? Ci sono dei giorni statisticamente in cui ci sono più compleanni rispetto agli altri giorni?
2: Allora, tempo fa avevamo fatto una ricerca, senza scomodare Aldo, dove si diceva che gli uomini e le donne hanno più rapporti per andare a procreare tra la notte di Natale e il periodo dell'Epifania. Quindi se ti fai due calcoli, più bambini nascerebbero tra la fine di settembre e la prima di ottobre.
1: Ah, vedi, c'è la giustificazione. Va bene, 11.38, da bene, andiamo verso una canzone di passare bene. Olio alla ruota, olio alla ruota.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Pronti per risparmiare alla grande? Manca poco, 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
2: R101. Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivitna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa.

0: durissima.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
12: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: me da vena, da vena Regina Aldo sono nate per impastarsi. Sotto sotto hanno questa, no?
1: La canzone. La
0: potete andare a fare a casa vostra.
1: Così finisce tutto così.
0: Adesso siamo mezz'ora a fare
2: a impastarsi.
0: Abbiamo capito che vi
1: era
0: impastate
1: carina,
0: bene.
1: Certo,
2: questo quando ci si impasta un paio di minuti basta.
0: Questo è brava. Noi al massimo ci impastiamo 30 secondi. Va bene, impastiamoci con la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine attenzione adesso in italiano, in inglese nel testo. Ce ne sono veramente delle belle. Vuoi sentire da me? Ecco le piccole.
3: Colore verde!
4: Ciao ragazzi, sono Monica da Cremona. Mi piacerebbe tanto sentire e adesso la pubblicità di Baglioni.
5: Canzone viola!
6: Ciao pazzeschi, Sassà da Roma. Per la canzone in tema di oggi proporrei Nothing's Gonna Stop Us Now degli Starship.
7: Canzone blu!
8: E la canzone a tema propongo Quando di Pino Daniele. Non guardarmi adesso amore, sono stanco.
9: Canzone Think azzurra red, If You Don't Know Me By Now. Canzone a tema, grazie.
10: Canzone rossa.
11: La canzone a tema adesso, canzone, che mi fa stare bene, in The Army Now, è stato scuro.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene con questo termine è una bella canzone di Men at Work, Who Can It Be Now.
14: Canzone gialla.
15: Buongiorno R101, la canzone a tema che mi fa star bene, Un sorriso dentro al pianto, Ornella Vanoni. Ora. Ciao.
1: Pensavo, mamma che bella.
0: Un sorriso e poi perdonami. Un sorriso e poi perdona. Te la ricordi, Davena?
1: No.
0: Mamma mia. Comunque, Baglioni, c'è una frase del pezzo e adesso la pubblicità. Oggi è quasi un secolo di noia.
1: Sì.
0: Oh, nessuno reagisce.
1: E stavo sistemando la ruota.
0: Guarda, non c'è più gusto.
2: Insensibile.
0: Non c'è più gusto parlare. Come... Gira la ruota, Davena, per favore. Allora, per girare la ruota, Davena prende 800 euro. Verde, verde. Verde. Adesso la pubblicità.
4: Ciao ragazzi, sono Monica da Cremona. Mi piacerebbe tanto sentire e adesso la pubblicità di Baglioni.
0: Bella, bella, bella, oggi è veramente il mio giorno di merda. No.
16: E hai fumato pure.
0: No, sto scherzando. Che bella questa qua, l'ascolto veramente con molto piacere. La canzone che ti fa stare bene, un quarto alle 12, Baglioni su R101. E adesso la pubblicità.
17: Tu dietro un vetro guardi fuori, lungo e luccichi io.

0: Che bella questa canzone di Baglioni, mi fa ricordare quando la benzina costava ancora un decimo di quello che costa adesso.
1: Hai ragione.
2: Allora, l'associazione è stata quella, canzone e prezzo della benzina. Allora, leggo uno per tutti, io non impazzisco per Baglioni, ma l'album, quest'album dove c'è questa canzone, è superlativo ed è uno degli album più importanti della musica italiana, va detto. Poi di una positività sto pezzo, cioè, oltre a oggi è quasi un secolo di noia, c'è l'altra frase bella: ma che allegria, nessun cerino per dare fuoco a tutto quanto. Cioè, wow, proprio tradotto è una bestemmia, è proprio ma Aldo, ti
3: mamma
2: ricordi
3: mia.
2: I cerini?
1: Sì, ma no, di certo, i fiammiferi
2: non ci sono più, no? Fatti di cera con la capocchia lì.
1: Io ce l'ho ancora a casa.
2: Ma cioè, quando, sai quanto valgono? 1.000.000?
1: Allora li vendo, li vuoi? Per 500 euro?
2: Non abbiamo tempo, era la canzone di Passare Bene, tra un'ora ancora su R101, ma subito i preliminari per delle sigle.
4: Attenzione,
2: dei cartoni animati.
4: Allora siamo nella fase eliminatoria.
2: Tipo Nation League, il girone.
4: Quindi, certo, quindi attenzione ragazzi, votate, votate, votate, perché abbiamo Pollon contro Mila e Shiro.
1: No, non puoi farmi questo.
2: Purtroppo, cioè, tipo Italia-Francia la prossima, no?
4: Sì.
2: Venerdì, eh.
4: Esatto. Purtroppo è così. Votate, votate, votate su R101 e Cristina D'Avena Official.
2: Dove?
4: Cristina D'Avena Official.
2: Sta diventando peggio di me.

0: stanno Cristina D'Avena, Sabrina Bambi e Regina Saraiva. Prego. Un impastamento a catena. Eccolo, sentiamo.
1: Everybody get on the dance.
0: Insomma,
2: mamma mia, catena proprio.
0: Tipo un veicolo sopra l'altro.
1: Everybody get on the dance.
0: Basta, non smorzatevi, non smorzatevi, basta, è sufficiente, è sufficiente.
3: Spegnetevi, come i cerini.
0: Allora, lanciata la sfida tra cartoon, tra Bollon,
4: Mila e Shiro.
0: Mila e Shiro, votate sui social.
4: Votate.
0: DR101 su quello di Cristina D'Avena. È stata una bella mattinata, grazie per averla condivisa con noi. Chi ha lavorato per la TV?
3: Canepa.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
3: Marcello Zoara.
0: Il caporedattore?
3: Aldo Preda.
0: Buongiorno. La cantante?
3: Cristina D'Avena.
0: L'altra cosa fa?
3: Regina Saraiva. Buon mercoledì.
0: Che Dio ci accompagni. Grazie a tutti.
4: Ciao a tutti. Torniamo su R100.
5: Procediamo. Ringrazia.
6: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Israele segue la pista dell'atto terroristico dopo l'allarme scattato stamattina su un volo da Dubai a Tel Aviv con 150 passeggeri a bordo. Tra i due piloti sarebbe scoppiata una lite perché, secondo fonti, uno di loro voleva far schiantare il jet. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza in Arabia Saudita. Effetto price cap sui costi dei carburanti dopo i limiti posti da Eni, IP e Kuwait. I prezzi medi alla pompa diminuiscono. La benzina si attesta a 2,11 € al litro, il diesel a 2,31 €. Meloni, contenta dell'adesione delle aziende, spero altri attori economici diano una mano a famiglie e imprese. E dopo i carburanti, Eni fissa un tetto anche sulle bollette luce e gas, sconto del 30% per i consumatori, risparmi da 200 euro l'anno. Le concorrenti Enel e A2A replicano: abbiamo anticipato il mercato, da noi ci sono già offerte più basse. Arera prevede un rialzo generale dei costi in autunno. Nella notte ancora raid tra Russia e Ucraina, alle porte di Kiev estratto dalle macerie il corpo di un bambino, nella capitale morta anche una donna. Zelensky: ogni missile intercettore salva vite, abbiamo bisogno di più mezzi per difenderci. Intanto un drone si è schiantato in Moldova. Meloni interviene sulla polemica dopo le condanne di 3007 egiziani per l'omicidio di Giulio Regeni. Chiudere tutti i canali con il Cairo ci allontanerebbe dall'obiettivo di trovare la verità, ha detto la premier. Tajani: la sentenza è limitata, non dice chi sono gli assassini. Dopo il ricovero a Cuba e il rientro in Italia, Alessandro Di Battista rivela: ho avuto un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore, la massa tumorale è stata in gran parte asportata e sono in corso terapie, ha dichiarato l'ex 5 Stelle. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
12: Alovex protezione attiva. È un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Ti presenti qui su Radio 101 i Bonazzi con il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, una nuova diretta insieme, così come accade ogni giorno dal lunedì al venerdì.
1: Il caposaldo fisso della nostra regia, Claudio Renduan, ripropone la sua presenza anche oggi, invece non ripropone la sua presenza, siamo orfani della nostra Roberta Bussolage.
0: Trovami però una differenza tra quella sedia vuota, orfana di Roberta Bussolati e quando quella sedia invece è piena e pregna delle sue news.
1: L'ignoranza.
0: Benissimo. Vabbè, direi che partiamo alla grande. Quest'oggi è una cosa che mi piace particolarmente. Qualora vogliate salire un po' a bordo, sappiatelo: 331 80 90 101. C'è Gary Go.

0: Beautiful per partire al meglio con questa nuova diretta insieme dei Bonazzi, cosa che accade ogni giorno in modalità quasi quotidiana, tranne i giorni festivi. Da lunedì al venerdì noi siamo presenti da mezzogiorno alle 14 su R101.
1: Che c'è? Senti, The Live, io stavo spulciando un attimino le notizie che ci ha lasciato in eredità la nostra Roberta, che lei si fa chiamare autrice comunque.
0: Okay.
1: Io sto leggendo queste notizie, io siamo insieme ormai da diversi mesi, no? Capisci anche il genere di radio, il linguaggio che abbiamo.
0: Cioè, che facciamo fatica a parlare di determinate cose perché non ci appartengono.
1: Esatto, io ti leggo alcune robe che ci ha scritto lei.
0: Vai.
1: La sensazione di sapere chi ti sta chiamando è telepatia. Uno studio ha provato a verificarlo. Sentite qua. Ecco, Roberta, questa è la tua notizia, Roberta.
0: Ah, ok.
1: Poi abbiamo il primo segnale radio captato direttamente da un esopianeta. Aspetta, senti. Roberta, eccola qua.
0: Ho paura che la terza gli dai fuoco.
1: Beh, senti questa, The Live. Perché i gufetti...
0: No, fermi tutti, fammi, voglio una base appropriata.
2: Mi sta venendo la pelle d'oca.
0: Vai.
1: Perché i gufetti dormono a pancia in giù.
0: Te lo dico io,
1: il mistero del sonno dei rapaci.
0: Vabbè, raga,
1: ma
0: questa roba qua la sanno anche i muri. Perché da piccoli hanno la testa troppo grande che pesa, e quindi per dormire devono dormire a faccia in giù.
1: Ma non gliene frega niente a nessuno di questa roba qua. Il segreto per robot più veloci, farli pensare in anticipo. Ma i gufetti, raga, allora. Ma già la parola gufetti mi innervosisce.
0: È peggio o meglio di apericena?
1: No, quella che peggio per me è urca. Cioè, io se sento qualcuno dire urca,
0: c'è chi lo dice,
1: io divento matto. Comunque, i gufetti dormono a pancia in giù. Vabbè, The Live, vai avanti te, perché io veramente non ho più niente da dire.
0: No, noi comunque siamo bravi a prendere anche un po' la pastura.
1: Gufetti, andate anche loro.
0: Aspetta, noi anche la pastura cerchiamo di farla diventare gourmet, ok?
1: Sì.
0: Quindi in questo caso, mille altre curiosità legate agli animali. Cioè, ci sono delle domande che vi siete mai fatti magari sul mondo animale, per cui non conoscete magari delle risposte? Ecco, noi oggi vi daremo delle risposte.
1: Come fa? È l'unica domanda riguardo agli animali che mi sono sempre chiesto.
0: Ho capito.
1: Basta. Ma perché è stato me l'hanno inculcato.
0: Ti sei mai chiesto che cosa sia il liocorno?
1: No, ma non esiste il liocorno. Esistono i liocorni. Boh, adesso cerco su Google.
0: Vabbè. Se ci sono delle curiosità del mondo animale che vi attanagliano, ma avete sempre avuto un po' la pigrizia di cercare voi chiedete al 331 80 90 101. Il Musazzi sarà felice di andare su Google e cercare per voi.
1: No, senza andare su Google, vi rispondo proprio così a intuizione.
0: D'amblè.

0: Antidroga qui su R101. Stiamo parlando di curiosità animali, o meglio, qualora voi abbiate delle curiosità e esplicate insomma le vostre domande, che poi il Musazzi si trasformerà in un Alberto Angela De Noantri e vi risponderà.
1: Esattamente. Sentiamo la vostra prima curiosità riguardo il mondo animale.
2: Buongiorno The Live, buongiorno Musazzo, sei il mio eroe. Io ho 59 anni e ho una domanda a cui non riesco a dare risposta, cioè non sono mai riuscito. Ma i pesci bevono? Ciao, allora, buona giornata.
1: Sì, i pesci bevono.
0: Ma stai leggendo la
1: sai? Sì, no, sto leggendo.
0: Ok.
1: No, sto dicendo una cosa vera.
0: Ah, ok.
1: Sì, bevono, ma dipende da dove vivono. I pesci di mare bevono continuamente.
0: E quelli di terra?
1: I pesci d'acqua dolce.
0: Ah, scusa.
1: D'acqua dolce non bevono mai, perché il problema è che quelli di mare vivono in un ambiente con molto sale. Per il principio dell'osmosi l'acqua tende a uscire dal loro corpo rischiando di farli disidratare, mentre quelli di acqua dolce, il loro corpo è più salato dell'acqua che li circonda, l'acqua entra continuamente dentro di loro attraverso la pelle e le branchie. Questo è il perché.
0: Ok.
1: Non ti piace?
0: No, a me, figurati, io per me è scienza.
1: Ho dato
0: quindi
1: una cosa giusta, anche delle informazioni interessanti.
0: Allora, vi diamo spazio eventualmente per rispondere ad altre domande e curiosità che magari vi siete sempre posti sul mondo animale.
1: Ma la domanda
0: animale
1: è un'altra. I pesci fanno la pipì?
0: Secondo me sì.
1: Sì, ho letto anche questo. Sì.
0: Sì, ma non solo, fanno anche altro. Hai mai avuto un pesce rosso?
1: Sì.
0: Vabbè,
1: certo,
0: tirano fuori
1: le trecce.
0: Le trecce.
1: Si
0: schifo.
1: Chiamava Cameron Poe il mio pesce rosso.
0: La roba più semplice.
1: È morto.
0: Va bene, dai, 331 80 90 101 dovete rispondere. Oh no. No, non tanto, dovete chiedere, poi il Musazzi risponderà a quelle che sono le curiosità animali.

0: Olivia Zinn, So Easy, qui su R101 alle 12:20. Abbiamo deciso di iniziare con un colpo di cultura questa diretta insieme.
1: Sì, direi che possiamo anche chiuderla qua.
0: Un'altra, non ne vuoi di domanda?
1: Un'altra sulle curiosità sugli animali.
0: Esatto,
1: vostre.
0: Mi raccomando, se volete essere gli eletti e avere una risposta esaustiva su quello che è il mondo animale, 331 80 90 101.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 1, 2, 3, 4.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
14: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
15: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella. Frequenziamoci
16: con Iren. Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
19: Ma deve essere anche complicata?
18: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
19: La procedura X-Fir?
18: La attiviamo noi.
19: La conservazione digitale è a norma?
18: Ce ne occupiamo noi.
19: Ti servono SPID o firma digitale?
18: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
19: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
18: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Qui su R101 alle 12:29 minuti, noi presenti come ogni giorno da mezzogiorno alle 14. Se vi va potete anche guardarci, lo sapete, sul canale 67. Noi siamo lì, ma eventualmente anche in piccolo.
1: Chiudiamo la
0: che
1: rubrica,
0: che per la presbiopia non è il massimo, sul telefono.
1: Chiudiamo la rubrica animali.
0: Però prima vorrei mi rispondessi ad una domanda a me. Perché io, allora, quasi un anno ormai vivo comunque a ridosso dei boschi,
1: sì.
0: No? E mi rendo
1: Misery
0: conto
1: non deve morire.
0: Esatto. E mi rendo conto che comunque l'impatto, anche un po', non solo con gli animali, con me stesso e con gli insetti, non è il massimo, perché ce ne sono un botto.
1: Un impatto diretto,
0: io
1: diciamo.
0: Io sono attanagliato in questo periodo dalle cimici. Cioè ci sono più cimici in casa mia che a Tomorrowland.
1: Ma quelle delle spie che ti mettono dentro le lampade.
0: No, ma di quelle me ne fotto. Cioè proprio le cimici intese
1: le
0: come
1: cimici,
0: le bestie,
1: quelle che ami, diciamo.
0: Ma ce ne sono un botto, ragazzi. Allora, tu sai che io con gli insetti non ho un rapporto bellissimo.
1: Per niente. Allora, per ridurre il problema insetti in generale, The Live dovresti, e tu hai però, quindi strano, delle zanzariere.
0: Ce le ho.
1: E infatti
0: entrano lo stesso.
1: Bisogna capire.
0: Aspetta, no, ce le ho, ma alcune sono rotte e vanno sostituite.
1: Allora è quello. Stiamo cercando un'azienda che produce zanzariere, perché il nostro The Live ne ha bisogno. A prezzi convenienti, economici.
0: Ma che prezzi?
1: Sì, certo, devi fargli la marchetta.
0: Ah,
1: voglio
0: la marchetta.
1: Dire. Sì, The Live, esatto. Devi proporti per fare le ADV su Instagram di zanzariere. Perché ha le cimici in casa e non le vuole.
0: Esatto, esatto. Vabbè, se ci sono però eventualmente altre soluzioni. Stamattina per esempio in casa, fuori casa, anzi avevo una mantide religiosa.
1: Bella.
0: Ma era grande quanto il palmo della mia mano.
1: Bella.
0: Era imbarazzante. E quando mi giravo, lei si girava e mi guardava.
1: Ti
0: minacciosamente
1: fissava. Era qualcuno che si era reincarnato, qualcuno a cui avevi fatto un torto nella vita precedente.
0: A voi, dovrebbero essere
1: si 40. Si è reincarnato in una mantide religiosa. Quando vedi la mantide devi prendere un insettino, una cimice, prendi una cimice e gliela metti lì di fianco e poi ti godi la scena. È bellissimo. Cioè è bellissimo vedere come la natura, la potenza della natura viene attuata nella nostra quotidianità.
0: Cambiamo argomento, per
1: sì,
0: favore.
1: Sì, basta parlare di animali.
0: Meno male.

0: Break My Heart.
1: Break My Heart, Dua Lipa. Ho appreso dal web che in questi giorni è a Milano, tra le altre cose.
2: Dua
1: lei
2: Lipa?
1: Si è affezionata tantissimo al nostro paese.
2: Non era qua per la Fashion Week?
1: Probabilmente anche per quello. Senti, ci sono persone che comunque hanno dei consigli a proposito della presenza sulle cimici.
3: Ciao Fabio, come ti capisco? Io vivo in piena campagna e ho il terrore delle cimici. Ma ho comprato su un famoso sito uno spray che ogni 2 settimane spruzzi sulle zanzariere e funziona da Dio. Non te ne entra neanche una.
2: Questo è un bel consiglio.
1: Allora vado a vedere subito chi è.
4: Uè, The Live, se non volevi gli animaletti, le cimici, le mantidi sulle finestre, potevi restare a vivere a Milano e sentivi il camion del vetro prima mattina.
2: Allora, posso dire che comunque ha ragione anche lui, voglio
1: bellissimo,
2: dire.
1: Tant'è vero che io non vivo a Milano città dal 2014, proprio perché non volevo più sentire il casino di notte e il vetro la mattina.
2: Ma il vetro
1: ma
2: la mattina
1: apprezzo tantissimo dove vivo, cioè per me è meraviglioso vivere in quel posto là.
2: Peccato.
1: Non sono così tanto avvezzo.
2: Però adesso ti hanno dato un gran consiglio The Live.
1: Vado subito ad acquistare. Enjoy the music. E ti racconto ancora vita,
5: morte, miracoli e grida. Bella zio, sono J-Ax.
6: R 101.
5: Enjoy the music.

0: se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
3: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è, cioè,
2: okay,
3: ogni
2: okay. Ora. Un altro magari?
3: Non so cosa ci penso.
2: Ah, va bene.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
6: È possibile.
7: Shh, Ale Franz, venite.
8: Michel,
9: cosa c'è?
10: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5.
8: Quindi?
9: Non è mica un segreto.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
9: Ma lo presentiamo noi?
10: E certo, non lo sapevate?
9: Ale è svenuto.
12: Oh no.
9: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
12: Lascialo giù svenuto.
11: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, canale 5.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
18: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
20: Mm-hmm.
19: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
24: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità.

0: Città ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
1: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: pezzo, anzi quel pezzaccio che arriva ogni ora qui su R101.
1: Allora, qua si balla, con questa qua scelta da qualcuno di voi, si balla. Il modo lo sceglierete voi di ballare, però si balla.
0: A dire il vero, anche i Cactus conoscono la coreografia di questo pezzo, quindi...
1: Le pozzanghere, praticamente. Sentiamo subito chi ha richiesto cosa.
2: Ciao ragazzi, una canzone che mi fa stare bene, sì, dei Village People, gli MCI, Giancarlo da Tortona.
0: Vabbè.

0: YMCA qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi. Sai che credo sia la prima volta che io l'ascolto in radio, cioè durante un nostro programma, si intende.
1: Sì, non l'ho mai sentita.
0: Tra l'altro non conto sulle dita di due mani le volte in cui nelle feste dei brand dove ho messo i dischi sono venuti da me a dirmi: mi metti Imca.
1: Imca bello. Che poi Imca, dire, se dici Imca ancora oggi nel 2026, dopo che questa canzone è stata super inflazionata.
0: Allora, senti, io mi sono buttato su ChatGPT perché volevo sapere quanti dei Village People fossero ancora vivi, perché comunque è una canzone che avrà 40 e passanni. Questa in realtà erano 6 nella formazione originaria, 4 su 6 hanno tutti tra i 72 e i 79 anni, quindi sono anche giovani fondamentalmente. Sì. Due invece se ne sono andati, uno peraltro appena qualche mese fa, nel giugno del 2026.
1: Quali dei 6 non
0: il
1: ci sono più?
0: Il poliziotto.
1: Non c'è
0: il
1: più?
0: Poliziotto.
1: Il cantante.
0: Sì. E poi è morto il biker, ma questo già nel 2001.
1: Baffone.
0: Il baffone.
1: Grande baffone. Va bene, dai, vi abbiamo dato anche questa perla musicale.
0: Esatto. Va bene, The Village People, i pinguini tattici nucleari, il passo è breve, ma li mettiamo qui con Rubami la notte.

0: ogni giorno in onda, in diretta, da mezzogiorno alle 14, ci siamo noi, quel che passa il convento.
1: Noi ci siamo e sì. Voi vi dovete beccare praticamente. Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia Claudio Randone.
0: Esatto, che rinnova la sua presenza.
1: Rinnova la sua presenza per la seconda ora.
0: Allora, come sapete, noi di solito iniziamo la seconda ora insieme giocando. Oggi vogliamo anticipare anche a quale gioco andremo ad approcciarci o no?
1: Locandinage,
0: un gioco fatto di cinema, come spesso accade all'interno dei buonazzi di R101. Adesso penseremo anche a qualcosa da mettere in palio, che è un po' l'aspetto più importante.
1: Una sedia vuota alla mia destra.
0: Esatto.
1: Metteremo in palio questa.
0: Un po' difficile da portar via, ma ci organizziamo.
1: Non è un problema mio.

0: Mi sembra già di vedere i Beach Boys del Kenya, praticamente, che arrivano subito da te a chiederti di far festa.
1: La cosa più bella di questa sigla è con il Musangi in the Live. Quella è la roba più bella in assoluto. Allora, locandinage, gioco semplicissimo. Noi vi descriveremo una locandina e voi dovrete dirci di che film è questa locandina.
0: Dai!
1: Allora, la locandina in questione ha il titolo del film scritto in alto in rosso. Nella parte centrale della locandina ci sono due persone, un adulto e una ragazzina. L'adulto ha in mano una pistola, la ragazzina un orsacchiotto di peluche. E poi nell'altra mano hanno rispettivamente altri due oggetti in mano, ma non posso dire cosa, altrimenti è troppo facile. Che film è?
0: Io non vi ho ascoltati prima, tu l'hai detto che film era?
1: L'ha detto, indovinato Claudio.
0: Ah, ok.
1: Indovinato Claudio quando ho detto che cosa ha in mano l'uomo oltre la pistola.
0: Ah, ok. Sì. Io una mezza idea ce l'ho, ma sicuramente sbaglierò. Ma se la dico eventualmente ne hai un
1: cambiamo,
0: altro.
1: Certo, certo.
0: È Leon.
1: È Leon!
0: Bravo!
1: Bravo, Leon!
0: Una volta su mille ce la fai!
1: Niente, hai rovinato l'intervento perché adesso non sappiamo più cosa dire.
0: Ne hai un altro?
1: Vabbè, sì, dai, ne prendo una a caso. Aspetta, ok, ce l'abbiamo qua.
0: Lo dobbiamo fare dopo?
1: No, no, ce l'abbiamo.
0: Ma mancano 10 secondi.
1: Allora dopo, perché sta già iniziando proprio.
0: Non indovino mai una mazza.
1: Hai fatto bene.
0: Oggi ce l'ho fatta.
1: Hai vinto una sedia dell'aria.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia qui su R101. Allora mi taccio adesso perché tu hai preparato un altro locandinage.
2: Adesso ti tacci perché la sai.
1: Giustamente.
2: Allora abbiamo un altro locandinage. La locandina in questione è di... Cosa è successo? È disegnata la locandina in questione, non è una fotografia, sì. Okay? C'è un quadrato con all'interno di questo quadrato due gambe e una delle due gambe, appunto il piede, schiaccia il gambo di una rosa e il fiore della rosa è l'unica cosa a colori della locandina e in mano si vede questa pistola, diciamo, datata.
1: Ok, il fatto che ci siano due gambe ne esclude una terza, quindi?
2: Esclude una terza, meno sì. Male. Però sì, il cavallo comunque del personaggio in questione disegnato è presente nella locandina, ma è molto stilizzato, diciamo.
1: Ok. Dovete questo è il film. Indovinare voi e questo lo sapete, altre 1 80 90 101, dai albori, dai elementi.
2: No, posso dire chi indovina questo è un professionista, perché dentro questo quadrato ci sono due gambe, una rosa schiacciata appunto dal piede, stilizzata con il colore della rosa a colori rosso.

0: Wolfware di Tempered City qui su R101, noi pronti per giocare, anzi lo stiamo già facendo. Quali sono gli indizi della locandina da indovinare?
1: Dentro un quadrato ci sono disegnate due gambe nere, sulla la mano impugna una pistola antica e il piede schiaccia una rosa stilizzata con il colore rosa, rosso della rosa, che è l'unica cosa colori della locandina.
0: Dai, dovete indovinare voi, quantomeno provateci, il numero lo sapete, ve lo ripeto, 331 80 90 101.

0: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: SA Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
6: Apri R101.
5: R101.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: E quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lady Gaga, Poker Face, qui su R101. Lei che tra l'altro da poco tempo è diventata madre.
1: Per me è diventata madre.
2: Secondo voi che film è questo qua che vi abbiamo appena descritto? Ci sono due gambe disegnate, tutte colorate di nero. Si schiaccia una rosa schiacciata.
0: L'importante è che
2: si schiaccia. E c'è una pistola. Una pistola è tenuta in mano da questa appunto sagoma. Ecco.
0: Va bene.
2: Che film è?
3: Non so se mi confondo col precedente titolo, perché ho sentito parlare di una pistola, forse qua non c'era, perché c'è la pistola, a me viene in mente La ragazza con la pistola.
2: No, non è La ragazza con la pistola.
0: No.
4: Mi viene in mente Sin City, non perché la conosco, però citando il fatto del colore rosso della rosa, potrebbe essere che è quello.
0: Sai che Sin City a me è piaciuto un botto.
2: A me minca
0: il
2: troppo.
0: Primo, il secondo già
2: No, a me quelle robe di cartoni animati così. Non so, beh, quasi. No, non mi è piaciuto. Vabbè, non andate avanti voi, che film è?
5: Dragonfly.
2: No, per me. Per me è Dragonfly. No, non è Dragonfly.
5: Il padrino.
2: No, il padrino, cioè, c'è il coso delle marionette, delle burattine.
0: Sì,
2: il padrino,
0: esatto.
2: Sì.
0: No.
5: Il film è The Square.
2: No, non è The Square.
3: Per me è La casa stregata.
2: Non è neanche La casa stregata, vai.
5: Per me il film è Il nome della rosa.
2: No, non è gran film Il nome della rosa.
0: Ma non l'hanno indovinato
2: ancora.
0: Dire
2: che ho letto anche il libro del nome della rosa. Posso vantarmi e fregiarmi di questa cosa? Ho trovato le prime 100 pagine una tortura, però poi quando entrano poi nel vivo del racconto, stupendo.
0: A questo punto puoi dirlo, per me è un gran libro.
2: Per me è Umberto Eco.
0: Va bene, dai, dovete indovinare voi invece il film di cui abbiamo descritto Locandina, al 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a pill.

0: qui su R101, Lisso di Gliss.
1: Eh? Eh? Lisso?
0: No, no, non ricordare mai questa battuta che ho fatto. Va bene, siete su R101 col Musazzi e Fabio De Vivo. Stiamo giocando al Locandinage.
1: Locandinage, locandina in questione. Andiamo anche a dire poi cosa sarà il film. È un disegno, sono delle gambe disegnate che schiacciano una rosa e in mano c'è una pistola antica.
0: Sì.
2: Per me il film è Nikita.
1: No, no, non è Nikita. No,
3: no, bisbetico domato.
1: No, no.
0: No, non è il bisbetico domato. Non mi ricordo, con, non mi ricordo Celentano.
1: Non mi ricordo pistole comunque, il bisbetico domato.
4: Film western, giù la testa.
1: No, non è giù la testa. No, continuate.
2: Per me il film è The Mexican.
1: È stata tratta in inganno dalla pistola, però sì, è quel genere lì, è quella pistola lì,
0: un
1: quella...
0: po' messicana.
1: Sì, sì, okay. Esatto.
5: Il film è La rosa spezzata.
1: No, non è La rosa spezzata.
2: Per me La guerra dei Roses.
1: La guerra dei Roses.
0: No,
1: no, no.
2: American Beauty.
1: Lì si è fatta trarre in inganno dalla rosa, i petali di rosa.
0: Esatto, dei petali.
1: Sì, ma abbiamo anche dei veri cinefili, come si dice?
0: Cinefili.
1: Siete stati bravissimi voi che avete indovinato questa locandina che non era facile.
4: Ciao Bonazzi, è Barry Lyndon di Stanley Kubrick.
0: Barry Lyndon.
6: Barry Lyndon di Stanley Kubrick.
7: Il film è Barry Lyndon di Stanley Kubrick.
2: Il film in questione è Barry Lyndon.
1: Infatti senti comunque le voci, che non è che sono proprio di primo pelo quelli che hanno indovinato, è un film del 75.
0: Di cosa parlava Barry Lyndon?
1: È un film di guerra di Stanley Kubrick, in cui appunto c'era questo soldato, questo ragazzo che
0: poi si chiamava Barry.
1: Beh, non mi ricordo, no, l'attore era Ryan O'Neill. Però non mi ricordo.
0: Vabbè.
1: Mi ricordo il suo nome. Può essere.
0: Chi se ne frega?
1: Chi se ne frega? Stiamo parlando di Kubrick.
0: Capito.
1: Livello alto.
0: Nell'eventualità possono comunque trovare il modo di broadcastarlo e guardarlo a casa.
1: Guardatelo, è lunghissimo, è infinito. Però ne vale la pena.
0: Va bene, c'è l'ultimo singolo invece di Ultimo qui su R101, il quale è stato insignito anche dal Guinness World Records per aver venduto oltre 250.000 biglietti. Si chiama Tutto, lo ascoltiamo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: È il nuovo singolo di Ultimo e si sente la penna, si sente la penna anche in questo tutto che abbiamo ascoltato qui su R101.
1: Molto molto bella The Live, devo dirti, la prima volta che la ascoltavo mi è piaciuta molto.
0: Un pezzo emozionante come lui sa fare, l'ha dimostrato largamente durante gli ultimi anni, un po' come il suo nome, Ultimo.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
3: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
2: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
4: Resta con te.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
8: Vabbè, ma uffa.
7: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
8: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
7: Sarà durissima.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
12: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray! Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief!

0: Stazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: di passare bene arriva ogni ora qui su R101. Se prima abbiamo ascoltato IMCA, o meglio YMCA, adesso tutt'altro.
1: Kalimba.
0: Kalimba, sentiamo chi c'è.
2: Sono Fabri, come canzone che mi farebbe stare bene propongo Kalimba de Luna di Tony Esposito. Ciao cari.
0: Questo qua è un pezzaccio,
3: è una roba da bacini in movimento.
0: Sì, pezzaccio degli anni Ottanta. Lui tra l'altro percussionista di quelli bravissimi, napoletano. Solo che in questo pezzo ci sono tantissime attinenze inglesi. Poi a un certo punto c'è una frase napoletano che ti invito appunto a scoprire.
3: Ascoltiamola allora.

0: Kalimba de Luna di Tony Esposito qui su R101.
1: L'ho sentita, l'ho sentita la frase in napoletano.
2: Yameya.
0: No. Lui a un certo punto, tra una cosa e l'altra in inglese, si sente questa voce che fa Siedarita Loss.
1: Pensavo fosse inglese ancora, non avevo capito.
0: È un po' come dire, cioè senti talmente il sound, ci ti sta coinvolgendo talmente tanto che lo senti addirittura nelle ossa.
1: Ma cos'è? No, non devi farmi la traduzione, devo capire cosa ridimmela.
0: Siedarita Loss.
1: Siedarita Loss.
0: Esatto.
1: Siedarita Loss.
0: Esatto. Va bene. È quella roba là. Canzone che ti fa stare bene, che avete ascoltato voi, l'avete scelta al 3318090101. Ma
1: non abbiamo più i fogli della Roberta perché li abbiamo buttati via tutti.
0: O il telefono.
1: Ma abbiamo il telefono perché abbiamo una notizia.
0: Allora, ci hanno mentito per una vita. Cioè, ci hanno detto che il pasto più importante della giornata è
1: la colazione.
0: È una totale menzogna. Sì. Perché in realtà non è così, cioè dipende un po' dai fisici, dai corpi, dalle abitudini. La colazione, secondo uno studio effettuato, come tu mi insegni,
1: in Massachusetts,
0: può essere
1: serve
0: utile.
1: Niente. No. Serve niente la colazione, intendi?
0: Beh, obbligatorio per tutti. È un'analisi, tra l'altro, sviluppata e poi anche divulgata sui siti. E ci dicono appunto che in realtà anche il digiuno mattutino

0: potrebbe far bene, soprattutto per poi mangiare non come una biscia, ma mangiare in modo adeguato a pranzo e non riempirsi sin da subito.
1: Giusto.
0: Quindi la colazione non è davvero indispensabile e non esiste un orario magico né un pasto capace di sistemare da solo tutta la dieta.
1: Per quello che io sono sempre così in forma, perché la colazione, però, la mia colazione è caffè sigaretta, è
0: sì,
1: la colazione del campione.
0: Però mentre noi tutti comuni mortali, quando andiamo in albergo, io ammetto che quando vado in albergo i camerieri devono stare attenti perché mangerei anche loro, cioè io mangio come un cobra quando vado in albergo.
1: Ma perché è tutto preparato bene così,
0: il
1: no?
0: Musa si scende con la felpa, col cappuccio, con la sigaretta in mano spenta,
1: sì,
0: prende tre muffin, tre,
1: il cioccolato,
0: li puccia come i bambini in una zuppa di latte, caffè,
1: cappuccino,
0: li mangia e dice...
1: Adesso il caffè.
0: No, prima del caffè di solito vai a ispettorare.
1: No, aspetta, questa me la dici fuori onda. No, cosa devo fare? Devo andare in, tornare in camera.
0: Torno
1: in
0: prima
1: camera.
0: Torno in camera.
1: Camera, poi esco a fumare.
0: E poi questa, cioè, se volete imitarlo per i suoi Musazzi Travel, sappiate che a colazione vi prende tre muffin, sì, cioè non vi costa neanche tanto.
1: No, tre muffin al cioccolato, quelli piccolini che hanno dentro proprio il cuore, capisci? Il cioccolato liquido.
0: Zuppa.
1: Zuppa, tu li puccio nel, sì, cappuccino e poi esco a fumare, cioè, bellissimo.
0: Esatto. Va bene, noi quasi alla fine, ma c'è Robbie Williams con Love My Life qui su R101. Sì, è

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Universe per andare a chiudere questa diretta di R101 dei Bonazzi.
1: Sì, abbiamo chiuso anche oggi in maniera egregia, oserei dire, quindi ringraziamo il nostro Claudio che si ripresenterà domani, ci sarà sì. anche la Roberta domani,
0: sì.
1: adesso arriverà Marco Santini.
0: Sì, con noi. Il suo pomeriggio da lui appunto è solamente good times. Io mi sono messo la mia giacca da palombaro e sono pronto per andare via.
1: Fabio Levi il Musazzi, di piacere, noi ci vediamo, sentiamo domani da mezzogiorno alle 14, grazie, ciao!
2: Crazy now!

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sull'allarme di stamane a bordo di un volo da Dubai a Tel Aviv, Israele segue la pista terroristica. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro per tentare di far schiantare l'aereo. Il jet è atterrato in sicurezza in Arabia Saudita. A settembre l'Istat stima l'inflazione al 4,2% ai massimi da 3 anni. Pesano i rincari energetici. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia uno sconto del 30% anche sulle bollette e Meloni dice spero che anche altre aziende diano una mano. Nella notte raid russi su Kiev, ci sono 5 morti, tra cui un bambino. Mosca intanto minaccia la NATO evocando la guerra nucleare. Se attaccate Kaliningrad siamo pronti a usare ogni arma, dicono dal Cremlino. In Unione Europea, boom per le spese in difesa. Entro il 2029 stimati investimenti per 547 miliardi. Il GIP di Roma deciderà sul ritiro della richiesta di archiviazione del nuovo procedimento sulla strage di Ustica. L'istanza è stata presentata dal procuratore capo Lovoi. La Francia pronta a collaborare. Ad Ancona un operaio tunisino di 55 anni è morto dopo essere stato investito da una fiammata in uno stabilimento di Fincantieri. In ospedale anche un collega bengalese di 29 anni trasportato in condizioni gravissime a Pisa. Tennis, Musetti salta Tokyo per una frattura all'anulare destro. Calcio, dopo la vittoria con la Turchia, la nazionale prepara la sfida di venerdì alla Francia in Nations League. In Serie A, Gilardino, nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

pomeriggio 30 settembre qui su R101. Marco Santini, ciao a tutti, vi abbraccio e vi saluto. Vi saluta anche Claudio Randone qui con me in regia. Tutti voi e ovviamente qui anche oggi da solo, amici, in solitaria, perché lo ricordiamo ancora una volta, la mia collega, amica, socia Melita Tognolo si trova in questo momento in una città meravigliosa, Venezia, per la presentazione della stagione 26-27 della Lega Volley Femminile Fineco, e quindi niente, anche oggi andrà così. Ma tra l'altro, non a caso ho citato Venezia, perché oggi sarà il tema centrale della nostra polemica. Quindi parleremo di questa città bellissima, avrò bisogno di voi al 331 80 90 101 e delle vostre idee per la nostra grande polemica che non manca mai tutti i giorni. Ma abbiamo bisogno di un'altra cosa, come sempre, la nostra musica qui su R101.

0: 5 e Cristina Aguilera, Most Like Jagger, R101. Abbiamo iniziato con il ritmo giusto, come piace a noi da queste parti. E ci sono già anche i vostri messaggi. Grazie al 331 80 90 101. A Daniela che dice: sono a casa, ti ascolto e ti guardo in TV un pochino acciaccata. Ma un sacco di gente, io sto sentendo che in questo periodo è a casa, malata. Quindi un abbraccio, un saluto a tutti quelli che sono in questa modalità non simpaticissima e ci guardano magari sul canale 67 del digitale terrestre. Allora, chi è?
1: Santini, sì. Oggi sei da solo,
0: ma non combinare guai. Anche ieri ero da solo, però poi da domani tutto normale, ritorna la mia socia Melita. Lei si trova a Venezia, appunto, lo ricordo ancora una volta, Venezia che sarà il tema portante del Good Times di oggi, non solo perché alle 15 avremo la nostra polemica e ci concentreremo proprio su il tema che riguarda questa meravigliosa città, ci occuperemo di prezzi, eccetera, eccetera, eccetera, e parlando appunto di soldi, tanti soldi, perché effettivamente sì, servono anche i soldi per andare a visitare una città strepitosa, lasciatemelo dire, come Venezia. La domanda che vi voglio fare al 331 80 90 101, che ovviamente si collega al nostro tema polemico di oggi, è questa: parliamo di prezzi e di soldi, qual è il prezzo o la cifra, insomma, mettetela un po' come volete, che vi fa dire: ma col cavolo che io pago quella cifra per quella cosa lì, ma neanche sotto tortura. Volete che faccia un esempio? Io parto subito, via. Settimana scorsa era, sì, domenica scorsa, vado a mangiarmi una pizza, prendo una normalissima marinara, avete presente, amici? Marinara è pomodoro, origano e aglio, fine, tre ingredienti. Solitamente una pizza che può costare 4 euro, 5 euro al massimo, ok? Sono seduto, servito. Facciamo 6? Bene, sapete quanto l'ho pagata? Io purtroppo l'ho pagata, e non ho detto col cavolo, ma avrei dovuto, l'ho pagata 11 euro. Una marinara! Assurdo! 331 80 90 101, quindi la domanda che vi faccio è: qual è il prezzo, la cifra che vi fa dire ma col cavolo che io pago? Intanto la musica, c'è Mahmood.

0: e Manu Ciao, qui su R101 abbiamo da poco iniziato con la nostra classica domanda che si collega al tema della polemica che arriva alle 15 e vi ho chiesto di raccontarmi con un vocale breve, mi raccomando, qual è il prezzo o la cifra che vi fa dire ma col cavolo che io spendo quei soldi per questo, questo e quell'altro. Già 1500 esempi, cominciamo, vai Cla.
1: Ciao Serena.
0: Ciao.
1: Da Como.
0: Ciao Serena.
1: Aspettavo tantissimo l'evento di Mengoni e quando ho visto i prezzi che ha messo fuori, cavolo che li pago.
0: La polemica sui prezzi dei concerti e ci sta ancora, vai.
2: Io più volte mi capita di dire col cavolo che lo compro quando devo fare shopping, un vestito, un pantalone che è 100% poliestere con un costo esagerato, 100-200 euro, no? Ma magari semplicissimo e fatto in Cina.
0: Ma diciamo che ormai tantissime cose vengono e provengono dalla Cina, dal Bangladesh per esempio, no?
3: Col cavolo che pago una borsa 1000 euro, ma neanche 500, ci sono piccolissimi artigiani che fanno delle borse bellissime.
0: Beh,
3: a prezzi super onesti e con modelli veramente originali ed esclusivi.
0: Bene, allora sosteniamo i piccoli artigiani. 331 80 90 101, abbiamo appena iniziato, ditemi qual è il prezzo, insomma la cifra quando la vedete che vi fa dire ma col cavolo che spendo i soldi per questa cosa. Non fate come me che ho pagato una marinara 11 euro, col

0: Alex Warren, Fever Dream, R101, e voi che ci state raccontando con le vostre voci e ci stiamo anche divertendo ma arrabbiando, qual è il prezzo, la cifra che vi fa dire: ma col cavolo che pago?
1: Col cavolo che vado a Venezia, città fantastica, città bella, ma è di una tristezza unica.
0: Come una, ma è così bella Venezia, è meravigliosa, dai.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 1, 2, 3, 4.
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
11: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Verde! Rosa! Arancio!
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
21: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
22: Le mele di Marlene.
23: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
22: Mi fa innamorare.
24: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
25: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
26: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
27: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
25: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
28: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
25: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

miei sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non si

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Giovanotti come musica qui su R101, 14 e 26, mercoledì pomeriggio 30 settembre. Marco Santini, ciao a tutti. Cucù in regia, c'è il Good Times e ci siete voi, ovviamente. Grazie al 331 80 90 101, quelli che ci ascoltano in radio e quelli che ci guardano e ci ascoltano anche in TV sul canale 67, che state rispondendo a questa domanda che è molto semplice ma che ci tocca tutti quanti. Vi ho chiesto qual è il prezzo, insomma la cifra che a un certo punto vi fa dire: ma col cavolo, io non pago, non voglio pagare. Ve lo stiamo chiedendo perché tra mezz'oretta arriva la polemica. Andremo a Venezia, dove tra l'altro è in questi giorni, in queste ore, anche la mia socia Melita, da dove arriva una notizia che sicuramente farà arrabbiare magari non tutti, ma buona parte di chi ci ascolta, credo di sì. Continuiamo a sentire voi, vai.
1: Un panino in autostrada, 8,50 euro. Col cavolo che l'ho preso, sono uscito dall'autostrada, ho speso la metà e ho mangiato meglio.
0: Il problema però è che se tu hai talmente fame, magari sei, cioè devi fare ancora tanta strada, lì giocano su anche quella cosa, no? Che ti fermi e paghi.
2: Cosa mi fa dire col cavolo che pago? 15 euro un gin tonic sabato sui Navigli.
0: 15 euro un gin tonic sui Navigli, vai!
3: Sabato e domenica, all'ottobre, festa Monaco, i prezzi lievitatissimi. La t-shirt 20 euro, perché c'è scritto Oktoberfest, la t-shirt bianca semplicissima. E difatti col cavolo, e gliel'ho lasciata lì.
0: Bravo, hai fatto bene. Poi tra l'altro qualcuno mi scrive: Marco, ma scusa, come hai fatto a pagare una marinara 11 euro? Ragazzi, l'ho pagata, cioè non è che non ho visto, il prezzo l'ho visto prima. Ma il problema è che era la pizza che costava di meno, tutte le altre erano sui 20, 22, 25.
4: Ho una caffetteria a Villaricca in provincia di Napoli e pago al metro quadro 67 euro di spazzatura. Sì. Col cavolo che lo pago, col cavolo, sono 10 anni che non pago la spazzatura, col cavolo.
0: Ma è una missione di reato questa, amico mio, come non sono 10 anni che non paghi la spazzatura? Vabbè, ci piacete anche così, amici, continuate, 331 80 90 101 a dirci qual è il prezzo, insomma, o la cifra che quando la vedete vi fa dire: ma io col cavolo che pago.

ritmo. R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Ragazza sola, Annalisa, R101, voi non siete soli, siamo insieme qui su R101 e stiamo sentendo un po' le cose che vi fanno dire a livello di cifre e prezzi, ma col cavolo che io li spendo quei soldi. Siete tanti, quindi ovviamente con tematiche diverse che state toccando, vai pari.
1: Via. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sì, io l'altra mattina sono andata a comprare un mango in un negozio, non faccio nomi, però una famosa catena di negozi bio, di alimenti bio. L'ho pesato e praticamente costava 8,47 euro. E io ho detto col cavolo e l'ho lasciato giù.
0: Credo di aver capito qual è il negozio. Anch'io a volte bazzico. Bazzico, cioè entro, faccio un giro e poi esco, vai.
2: Ciao amici. Ciao. Io purtroppo ho il problema contrario, cioè col cavolo che riesco a dirmi col cavolo che pago una certa cifra. No, io le pago tutte, cioè a me piace spendere, non riesco a smettere.
0: Bravo, ecco, potresti venire con me, cioè nel senso, quando io devo comprare delle cose ti porto, andiamo insieme, così tu paghi al posto mio.
3: A Barcellona, allo stadio, volevo prendere un piccolo ricordo per mio figlio, una scatolina con fischietto d'arbitro, cartellino giallo, cartellino rosso, mi hanno chiesto 60 euro. Col cavolo.
0: 60 euro. Sì, e potremmo andare avanti all'infinito. Anzi, se avete esempi come questi da fare e da commentare al 331 80 101, fatelo. Prezzi o cifre che vi fanno dire col cavolo. E intanto la musica, la nuova di Miley. Enjoy the music.

0: Ace Persuades, la nuova di Miley su R101, e voi con le vostre voci al 331 80 90 101 qui nel Good Times, che ci state dicendo qual è il prezzo, insomma, o la cifra che vi fa dire: ma col cavolo che pago,
1: col cavolo che compro le castagne a 8 euro al chilo, non ho fatto il mutuo neanche per la casa, figurati per le castagne.
0: Però quanto sono buone.

0: house.fileni.it.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: One, two, three, four!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
17: Frequenziamoci con Iren.
18: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
19: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
20: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
17: Frequenziamoci con Iren.
21: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 14:42 su R101, ogni ora c'è questo appuntamento dedicato tutto a voi e alle vostre.
1: Ti fa stare bene.
0: 14:42 su R101, ogni ora c'è questo appuntamento dedicato tutto a voi

0: 1991, ragazzi, Mysterious Ways, quando usciva questa canzone meravigliosa degli U2 qui su R101, le canzoni che ci fanno stare bene, le canzoni che ci segnalate voi e le canzoni che, come in questo caso, ci permettono innanzitutto di fare un mega applauso agli U2 che hanno raggiunto 50 anni di carriera e li hanno festeggiati alla grande lo scorso weekend a Dublino, la loro città, dove appunto sono ritornati nella scuola dove tutto è cominciato con la fissione di Larry Mullen, il batterista, dove cercava appunto componenti, dove poi sono arrivati tutti quelli che adesso formano il gruppo Bono, eccetera eccetera, ma non solo, ci sono grandi novità perché stanno per tornare a novembre con un disco nuovo che si chiama Carnaval de Luz, in uscita appunto il 13 di novembre se non sbaglio, e poi ci sarà chiaramente, quando c'è un album, anche un tour che voci non confermate dicono dovrebbe scattare nell'estate del 2027 e toccherà sicuramente, ce lo auguriamo, anche il nostro paese, perché qui noi gli U2 li amiamo praticamente da sempre, da 50 anni. Staremo a vedere. Invece andiamo a chiudere un pochino la nostra chiacchiera dedicata alle cose, alle cifre, ai prezzi che ci fanno dire quando li vediamo: ma col cavolo che io tiro fuori e scuccio i miei soldi dal portafoglio per pagare questa cosa con lui, vai.
1: Col cavolo, il prezzo che dico io, se sono rotti per l'usura i tasti del telecomando dell'apertura della chiusura centralizzata della mia Opel, e solo perché la sostituzione del telecomando mi ha chiesto 250 euro. Ragazzi, stiamo parlando di un telecomando, 250 euro per la sostituzione, ma col cavolo!
0: Quindi non hai più il telecomando, cioè il telecomando non apre più e lasci la macchina, no, la chiudi con la chiave, va chiusa la macchina comunque, no? Parleremo di prezzi, parleremo di

cifre andando tra pochissimo durante la nostra polemica in quelle di Venezia. Come sempre avremo bisogno di tutti voi pronti a schierarvi, a dirci cosa ne pensate sul tema che tra un attimo vi racconterò, ma prima di tutto, come sempre, la musica. C'è Marco Mengoni e questa è la sua Guerriero.

0: Marco.
1: Marco è qui insieme a voi, ciao a tutti, Marco Santini, Paride in regia, il Good Times e ovviamente tutti voi, ovunque siate lì fuori, grazie per averci scelto anche questo mercoledì 30 di settembre per un'ora. Se avete acceso la radio solo in questo momento, ve lo dico, ve lo ricordo, abbiamo parlato di prezzi, di cifre che ci fanno dire aia col cavolo che pago, e adesso capirete perché il tema della nostra polemica di oggi ci porterà in una città pazzesca, meravigliosa, invidiatissima come Venezia, dove da quelle parti arriva una notizia che a molti potrebbe far dire col cavolo. Tra l'altro c'è Melita a Venezia ancora oggi per qualche ora, però non c'entra con la polemica. 3318091 invece è il numero per dirci cosa ne pensate tra un attimo e da che parte state. La nostra musica c'è lui, Jason Derulo.

Jason Derulo, R101, 15.03, non perdiamo tempo amici e comincia come tutti i giorni a quest'ora l'appuntamento con la nostra e la vostra originale polemica. Andiamo subito a Venezia, da dove arriva questa notizia che riguarda nuovamente il tema del ticket d'ingresso. Venezia alle prese chiaramente ancora con il turismo record, il turismo di massa, chiamatelo un po' come volete, l'over tourism, e pensa Venezia appunto a un nuovo giro di vite sul cosiddetto contributo d'accesso. Insomma, il super ticket, l'ipotesi sul tavolo è, attenzione, orecchie aperte, quella di arrivare fino a 30 euro nei giorni considerati più critici. Sì, un ticket di ingresso per Venezia a 30 euro, un vero e proprio super ticket, l'hanno definito così, che si aggiungerebbe alle tariffe già previste, che sono quelle di 5 o 10 euro a seconda della distanza tra il giorno dell'acquisto e quella della visita. L'idea del comune è quella di appunto legare il nuovo contributo a una serie di agevolazioni, cioè in buona sostanza loro dicono potremmo, è un'ipotesi, arrivare a mettere questo ticket d'ingresso a 30 euro, ma per chi paga ci potrebbero essere sconti, che ne so, per l'ingresso ai musei, per l'utilizzo dei servizi igienici o per gli acquisti nei punti vendita del merchandising della città. Quindi insomma paghi, ma ci sono poi anche una serie di agevolazioni. Ma prima di tutto c'è però l'ostacolo normativo, bisognerà capire se questa cosa sarà tecnicamente fattibile oppure no, cioè se si potrà così tanto innalzare il ticket d'ingresso a 30 euro. Ma non è da escludere, cioè perché tutto è possibile, e loro comunque giustamente fanno anche sapere dal comune che non è una misura per fare cassa, è una misura che serve per contenere, dicono e sottolineano, soprattutto il turismo mordi e fuggi, cioè quello che arriva in giornata magari con il panino dentro lo zaino, non consuma, non alloggia, insomma non porta niente alla città e se ne va. Soprattutto questo sarebbe un ticket d'ingresso nei giorni più critici, che arriverebbe a 30 euro, e qui amici sale subito la Claire delle nostre polemiche, e io vi faccio subito entrare tutti quanti al 331 80 90 101 con le vostre idee, con le vostre voci. Che ne pensate voi? Da che parte state? Favorevoli o contrari per cercare di contenere questo turismo di massa incredibile, quello soprattutto mordi e fuggi, che non fa altro che distruggere la città? 331 80 90 101.

0: e ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, qui su R101. Nel Good Times c'è la nostra polemica, è scattata, amici, ci stiamo occupando di Venezia e del ticket che potrebbe, attenzione, arrivare fino a 30 euro. Quindi insomma si cerca in qualche modo non tanto di fare cassa ma di utilizzare queste misure per cercare di contenere, come hanno spiegato più volte dal comune, il cosiddetto, diciamo, turismo non solo di massa ma anche quello proprio mordi e fuggi, cioè per disincentivare il turista giornaliero che viene a Venezia ma poi, diciamo, alla città lascia poco o nulla. 331 80 90 101, che ne pensate e da che parte state? Cominciamo, vai.
2: Giustissimo, per pagare, esatto, bisogna fare pagare sta gente che gira, rompe le palle a tutti, che gira e va nelle località piccole, e nelle località piccole non si trova più spazio, sì. E gira e va con la macchina, arriva lì, parcheggia, tutti che non trovi parcheggio, e tutti tutti chiusi, basta, bisogna far pagare, se no non si può godere più degli spazi. Ciao, Andrea da Sondrio,
1: che è molto arrabbiato e sul tema ha un'idea precisa: pagare, bisogna far pagare.
3: Io personalmente sono abbastanza contrario a questo. Se vogliono mettere un ticket di 30 euro così via, ok, lo possono mettere, ma io personalmente non ci andrei dentro a visitare neanche se avessi un'agevolazione, visti tutti i prezzi che sono maggiorati tantissimo, dal caffè a tante cose.
1: Qualcuno scrive: avevano già introdotto, ed è vero, l'abbiamo citati anche noi, questi ticket, questi sorta di ticket, che però secondo questo amico dice non hanno assolutamente sortito l'effetto desiderato. Lui almeno ci dice questo. Poi,
4: caro Marco, anziché pensare a mettere i ticket d'ingresso a 30 euro, che pensassero a levare tutti i pickpocket e gli zingari che ci sono, che rubano i turisti in mezzo alla città e sono documentati ogni giorno da un sacco di persone poi postano sui social i vari episodi.
1: Vero, questo però, diciamo, è un altro verissimo, un grande tema, un altro grande argomento, un'altra grande tematica, quella appunto dei pickpocket, non solo a Venezia ma in generale. Ma stiamo sulla notizia, stiamo sulla polemica, insomma, il probabile ticket di ingresso per Venezia che potrebbe raggiungere i 30 euro. Che ne pensate voi? Da che parte state? Favorevoli o contrari? 331 80 90 101. Intanto Taylor Swift.

0: Light, Taylor Swift, R101, la polemica di oggi. Venezia verso il ticket d'ingresso probabilmente a 30 euro. Ormai insomma il ticket da 5 ai 10 euro se lo possono permettere tutti, che ne pensate?
1: Ma è esattamente il contrario. Se mi metti un ticket alto, certo che poi vengo col panino da casa. Se ho speso 30 euro entrare, mi porto tutto da casa.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. 1, 2, 3, 4!
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico.
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
13: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
17: Anche per me?
18: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro.
21: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
23: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
22: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
23: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
22: Quello è sicuramente un brutto affare.
24: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
25: Sostituiscio.
26: Leo, si dice sostituiscilo.
25: Sostituiscio.
27: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
28: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: R101 Meteo.
29: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per domani. Da nuvoloso a coperto all'estremo nord-ovest, con possibili deboli piogge a ridosso delle Alpi occidentali. Nuvole anche su Alpi orientali, regioni centrali, tirreniche e Sardegna. Nelle zone interne dell'isola saranno possibili dal pomeriggio brevi rovesci o temporali. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d'Italia. Temperature pressoché stazionarie, a parte un lieve calo all'estremo nord-ovest. Valori ancora relativamente miti nella maggior parte del territorio, un po' ventilato sullo Ionio e nel canale di Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Qui. Questa è la radio che ti fa stare bene. RTL

0: Back in Anger, gli Oasis su R101 nel Good Times 15:28. Marco Santini con voi, Paride in regia. C'è ovviamente la nostra polemica e oggi ci stiamo occupando, amici, lo ricordo se avete acceso la radio, di Venezia e di quello che è il super ticket che potrebbe arrivare a costare, potrebbe, uso il condizionale, arrivare a costare 30 euro. Lo dice in questa intervista rilasciata al Gazzettino l'assessore al bilancio, tributi e società partecipate di Venezia, che ha annunciato che appunto il ticket potrebbe alzarsi. In buona sostanza, il contributo, che attualmente è di 5-10 euro, non basta più a disincentivare il turismo di massa, quello mordi e fuggi, e quindi si sta pensando di portarlo alla cifra di 30 euro. Anzi, qualcuno diceva 50, poi hanno detto forse no, allora facciamo 30. Serve questa misura appunto per cercare di contenere i troppi turisti che arrivano e insomma la città è fragile, sappiamo tutti, è una bellezza che tutti ci invidiano, ma va mantenuta e conservata. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, favorevoli o contrari a questo ticket. Vai.
1: Io, vivendo nella zona di Como, concordo che sia necessario in qualche modo bloccare l'overtourism, perché è brutto per chi lì ci vive e è brutto anche per i turisti che trovano sempre affollato. Ma giocare solamente sui prezzi, niente, è sempre che chi non se lo può permettere non può neanche più permettersi di vedere una meraviglia come Venezia.
0: Quindi è tutta una questione di soldi, lei dice non è giusto.
2: Ciao Marco, Remigio da Crema. Allora, mi riferisco al turismo mordi e fuggi che arriva col panino in giornata. Sì. Se mettessero i panini a un prezzo ragionevole e non 12 euro al panino, magari io non lo porto da casa, lo compro direttamente sul posto. Ma 12 euro un panino ti sembra una cosa normale? Ma lasciamo perdere.
0: E ancora vai.
3: Io propongo di far pagare anche 50 euro l'ingresso, però deve diventare come un parco giochi, ecco. Tu entri, sì, e non paghi più nulla. Consumi, paghi, sì, le attrazioni, prendi la gondola, non paghi, prendi il traghetto, non paghi, vai nei musei, non paghi. Allora le faccio anche pagare più di 50 euro.
0: Però qui si dice, se arriverà a costare 30 euro, potrebbero esserci sconti per l'ingresso ai musei, per l'utilizzo dei servizi igienici o per gli acquisti nei punti vendita del merchandising della città. Insomma, ci saranno anche delle agevolazioni, no?
2: Io sono un autista di bus e porto sempre comitive a Venezia. Io vedo molto, ma molto esagerato il biglietto a 30 euro, anche perché c'è gente che viene da ogni parte del mondo e una volta venuti in Italia li spendono stesso 30 euro per entrare.
0: Quindi lui dice questa cosa non basta, non serve, perché uno, se vuole venire a Venezia, comunque ci viene, né più né meno, no? E li spende 30 euro, probabilmente anche 50. Che ne pensate voi, amici? E da che parte state? 331 80 90 101.

0: Shivers, Ed Sheeran, R101, la polemica di questo mercoledì, il ticket a Venezia che potrebbe arrivare a costare 30 euro nel 2027, che ne pensate? Vai!
1: Perché la gente non sta a casa? Che cosa vanno tutti in giro a fare? Punto secondo, il territorio comunque è libero, cioè nessuno può imporre un pagamento per camminare in giro per il pianeta, stiamo scherzando.
0: E invece questa cosa viene già fatta da un bel po', cioè i ticket esistono da un pezzo.
2: Poi uno va in giornata, guarda quello che può, ma 30 euro al giorno, se uno è 420 euro per che cosa? Non mi sembra una cosa logica.
0: Lui è contrarissimo, vai.
3: Io personalmente sono d'accordo, perché credo che Venezia sia una città meravigliosa, un'opera d'arte a cielo aperto, una delle nostre bellezze italiane, uniche al mondo, e di conseguenza vada protetta. Visto anche le previsioni nefaste che prima o poi sarà sommersa, quindi trovo questa una iniziativa da parte del comune buona.
0: Ma sapete che io un po' sono abbastanza d'accordo, Venezia è una città a sé, nel senso è veramente da proteggere, è molto fragile, quindi probabilmente questa misura potrebbe in qualche modo contenere e servire. Qualcun altro invece, tipo Nino, dice: ragazzi, questa misura serve solo per avere un turismo di, diciamo, altissimo livello. Lui dice: vogliono praticamente solo i ricchi e tutti gli altri devono starsene a casa. Non finisce qui la polemica. 331 80 90 101, c'è anche la musica, la nuova di Marra e Guè, questa è Casini. Enjoy the music. 101. Casini da sta, Casini da bar, Casini giù in mezzo alla via. R 101.

0: tutta la vita.
1: Marra e Gue, casini su R101, è un bel casino la polemica di oggi. Il probabile ticket d'ingresso a Venezia che potrebbe arrivare a costare 30 euro.
2: Per me è giustissimo, anche perché con tutte le navi da crociere che arrivano, la gente è solo mordi e fuggi, non consuma, non acquista e ostacola quelli che magari soggiornano più giorni.
1: E quindi è giusto secondo lui pagare, bisogna pagare.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 CDR101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: 1, 2, 3, 4.
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico.
12: Perché lo tenete, mi chiedo io.
9: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
13: Anche per me?
16: È un sì al 100%.
17: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
18: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
19: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: R101, il Good Times. Tra poco chiudiamo la polemica, ma intanto ci sono le vostre canzoni che vi fanno stare bene.
1: Ciao R101. Ciao. Per la canzone che mi fa stare bene, mi fate ascoltare Magnolia dei Negrita. Ciao, grazie.

0: Vita Magnolia su R101, le canzoni che ci fanno sempre stare bene, grazie a voi che ce le segnalate, continuate a farlo anche adesso, 331 80 90 101. Anche nella prossima ora potrebbe arrivare la vostra canzone. Dove eravamo rimasti invece con la polemica di oggi? Ci siamo occupati del probabile ticket per Venezia che potrebbe arrivare a costare 30 euro nel 2027. Potrebbe, non si sa poi se questa cosa accadrà oppure no. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, da che parte state. C'è anche lei.
1: Io sono per far pagare i 30 euro solo ai turisti stranieri, perché Venezia è in Italia, sul suolo italiano, dove tutti paghiamo le tasse, quindi io italiano perché devo pagare per entrare a Venezia? Questo non lo trovo giusto.
0: Sapete che questa cosa mi trova anche qui d'accordo. Quando per esempio viaggio, mi capita di viaggiare e vado a vedere certi posti, no? Ci sono all'ingresso cartelli con scritto: se sei, diciamo, local, l'ingresso è gratuito, se sei turista paghi. Potrebbe essere anche una buona idea per quel che riguarda la nostra Venezia. La polemica torna domani, amici, sempre qui su R101. Intanto la musica, Chandelier, lei è Sia.

0: Dai, Shakira, Burna Boy, R101, e così abbiamo finito anche per oggi questo appuntamento insieme al Good Times, insieme a Marco Santini, comparire con tutti voi la polemica del ticket per Venezia che potrebbe costare 30 euro nel 2027. Chi è?
1: Santini, giusto per sapere, sì, il ticket dei 30 o 50 o sì, 60 o 100 euro di Venezia, sì, guarda caso è uscita la polemica dopo sì, che la nostra Melita sì, è stata a Venezia.
0: È lì.
1: Un caso? Coincidenza? Mistero.
0: Mistero, ma sai che c'è? Siccome Melita è lì ancora adesso in queste ore, domani torna e glielo chiediamo, e se è colpa sua le facciamo un... capito? A domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota omanita del Fly Dubai, in volo tra gli Emirati Arabi e Israele, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato stamane. Tel Aviv parla di attacco terroristico, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi. Nuova ondata di missili e droni russi su Kiev, morto anche un bambino. Tensione su Kaliningrad, Mosca minaccia l'atomica. La Lituania avverte, la Russia mette alla prova le linee rosse della NATO. Inflazione al 4,2%, i prezzi accelerano dal 3,3% di agosto, con un aumento dello 0,7% sul mese. A spingere sono soprattutto energia e alimentari freschi, mentre l'inflazione di fondo resta all'1,7%. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono del 5,3%. Alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di circa 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Gravissimo un 29enne di origine bengalese. Nel milanese invece a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto precipitando da 8 metri mentre svuotava un solaio. A Ferrara, tragedia sfiorata al liceo Ariosto. Un 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito, riportando ferite lievi a una mano. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Tennis, Musetti salta l'ATP di Tokyo. Piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante un allenamento. Calcio Nations League. Gli azzurri preparano la sfida di domani contro la Francia. Intanto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: RTR 101, il nostro appuntamento ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Si chiama Cari Amici, come avete sentito dalla sigla, con me Manu, con la donna di poca fede, Fede Salvia. Fede, ti ho fatto un po' infuocare fuori onda,
1: Ma devo entrare senza cuffie?
0: Ma no, allora, se sei già arrabbiata prima di partire, qui dobbiamo chiarire la situazione, Tra poco vi spieghiamo cosa è successo. C'è anche Michi Rossetti in regia. Benvenuti! Si parte con Lily Allen.

0: Helen in apertura di questa diretta di Cari Amici. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi. 5 minuti dopo le 16 con la sua Not Fair, e con me Manu, con Fede Salvia, la nostra donna di poca fede. Oggi è 30 di settembre, Chewing Gum Day. Non solo a livello, adesso l'Italia l'ha approcciato da qualche anno questa giornata, ovunque in giro per il mondo si festeggiano le gomme da masticare.
1: Oh, e anche quelle da mettere sotto al banco.
0: Esatto, quella è una cosa di... chissà se lo fanno ancora i ragazzi a scuola oggi o non si fa più.
1: Non lo so, sono seduti su un banco oggi, ragazzi.
0: Guarda quanto siamo aggiornate noi sulle scuole di giovanissimi.
1: E vabbè, quando andavamo noi la scuola era stata appena formata.
0: Più o meno, sì, più o meno, è vero.
1: Oggi
0: è vero.
1: I ragazzi sono smart, magari stanno su dei cubi costruiti in 3D.
0: E allora appiccicano le gomme da masticare sui cubi, sui display,
1: sì, sui display
0: degli schermi. Parleremo del chewing gum, avremo anche degli esperti in onda che ci racconteranno non solo insomma, tutta la storia del chewing gum, ma soprattutto l'importanza, l'utilizzo nei momenti giusti durante la giornata. Ma ci siamo detti chewing gum, bocca, sorrisi, come non parlare. Non so, con Fede fuori onda ci è venuto in mente tutte le volte, non tanto le volte in cui sorridi, perché forse le cose che ti fanno sorridere le individui subito.
1: Sì, o comunque speriamo che siano abbastanza nella giornata, anche fra sé, se, no? Ripensando a delle cose, non per forza sorridere a qualcuno.
0: Vero, però ci siamo dette, sicuramente sono più divertenti tutte quelle volte in cui avete sorriso per evitare di... per,
1: certo,
0: evitare di mandare a stendere, per evitare di rispondere male,
1: un conflitto eventuale, e quindi avete abbozzato con un sorriso.
0: A te è mai successo?
1: No.
0: Non avevo dubbi.
1: No, Manu, perché io, tu sai che piuttosto, sì, mi levo.
0: Sì, o ti levi o parli, cioè tu non ti tieni, tu non... il sorriso, Fede sorride quando deve sorridere, ma se lei ti deve incenerire, ti incenerisce senza problemi.
1: Beh, almeno uno sa chi si trova davanti.
0: Certo, certo. Allora ricordiamo il numero, il 331 80 90 101.
1: Per incenerire?
0: No. Quella volta che avete sorriso per evitare di dire o fare altre cose, al numero della diretta con nota vocale. Su R101, Tananai.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

Arrivano dalla California a Los Angeles, ritrovate su R101, si chiamano Cat's Eye, la loro Animal. A cari amici, a proposito di animali, ma gli animali sorridono? E se sì, ognuno con i propri lineamenti sul viso, movimenti, avete esperienze, come dire, dirette magari con cagnolini, gattini e così via? Stiamo chiacchierando di sorrisi. Ho letto, per esempio, non lo sapevo, che i bimbi appena nati, addirittura in realtà già nella pancia della mamma, ma comunque non imparano a sorridere per imitazione dopo la nascita. Le ecografie tridimensionali hanno dimostrato che già all'interno dell'utero materno, in particolare durante la fase del sonno, cominciano a sorridere. Si tratta di un'impronta biologica innata e ereditaria, quindi i bimbi appena nati sorridono, dopodiché cominciano a farlo anche come reazione a quello che vedono intorno a loro. Ci stiamo raccontando, a proposito di sorrisi, quella volta che abbiamo sorriso per evitare in realtà di fare o dire altro, come dire, guarda, lascia sta, sorrido che è meglio. C'è Manu che dice: io non riesco a nascondere nulla o a fingere, mi si legge tutto in faccia. Manu da Milano. Se volete, che ne so, la volta che vi siete trovati di fronte a frecciatine della suocera, dei parenti vari, di fronte a un commento del datore di lavoro, risposte per cui avete detto sorrido, che è meglio. Lo potete raccontare, se è un aneddoto particolarmente interessante che magari ci fa sorridere, a questo numero 331 80 90 101 su R101. Another a Fit

0: mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Shh, Ale, Franz, venite.
2: Michel,
3: cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
2: E quindi?
3: Non è mica un segreto.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
1: Eh certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
6: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
5: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con App e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'App e Obi e in store.
9: È possibile.
10: Frequenziamoci con Iren.
11: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
12: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
13: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
10: Frequenziamoci con Iren.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: 2 verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci su R101, buon pomeriggio qui a cari amici con me Manu, la sua Non vivo più senza te, i vostri sorrisi e anche un po' di curiosità sul sorriso in questa giornata, il 30 di settembre, il Chewing Gum Day. Nei dipinti del Medioevo, fateci caso, vi verrà in mente la prossima volta che li guarderete, quasi nessuno sorride. All'epoca mostrare i denti o fare un sorriso aperto nei ritratti ufficiali era spesso associato a follia, a malizia, mancanza di autocontrollo, tutte cose perseguibili socialmente che non piacevano molto. Ci stiamo raccontando tutte quelle volte in cui ci è capitato di sorridere, ma non perché era realmente l'emozione che avevamo, ma perché abbiamo voluto nascondere un'altra reazione, come dire, un po' più forte, meno accettata socialmente.
1: Ciao ragazze, chi come me lavora a contatto con il pubblico sull'argomento potrebbe scrivere un'enciclopedia multivolume. Quasi sempre si sorride per non rispondere male alle richieste più assurde.
0: Ecco, vedi, a contatto con il pubblico nel tuo caso non ci hai specificato, si tratta di un negozio, di un'attività, un ristorante, un bar. E a proposito, abbiamo raccolto un antico proverbio cinese che, per quanto riguarda i sorrisi, dice: e per quanto riguarda la tua attività, se non sai sorridere, non aprire una bottega. Dimostra come fin dall'antichità il sorriso venisse considerato il miglior biglietto da visita. Tante saranno le curiosità e anche informazioni importanti da parte di esperti che avremo ospiti a cari amici su R101.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

sicuramente, cari amici e cari amiche collegati dalla radio, dalla TV, quindi dal canale 67 e dall'app di R101, come cantano The Colors quando un ragazzo incontra una ragazza o viceversa, l'arte del sorriso, l'espressione del sorriso è una cosa immediata, no? E poi ci sono tanti motivi, tante sfumature per cui si sorride. Chi lo studia da vicino, proprio per motivi psicologici ed emotivi, ci racconta di un sorriso magari fatto per nascondere uno stato di tensione, un sorriso per far avvicinare, un sorriso per creare complicità. C'è sicuramente una differenza importante di sorrisi tra adulti e bimbi. Poco fa abbiamo visto che è un'espressione innata nei bimbi, addirittura prima che escano dall'utero della mamma. Allora, un adulto sorride in media in una giornata 15-20 volte, un bambino in media nello stesso arco di tempo in giornata sorride 400 volte, 15-20 contro le 400 volte. Questa notizia, leggendola, mi fa sorridere anche un po', forse amaramente, pensando come siamo poi condizionati, no, da quello che viviamo durante la nostra crescita, la nostra evoluzione. Un bel sorriso sicuramente per musica che stiamo assaporando, scoprendo, soprattutto di cantanti giovani che si fanno conoscere. Lei è da 23 settimane in classifica con questo singolo, si chiama Ella Langley. Il singolo si intitola Choosing Texas, ora su R101.

23 settimane consecutive nella Billboard Hot 100 della classifica musicale statunitense più importante al mondo, più famosa, Ella Langley, Choosing Texas, che ha anche superato questo record che fino ad adesso era di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. 27 anni, arriva dall'Alabama, l'abbiamo appena ascoltata su R101.

0: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini AutoFop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
11: Uffa.
12: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
11: Sì, ho capito, ma non
8: è un mio domino, cosa sua presentare.
12: Sarà durissima.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Le mele di Marlene.
17: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
18: Mi fa innamorare.
19: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
20: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
21: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
22: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.

0: Qual è? Ve lo chiedo in vari momenti della giornata con la possibilità di raccontarlo attraverso nota vocale al 331 80 90 101 quando sentite che sia il momento. Qual è la canzone che volete ascoltare?
1: Ciao a tutti, vorrei ascoltare

0: Richiesta da voi per lo spazio della canzone che ti fa stare bene, Madonna, Hang Up. Questa è R101 alle 16:46 minuti. Il momento è quello di Cari Amici, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, con me e Manu, chiacchierando oggi, partendo dall'occasione del Chewing Gum Day. Quindi parleremo anche di chewing gum, di gomme da masticare, ma ovviamente ti viene in mente un po' il sorriso, quel sorriso che provi ad avere per evitare di dire cose che vorresti dire o cose che vorresti fare.
1: Io sono Vito da Sesto San Giovanni. Più che quella volta, direi tutti i giorni, che magari per non chissà cosa vorrei dire al mio capo, e invece faccio il sorriso e vado avanti.
0: E via. Io in questo momento, mentre ti ascoltavo, mi sono immaginata le tante persone che magari si ritrovano un po' nel tuo stesso tipo di sorriso e che hanno sorriso volendo un po' amaramente, un po' per esorcizzare questa cosa che riguarda tantissimi, no? E ognuno ha il suo modo. Spero che sia anche l'occasione, non solo a volte per, come dire, mettere un po' la polvere sotto il tappeto, vabbè, è successa sta cosa, sorrido, vado avanti, troppa no, perché poi si scoppia, ma anche per attivare il potere super immunitario del sorriso. Si dice che il sorriso poi attivi tutta una serie di benefici, non solo mentali ma anche fisici, per il nostro benessere corporeo.
2: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Eh già.

sulla radio che ti fa stare bene R101, nella playlist di oggi di Cari Amici anche Emma e Fabri Fibra con Antidroga, con me Manu. Se vi siete appena collegati, stiamo chiacchierando di sorriso da tanti punti di vista, raccontandoci anche quelle volte in cui abbiamo sorriso pur di evitare di dire la cosa che avremmo voluto dire, di avere la reazione più genuina. Ecco, al 331 80 90 101 arrivano le news grazie a TGcom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv questa mattina per un allarme dirottamento. Accoltellato il copilota, Israele parla di attacco jihadista. Secondo il ministro degli esteri Katz, l'obiettivo era far schiantare l'aereo e i 177 passeggeri israeliani. DDL antisemitismo, via libera finale dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha approvato il mandato al relatore. Il PD non vota, favorevole alla maggioranza con Italia Viva, contrario Movimento 5 Stelle, AVS ed FN. Più Europa si astiene. Tragedia sfiorata al liceo Ariosto di Ferrara. Un 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni della scuola con un coltello. Il ragazzo, attaccato, ha reagito riportando ferite lievi a una mano. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio tunisino è morto ad Ancona, nello stabilimento di Fincantieri, dopo essere stato investito da una fiamma. Gravissimo un collega bengalese. Nel milanese a Robecco sul Naviglio, un operaio è deceduto precipitando da un solaio. Inflazione al 4,2%, i prezzi accelerano dal 3,3 di agosto, con un aumento dello 0,7% sul mese. A spingere soprattutto energia ed alimentari freschi, mentre l'inflazione di fondo resta all'1,7%. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono del 5,3%. WhatsApp, arriva il parental control per i teenager in Italia. I genitori potranno scegliere le impostazioni privacy per i loro figli adolescenti, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

Amici, cari amiche, da dove esce la mia voce in questo momento e poi la musica di R101 nella vostra giornata? E in una radiolina, magari un po' analogica, retro, vintage, dalla TV, dal canale 67, dalla radio dell'auto, dal sito R101.it, dall'app che avete direttamente sul telefono, magari siete in giro a sbrigare varie cose, quindi ce l'avete in cuffietta, tutti collegati per Cari Amici con la musica che riparte con Alok e Bruno Martini.

0: Sono Alok e Bruno Martini con il featuring di Ziba, Hear Me Now, la canzone 5 minuti dopo le 17 in questo mercoledì di fine settembre, 30 di settembre, il Chewing Gum Day, e tra poco andremo a indagare su alcune curiosità legate proprio alla gomma da masticare. Siamo arrivati a parlare di sorrisi, questo film, se non l'avete visto andatelo a recuperare perché è proprio il genere di film che vi posso consigliare io, mi piacciono proprio le commedie, quelle semplici, però è bello perché comunque ci sono attori di un certo calibro. J.Lo secondo me è una garanzia, è bravissima. C'è Jane Fonda che fa la parte della suocera inviperita. Cosa succede? Charlotte, detta Charlie, il ruolo è di Jennifer Lopez, è una ragazza dolce, di umili origini, trova l'uomo perfetto, si frequentano, arrivano al punto che lui le dice: ti voglio presentare mia madre, perché poi lui le vorrà chiedere la mano, vorrà sposarla. Presenta la sua futura suocera e qui scatafascio, disastro totale, perché Jane Fonda, che ha la sua età, è un personaggio televisivo nel film e non vuole ammettere che il tempo passi, che il suo figlio si sposi, comincia a creare una serie di disagi nei confronti della protagonista, di Charlie. Sentite qua.
1: Charlie, vuoi sposarmi?
2: No, no, è troppo all'improvviso, l'hai scioccata.
3: Sì,
2: avete bisogno di stare su, ritorno fra un momento.
0: Eccola qua.
4: Servirà qualcosa di più forte.
3: Va a vedere come sta tua madre.
2: Ave Maria, piena di grazia.
1: Ah, sta benissimo.
2: Alcol 20%.
1: Stanno già telefonando ai parenti.
2: Liberami dal karma negativo.
0: Questa suocera che si ritrova a dover fare i conti con quello che le accade e sorride davanti a lei, ma quando se ne va da un'altra parte urla alla Fantozzi oppure c'ha il palo santo e cerca un karma positivo e così via. Film del 2005, vi ripeto il titolo se ve lo siete perso, Quel mostro di suocera. Jennifer Lopez, Jane Fonda, c'è anche Michael Burton per quanto riguarda il protagonista maschile. Molto bello, chiacchierando di sorrisi siamo arrivati anche a questa canzone firmata Lazza su R101, Cenere. Oh.

0: Si intitola My Body Isn't Ready, Somber, su R101, mercoledì 30 di settembre, Chewing Gum Day, 17:13 minuti, e tra poco scopriremo qualche curiosità sulle gomme da masticare. Ma poco fa abbiamo parlato del film Quel mostro di suocera, chiacchierando di sorrisi, per cui poi invece sei infuocatissimo e vuoi sfogarti da altre parti, e è arrivato un vostro ricordo su questo film.
1: Buonasera, Davide da Udine. Quel mostro di suocera, bellissimo film, ma la parte più bella è quando arriva la suocera della suocera, bellissima. Quando le dice: stai zitta che bevevi il vino dal cartone.
0: No, ma che battuta iconica. Lei arriva e comincia a umiliare la suocera, quindi la suocera della suocera comincia a umiliare la suocera sul aspetto fisico, sul fatto che non valga niente, insomma gliene dice di ogni. Quindi è vero, è sempre bello anche rivederlo. Tornando al discorso chewing gum, venne prodotto per la prima volta in Italia dai Fratelli Perfetti, siamo negli anni 50, prima quelle diciamo distese, quelle a striscioline, e poi sono arrivate quelle a confetto e così via. Tra poco avremo un ospite esperta dal punto di vista proprio della salute, che ci parlerà anche dei benefici, delle funzioni legate alla salute proprio del masticare, dell'utilizzo di chewing gum. Bruno Mars, questa è R101.

del mio cuore, se mai io ti dovessi avere di fronte, ti sorridessi, sappi che sarà sempre per delle belle emozioni che mi susciti. Ritrovato a proposito di sorrisi su R101 a Cari Amici con la sua I Just Might.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
11: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Spice Girls Wannabe su R101 a Cari Amici, con me Manu chiacchierando. Oggi è Chewing Gum Day, abbiamo visto poco fa quando è arrivato in Italia, come si è evoluto, formulazioni, ingredienti sempre più funzionali, mi sembra di capire anche la nostra salute in alcuni casi. Ne parliamo con Maria Grazia Caggetti, professore associato di odontoiatria pediatrica presso l'Università Statale di Milano. Buon pomeriggio, prof.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Molto felice di averla qui per chiacchierare. Guardi, io pochi secondi fa, devo dire la verità, ho buttato nel cestino un chewing gum che avevo in bocca, chiaramente parlando con lei avevo la necessità di buttarlo, però parlando di una cosa che davvero non sulla bocca, nella bocca di tutti noi, e la prima cosa che le chiedo è una panoramica dal punto di vista della salute.
1: Beh, allora, il chewing gum è sicuramente un elemento che può contribuire a migliorare la nostra salute, ricordandoci sempre che la base è spazzolare i denti con spazzolino e dentifricio al fluoro dopo ciascun pasto. In assenza di questo o in aggiunta, masticare un chewing gum può aumentare la quantità di saliva che produciamo, che è la nostra prima difesa nei confronti di tutta una serie di patologie, prima fra tutte la carie dentale. Quindi ha un suo ruolo importante.
0: Wow! Ci sono dei momenti particolarmente preferiti durante il giorno, magari consigliati a questo punto?
1: Beh, intanto una cosa che prima non ho detto, che è il chewing gum ideale per avere un beneficio, è quello che non contiene zuccheri fermentabili dai batteri della carie, perché altrimenti se da un lato facciamo una cosa buona, dall'altro invece li andiamo ad alimentare, quindi un chewing gum sugar free. I momenti sono senz'altro quelli dopo i pasti principali, cioè quando più siamo a rischio di un attacco acido e quindi di danneggiare il nostro smalto, quindi sicuramente dopo i pasti.
0: Ci sono, ha parlato di ingredienti, non lo so, gusti particolarmente consigliati dal mondo medico rispetto ad altri, o anche cambiano le tipologie di consumo in base all'età? Per esempio, da che età si può iniziare a masticare chewing gum, e se sì, quali tipologie, con quali ingredienti?
1: Beh, allora sicuramente l'età pediatrica, la prima età pediatrica non è un'età ideale, questo poi dipende molto da bambino a bambino, quindi deve essere in grado logicamente di non deglutire ciò che porta in bocca. Direi comunque che senz'altro dalla scuola elementare in avanti più o meno tutti sono in grado di fare questa cosa. Come ingredienti attivi, i polioli, che sono gli edulcoranti alternativi allo zucchero, sono senz'altro tra gli elementi più presenti in quasi tutti i chewing gum sugar free. Fra questi, il principe della prevenzione è l'oxilitolo. L'oxilitolo, che è un edulcorante naturale, ha dimostrato avere sia capacità di non essere utilizzato dai batteri che producono gli acidi, quegli stessi acidi che poi vanno a danneggiarci i denti, ma col tempo addirittura di ridurne il numero all'interno della placca batterica. Quindi senz'altro polioli e in particolare xilitolo.
0: Già che siamo qui, prof, le chiedo una cosa, non so se è strettamente di sua competenza, ma sfruttiamo l'occasione, mi dirà lei. Il chewing gum ci aiuta, è solo un'illusione, o ci aiuta anche, per esempio, in una situazione in cui magari vogliamo avere un alito migliore, mettiamola così, durante la giornata, mangiamo qualcosa di forte, ci aiuta, o è solo la sensazione magari del mentolo, di quegli ingredienti contenuti?
1: Ci aiuta sicuramente, certo, in base al tipo di ingredienti può anche, diciamo, andare a mascherare, ecco, l'alito. Però tornando al discorso che ogni volta che inseriamo in bocca un chewing gum, la nostra saliva, ce ne rendiamo conto tutti, aumenti, la saliva lava, quindi allontana batteri e detriti alimentari, quindi senz'altro c'è questo tipo di azione. Inoltre contiene delle sostanze antibatteriche che riducono proprio la carica batterica orale. D'altro canto, l'alitosi, il vero e proprio cattivo odore dalla bocca, è spesso dovuto alla produzione di composti da parte di batteri presenti nel cavo orale. È logico che l'ideale è comunque rimuoverli con lo spazzolamento.
0: Certo. Abbiamo dato una breve panoramica, avremo modo, prof, magari di risentirci. Io comunque ricorderò a tutti gli ascoltatori anche la possibilità di riascoltare questo intervento in replica, e intanto la ringrazio perché ci ha dato davvero delle informazioni dal mondo medico, che è quello da cui magari spesso uno non va per questo tipo di cose, no? Molto popolari, quindi è stata una bella chiacchierata. Maria Grazia Caggetti, prof, associato in odontoiatria pediatrica presso l'Università Statale di Milano. Grazie, e
1: grazie,
0: buon chewing gum.
1: Buon chewing gum.

0: Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles qui su R101, a cari amici, con me e Manu, con la donna di poca fede, Fede Salvia, e non di pochi sorrisi però, Fede, tu di sorrisi ne dispensi, al di là del fatto che dicevamo che spesso si utilizza il sorriso per evitare di dire una cosa che ci dà fastidio, però invece sì. Tu quando vuoi sorridere i tuoi denti li mostri anche con grande gioia.
1: Solo perché è gratis,
0: certo, un po' di cinismo ci vuole. Ti volevo chiedere, tu saresti in grado, sì, già mi sta rispondendo da sola,
1: allora,
0: di riconoscere un sorriso finto? Quali
1: penso
0: sono
1: di sì.
0: I tratti del viso che ti fanno pensare a un sorriso finto?
1: È un sorriso più tirato,
0: quindi con le labbra un po' più
1: strette. E poi quando sorridi, in fondo, se è di cuore, sorride tutta la faccia. Difficile che sorridano solo le labbra.
0: Sì,
1: sorridi tutta. Sorridono le mani, i capelli, gli occhi, l'intenzione, il cuore, cioè arriva quando è vero, così come non arriva quando è costruito.
0: Sì, io ho una buona diciamo prova del 9 per capire quando succede a me, che è la foto. Quando in foto sorridi, se non sono predisposta a sorridere, poi quando mi guardo nella foto sono brutta. Cioè, capito? Invece quando non me lo dicono, mi viene spontaneo perché la situazione mi fa sorridere. Allora a quel punto dico, ma come sono venuta bene in questa foto? È tutto lì.
1: Quindi era l'intenzione di partenza,
0: sì,
1: che ti fa diventare bella o, secondo te, brutta?
0: È l'essere spontanea, come dici tu. Cioè, lo capisci se è tirato, se è forzato, no? Da vari tratti. E io,
1: sì,
0: per me stessa lo capisco quando mi riguardo
1: nelle
0: foto. Alla
1: fine, se ci pensi, il sorriso è solo la porta. Ma quando sorridi con tutto.
0: Eh sì, è vero. E forse torniamo al discorso animali che ci dicevamo anche noi fuori onda.
1: Sì.
0: Gli animali che non hanno lo stereotipo del sorriso come il nostro, in realtà sorridono con la bocca aperta, con i denti, con gli occhi spalancati.
1: Sì, il mio cane quando viene da me ed è felice, quindi se fossi io sarebbe un sorriso, arriva con gli occhi grandi, le orecchie indietro, la bocca aperta, quindi sorride con tutto il resto.
0: Bella.
1: Dovremmo tenerlo a mente.
0: Bella come immagine, l'immagine di Canetta, che è il cane di Fede, che sorride con questa faccia che ha raccontato lei. Questa è R101. Ti ho chiamato che...

0: di un'amica, versione di questa canzone di Annalisa insieme a Madame, ritrovata in diretta, cari amici, sulla radio che ti fa stare bene, R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 191 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
11: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
12: È possibile.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Con CIF
13: sì. Al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Con CIF pulisci

0: R101 è arrivata l'occasione perché la canzone la scegliate voi, perché è la canzone che vi fa stare bene, mandando una nota vocale al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi fa stare bene è Diventerai una star dei Philly, perché mi fa ricordare la mia infanzia quando tornavo da scuola che suonavo la batteria.

0: Richiesta da voi, Finley, diventerai una star. Che bello fare questo tuffo nel passato 20 anni fa con i ragazzi che arrivano come sempre, i trafficanti, tra una decina di minuti su R101.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Certo, tra una decina di minuti, perché adesso c'è il momento della buona fede con la donna di poca fede, Fede Salvia.
2: E sia mai che lo perdiamo.
0: Certo, perché aiuta a chiudere, come dire, tu ascolti la diretta, la prepari prima, anche durante, intervieni quando è importante che tu intervenga e mi guarda.
2: E che devo fare? Guardo da un'altra parte. Se vuoi domani mi metti una sediolina e la mia faccia, non sono responsabile della mia faccia.
0: Vedi, è perfetta già come frase per chiudere parlando di sorrisi oggi, ma so che tu sei andata a indagare.
2: Io sono andata a indagare, sono andata fino in Giappone. Dove ho trovato un proverbio giapponese molto carino che coniuga la tua intervista con questa puntata dedicata appunto al chewingum e ai sorrisi.
0: Al sorriso, dai.
2: Un sorriso è come uno spazzolino, devi usarlo spesso per mantenere i denti puliti.
0: Wow, ma questa te la ruberanno tutti i dentisti, i medici, i igienisti orali.
2: Pagando
0: profumatamente.
2: Profumatamente, certo. Per cercare dei proverbi non scontati.
0: E questo è quello che vi spetta e che vi meritate a quest'ora. Se
2: beh,
0: siete...
2: poveracci, speriamo per voi, per chi ci sta ascoltando, di meritare ben altro.
0: Però se

0: Siete collegati su R101 dalle 16 alle 18, così si chiude l'appuntamento di Cari Amici, o quasi, perché abbiamo dei dischi di cui godere, un paio.
1: Sì.
0: E poi ci salutiamo, ci diamo tutti i vari appuntamenti anche con la donna di poca fede.

0: oggi Manu Chao viajando por el mundo, hablando de sonrisa, siamo arrivati alla fine, cara Fede, donna
1: e
0: di poca fede.
1: Questo ci dispiace.
0: Ma abbiamo la speranza di ritrovarci.
1: Ma tu ce l'hai.
0: Tu manco la speranza c'hai.
1: Io non ho più nulla, Manu mia, ho solo un gran sorriso.
0: Questo basta e avanza, signori, signore, se non lo fate per interesse, almeno per pietà. Ritroviamoci domani su R101.
1: Così proprio siamo con la rete a strascico.
0: Ma se tu mi lanci certi messaggi, la nostra community è empatica, li coglie. Quindi domani dalle 16 alle 18, cari amici, con Manu, con Fede Salvia, donna di poca fede, e con Michele Rossetti in regia. Arrivano i Filley, passatevela benissimo, a domani. Ciao!

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giovanni Martinelli. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Le parole del primo ministro Netanyahu: il copilota ha accoltellato il comandante e intendeva far precipitare l'aereo. Il sospetto attentatore sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. Ancora attacchi russi su Kiev, almeno 4 morti, tra cui un bambino. Su Kaliningrad la tensione resta alta, con Mosca che minaccia di utilizzare l'atomica. Per il Cremlino le esercitazioni per simulare l'isolamento dell'exclave aumentano il rischio di un confronto militare diretto. L'inflazione ai massimi da 3 anni, a settembre 4,2% su base annua. A spingere sono soprattutto energia e alimentari freschi. Il carrello della spesa aumenta dell'1,7%. In un liceo di Ferrara un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato da un compagno nei bagni della scuola. La vittima non è grave. I carabinieri indagano sul possibile coinvolgimento di altri studenti. Ancora da chiarire il movente. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Tennis: Musetti salta l'ATP di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra. E poi il calcio con la Nations League. Gli azzurri si preparano per la sfida di venerdì sera contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la A4. Veicoli scortati sono segnalati per una perdita di carico tra Lovato e Palazzolo in direzione Milano. Code in Emilia sulla 14 ramo Casalecchio per il traffico intenso tra Laccio con la 14 e Allaccio 1 verso la Milano-Napoli. C'è una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della 14 tra San Benedetto del Tronto e Grottamare per chi procede verso Ancona. Altra perdita di carico lungo la A26 tra Casale e Monferrato Sud e Allaccio con la A21 verso Genova. Voltri, veicoli scortati sulla 1 per un veicolo fermo in avaria tra Ponzano Romano Sorate e Magliano Sabina per chi sta procedendo verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia sulla statale 613 la Brindisi-Lecce. C'è corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Squinzano e Torre Rinalda verso il capoluogo salentino. ANAS ricorda: non distrarti con il cellulare quando sei al volante, il rischio di incidente è fino a 4 volte superiore. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 11, 18 e 3 minuti di mercoledì 30 settembre. Sì. Io sono Pedro, noi siamo i Finlay.
1: Solo lui si annuncia. Io sono Caro, non lo posso dire.
2: Ah, perché non è il mio di programma.
1: Io sono
2: quindi.
1: Pedro, noi siamo i Finlay. E io chi sono? Scusa,
0: in diretta su R101 dalle 18 alle 20 come ogni pomeriggio.
1: Pedro Show, eccolo qui.
0: Insieme a Diego Petta in regia.
3: Diego Petta, loro sono i Finlay.
0: Molto Giacomo Gianni in redazione. Dai, non create confusione. Sempre a creare il caso del cantante, del suo egocentrismo.
1: No, infatti non si è mai visto.
2: No, è che sono abituato a chiudere i saluti io. Io sono Pedro e noi siamo i Finlay, quindi mi viene automatico aprire così.
3: È stata una puntata incredibile, bellissima, ricca di colpi di scena.
1: Sta chiudendo.
3: Breve ma intensa. Alle volte non è che serve una durata... No, dico in generale.
2: Less is more.
1: Un attimo. Gianni, è tratto da una storia vera.
3: No,
1: questa
3: è un
1: modo di dire.
3: Ci sono dei corti che vincono l'Oscar.
2: Certo, c'è proprio la categoria dei corti.
3: Tanti lungometraggi che magari rimangono.
1: Lei è uno che lascia il segno nel breve. O
3: diamo le coordinate 331 80 90 101.
1: Il numero per interagire con i trafficanti, per le vostre segnalazioni di traffico, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene. Vi ricordiamo che siamo in onda sulle vostre radio, sul sito r101.it, dal canale 67 del digitale terrestre, sull'app di R101. Siamo ovunque.
0: Tutti i Finlay e non solamente Pedro. E poi c'è la grande musica di R101. Partiamo con i fan e Janelle Monáe. Questa è We Are Young.

0: I fan con Janelle Monáe, questa era We Are Young su R101. Pedro vi dà il benvenuto a questo pomeriggio, trafficanti.
1: Ride.
2: Ciao trafficanti. Ciao. Pedro, sono sicura che sta bene.
3: Sì, molto.
2: Ma gli Finlay, tutto a posto?
0: Stanno bene. Dani soprattutto, perché è Fuerteventura lì che prende finalmente una abbronzatura. Mi stavo iniziando a preoccupare del suo pallore settembrino.
1: Ma posso rispondere o rispondi,
0: certo,
1: tu per me?
0: Certo, vai.
1: Bene, grazie. No, perché a me sta cosa di oggi già
4: mi fa girare. Sei arrivato nervosino.
1: Ho capito, però puoi entrare così in diretta. Ciao, sono Pedro. Questi di fianco i Finlay, gli altri. Cioè, ma scusa, ma è un minimo di educazione.
0: Un po' per malosino, cioè, mamma mia.
1: Allora, io già oggi sono nervoso. Non vorrei arrivare nella situazione di alcuni colleghi.
4: Leggo qui. Carabinieri colleghi all'asta del fantacalcio in piena notte, una lite fa scattare la chiamata al 112. Vabbè, c'è da dire che effettivamente il fantacalcio comunque accende degli istinti.
0: Dove è successa questa roba? Questi supereroi dove si sono palesati? Perché, ragazzi,
4: in provincia di Genova.
0: Capisco che sia sentitissima la competizione del fantacalcio, ma deve finire un po' in vacca, dai.
1: Ricordo,
0: bonariamente va gestita, non addirittura in rissa.
1: Ricordo l'anno in cui Buffon
0: Mamma mia, che cagnacciata che mi hai fatto là.
1: Allora,
0: no, perché ragazzi, dovete sapere, per chi non gioca al fantacalcio, chi non gioca al fantacalcio, se uno prende il portiere titolare, il secondo per cavalleria lo si lascia a uno.
1: Ma dove sta scritto? Si chiama Buffon il secondo, me lo compro.
0: Un dualismo Szczesny Buffon.
1: Esatto.
0: E tu mi alzasti Buffon.
1: È successo.
0: E te lo lasciai a quel punto.
1: È successo.
0: Vabbè, quindi... da lì non siamo più, abbiamo rischiato lo scioglimento della band.
1: Vero. Ma succede di litigare per futili motivi? Che ne so, anche mentre guidiamo con il nostro passeggero, la nostra compagna, il nostro compagno, il nostro amico, che magari toccaccia, no? Che mette lì le manine e alza il volume e spegne l'aria. Ma cosa spegni?
4: Io ricordo di un Pedro una volta molto arrabbiato perché ne abbiamo nascosto un toast.
1: Mamma mia, maggiore crisi
4: all'interno dei trafficanti.
1: Ricordo anche una volta in cui gli venne frantumato un pacchetto di cracker reso polvere.
0: Quel pezzo di fango di pari d'ausili.
1: Beh, certo, sempre parole carine.
0: Io comunque sono arrivato qui con la mia merendina. Avevo una fame della Madonna, ero in deficit calorico. Finalmente mi concedeva un pacchettino di taralli e lui arriva col suo pugno e li frantuma. Ditemi voi se non devo mettergli le mani addosso.
1: No, ma diciamo pezzo di fango, secondo me potevi usare un eufemismo.
4: Si litiga spesso per futili motivi. La cosa bella è che i futili motivi poi ti danno modo di... cioè, finiscono così. Taralluccio e vino, litigi.
0: A taralli.
1: 331 80 90 101. Non vogliamo mettere in mezzo grandi discussioni, ma futili motivi. Secondo me anche voi trafficanti ce n'avete qualcuno. Ora, tame.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica qui su R101.
2: Una dedica alla sua città,
1: Milano, Milano, certo.
2: E ognuno dedica a chi vuole, no? A noi.
3: Ciao a tutti a i trafficanti, dai che sono arrivate le due ore con i Finlay. Divertimento puro.
2: Che dedica meravigliosa, eh?
1: Confida molto in noi, eh? Non so se riusciremo a soddisfare
2: ma
1: questa
2: certo
1: aspettativa.
2: Che sì. Qua ci si diverte un sacco, sono le montagne russe della radio.
4: I trafficanti di R101.
5: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network.
2: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
7: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: house.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: dirlo forte, Giuliano, meraviglioso su R101, meraviglioso come Pedro e il suo programma. Un programma
1: è vero.
0: Nuovo,
1: che
0: innovativo.
1: Esordisce oggi nel palinsesto di R101.
0: Eccolo qui, sentite che voce.
2: Trafficanti scrivono: ci piacevano di più i trafficanti di prima.
0: Beh.
2: Che bello con Kai, Dani e
1: Jack. Non creiamo confusione per un incipit un po' così, un po' egoriferito. Mamma mia, che permalosi che siete.
0: No, noi ce le segniamo le cose e ne abbiamo già discusso fuori onda, tant'è che ne è nato una discussione anche aperta ai nostri trafficanti, piccoli litigi, piccole discussioni nate da
2: motivi futili.
3: Ciao trafficanti di R101, allora, per quanto riguarda i litigi, i battibecchi alla guida, secondo la mia compagna io non so guidare perché rimango un po' più sulla destra, faccio i peli a muretti, macchine, scooter, un po' quello che capita, quindi questo potrebbe essere un motivo di litigio alla guida. Ciao trafficanti.
0: Ciao. Occhio che stavi facendo il pelo.
1: Questo non è un motivo futile, è comunque meglio andare un po' più a destra che invadere l'altra corsia.
2: Non puoi parlare di guida, lascia stare che non è competenza tua. Tu mettiti lì, fai le tue cose.
1: No, però
2: saluta, io sono Pedro e voi siete chi
1: è
2: siete?
1: Molto più importante andare a destra e piuttosto che andare nell'altra corsia e rischiare un frontale, no?
0: Futili motivi che vi hanno messo in cattiva luce con qualche amico, con qualche familiare. 331 80 90 101.
1: Beh, ho visto amicizie finire veramente per piccole cose.
2: Io con il mio amico Zippo, parlando di Cristante,
1: Brian Cristante giocatore della Roma,
2: abbiamo discusso animatamente.
0: Ma poi avete fatto pace?
2: Sì.
0: Sicuro?
2: Sì.

0: Sam Smith con Diamonds qui su R101.
1: Però fai come vuoi. Allora, saluta e dice solo il suo nome. Non mette le cuffie.
0: Beh, si possono mettere dopo, scusami. Quando uno ha dimestichezza col microfono, perché lo faccio ormai da tutta la vita, so benissimo come incanalare la voce all'interno di questa piccola capsula, no?
2: Capito? Non litigate per robe futili, mamma mia.
1: Però è un continuo, capisci? Capisci? Capita anche a voi di litigare, di discutere per cose inutili.
3: Ciao trafficanti. Una volta una mia amica ci è rimasta malissimo perché le avevo detto espressamente che il colore dello smalto che aveva scelto per le unghie non mi piaceva e lei si è offesa, mi ha poi confidato che appunto la cosa l'aveva ferita. Io a distanza di anni faccio ancora fatica a capire perché, dal momento che non è che ho fatto una critica sulle sue mani definendole brutte da hobbit o quant'altro, ho semplicemente detto che il colore era un po' di merda.
1: Hai fatto di peggio, perché tu se avessi criticato le mani era una cosa tra virgolette oggettiva. Ma qui tu stai criticando
2: una scelta,
1: il suo
2: scelta,
1: buon gusto,
0: certo,
1: il suo, che lei non ha.
0: E di conseguenza la vostra amicizia ha perso un po' di smalto, devo dire la verità.
1: La prossima volta passare.
2: Aspetta. Ripetila, perché sta passando sotto traccia una battuta orrenda.
1: Sentiamola.
0: La vostra amicizia era tirata per i capelli.
1: Vai.
0: Ha perso un po' di smalto.
1: Benissimo. Io avevo fatto di tutto per glissare. No, invece qua la sottolineiamo. Ma cos'hai fatto? Un corso di comicità, di stand-up comedy?
0: Serenamente sì.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Fresh con Serenamente qui su R101, come il nostro Gianni che serenamente parla con i microfoni aperti e sporca all'inizio del nostro pezzo.
1: No,
0: ragazzi, io sono il Deus Ex Machina, il leader di questo programma, il leader Massimo, quindi Redarguisco.
2: Sai cosa ti dico? Che io personalmente non so se il mio amico K mi seguirà, faccio una protesta, prossimo talk, sono fuori.
1: Bene,
0: succede senza Dani una settimana?
1: Come te la caverai? Boh, restate qui per scoprirlo.
3: I trafficanti di R101.
4: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi.
5: Diego, un aspirante attore in crisi, crea con l'AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice.
4: Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo.
5: Quasi Vera vi aspetta dal 1 ottobre al cinema.
6: Le mele di Marlene.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
6: Mi fa innamorare.
8: È italiana?
7: Sì.
8: È affidabile?
7: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
9: Cresce.
8: Resta con te.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
21: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso.
24: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
26: Dici che lo conosco?
27: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
26: Ah, quello naturale, senza additivi.
27: Bravo.
26: DOP, solo carne italiana.
27: Esatto.
26: Il crudo.
27: E allora non lo conosci.
26: Perché non è crudo, è Parma.
28: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Eccoci qui, amici trafficanti, sono le 18:44 minuti, è arrivato il momento della canzone che vi fa stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene è Jump dei Van Halen.
0: E questa ci fa stare bene come, ma è un plurale per tutti quanti.
2: Ma
0: non solo
2: parli per noi, che è il tuo programma, il
0: ma
2: tuo
0: ci
2: show,
0: fa stare
2: Pedro
0: bene
2: show.
0: A Pedro e ai Finlay, ragazzi, fa stare bene tutti, ma anche i trafficanti di R101, anche Diego Petta in regia, anche Giacomo Gianni in redazione. Saltiamo tutti insieme?
2: No.
0: Proviamo a creare un movimento quasi tellurico, qualcosa di sismico.
2: Decide lui cosa dobbiamo fare.
3: Io sono in sciopero.
2: Ah, è sciopero questo.
3: Questa canzone mi piace.
4: 1, 2, 3, 4.

0: su R101 con la loro celeberrima Jump, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici della rock and roll.
2: Calmo, eh.
1: Oh yeah, questo è un brano bellissimo, i Fanale, un brano,
0: chi? Una band. Bene che siamo i trafficanti di R101, ma questi sono i Van Halen, non i Fanale.
1: Fanale che illuminano il cammino del rock and roll.
0: E questo è R101, enjoy the music, il sì, rock and roll è solo una piccola parte.
1: No, no, no, è il piatto forte, qui non sono i Fanale, ma...
2: No.
1: Ivan Halen.
0: Halen,
1: grande artista che ha
0: ispirato. Come Van Basten, yeah. Van Halen,
1: rocker al mondo.
2: Tipo, chi ha ispirato?
1: Ha ispirato sicuramente Francesco Gabbani.
2: Sì, sì, sì.
1: Metallaro convinto, sì. Proprio di quelli tot. Poi ha ispirato Edwige Fenech.
0: Ma cosa c'entra Edwige Fenech? Cosa c'entra Gabbani? Ma scusi, lei arriva qua e toglie tempo al nostro Giacomo Gianni, che deve fare le tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Bene, bene, allora diamogli la linea.
2: Wow, così
1: Ci
0: aspettava che cosa.
2: E allora io posso dire anch'io un bene bene per così.
1: Ma certo.
2: Bene bene, parto con la parto con la numero uno, perché Oxford è più antica dell'impero azzeco.
0: Addirittura la città di Oxford?
2: Sì. No, l'università di Oxford. All'università di Oxford si insegna già dal 1096 circa. Mentre il cuore dell'impero azzeco fu fondato, la città cuore dell'impero azzeco, nel 1325.
0: Provi a ridire azzeco.
2: Azzeco.
0: Ma perché ci va la prima, la Z o la T? Azzeco.
3: No, azzeco.
2: Azzeco.
3: Con la Z e poi la T.
0: Ok, azzeco.
3: Ho capito, studiate ragazzi. Cioè, ma chi vi ha dato il patentino della radio?
2: Due, il post-it nasce da una colla venuta male. Nel 1968 il chimico Spencer Silver ne creò una che attaccava troppo poco e non serviva a niente. Un collega la usò come per un segnalibro e da lì funzionò.
3: Ma
2: così.
3: Pensate, e io sono sempre lì a dire, ma chi l'ha inventata sta cosa che non si appiccicano bene? E in effetti, se tu li appiccichi sulle pagine di un libro, così eviti di rovinarlo.
0: Certo, certo, ma da tanti errori nascono delle cose belle. Per esempio questo programma è nato, sì, per errore, però alla fine mi tiene compagnia da 7 anni.
2: Posso fare una domanda al nostro esperto di rock and roll?
1: Bene, bene.
2: Qual è la sua giornata tipo?
1: Ma io guardo, mi sveglio, mangio un'insalata di chiodi la mattina, wow, perché mi dà l'energia, la carica del rock and roll.
0: Chi se ne frega?
2: I fiocchi d'avena a colazione non li mangi?
1: No!
2: Perché sono un po' pop.
1: Ma sono pop, assolutamente.
2: Non gli piace il pop?
1: No, poi dopo salgo a bordo della mia Harley Davidson.
2: Dove vive intanto? In che zona vive?
1: Vivo vicino a... non so se conosce Seregno, sì. Cinisello Balzo. Caltanissetta ce l'ha, sì, lì.
0: Ma più o meno, no, stiamo parlando di due città
1: in distantissime.
2: Mi aspettavo
1: provincia
2: più
1: di Houston.
2: Mi aspettavo più un Michigan.
1: Beh, sì, ci sono stato.
0: Sentite ragazzi, cerchiamo di ripulire le orecchie dei nostri ascoltatori.

0: Safe con Parlare d'Amore, che poi è quello che facciamo ogni giorno qui su R101. Noi portiamo buon umore, portiamo amore, soprattutto io, Pedro, insieme ai Finlay.
1: Ai Finlay, gli altri. Io, loro e gli altri. Allora, senti una cosa, bello.
0: Dai,
1: adesso
0: l'ho smesso, dai, ci abbiamo ironizzato sopra, cambiamo pagina.
1: Tra poco giochiamo, lo sapete bene che in seconda ora con i trafficanti si gioca a cosa?
2: A conto circuito.
1: Bello, un applauso.
0: Potete già prenotarvi 331 80 90 101, nel frattempo le news.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
5: Una buona serata da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento sul volo Dubai Tel Aviv, l'aereo è atterrato a destinazione. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Il primo ministro Netanyahu ha riferito che il copilota ha accoltellato il comandante per far precipitare il velivolo. La strage è evitata grazie all'intervento di un passeggero e di un membro dell'equipaggio. L'inflazione è ai massimi da 3 anni, a settembre 4,2%. La crescita trainata soprattutto dall'andamento dei prezzi energetici. In rialzo anche i prezzi del carrello della spesa, più 1,7%, e dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, più 5,3%. A pesare anche il caro carburanti. La polizia indaga sulla morte del 21enne polacco trovato morto a Milano dopo essere precipitato da 12 metri d'altezza nei pressi di Corso Como. Il giovane era scomparso dal 28 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, stava cercando di scavalcare una ringhiera. La caduta sarebbe stata causata dal cedimento di un corrimano. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Del Prete, esponente di spicco del clan di Camorra Mazzarella. Era nascosto nell'armadio della camera della figlia. Dopo essere stato scoperto, si è complimentato con i militari dell'arma. Era latitante dal 3 marzo. Sono 625 i fermi scattati oggi per le proteste studentesche in Francia. A riferirlo è il primo ministro dell'interno francese. 85 invece gli agenti feriti tra poliziotti e gendarmi. Le proteste contestano le classi sovraffollate, i pesanti carichi di lavoro e la scarsa qualità dei materiali scolastici. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: R101 Traffico e Mobilità.
10: Questa è la situazione su strade, autostrade e code per lavori segnalate lungo il tratto abruzzese della A14 tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest, Chieti in direzione Ancona. In Toscana c'è un veicolo fermo sulla A11, la Firenze-Pisa tra Capanno e Rialto Pascio verso il capoluogo. Veicolo fermo segnalato anche nel Lazio sulla 1 tra Laccio diramazione Roma Sud e Laccio con la A24 per chi sta procedendo verso Firenze. Una perdita di carico riguarda il tratto toscano della 1 tra Firenze Sud e Incisa Regello per chi procede verso Roma. Code per lavori sul tratto marchigiano della 14 tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Lavori segnalati anche Liguria sulla A10 tra Orcofellino e Spoturno in direzione Genova. Ultima segnalazione che ci porta invece in Lombardia sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, con materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Bellano verso l'incrocio Monza, statale 527 Bustese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19 e 3 minuti, sempre mercoledì 30 settembre, perché non abbiamo scavallato sul mese di ottobre. Siamo ancora, ci godiamo gli ultimi istanti di questo settembre infinito, noi trafficanti.
1: Qui e ora, i trafficanti di R101 si gioca, ve l'abbiamo detto poco fa. Però per farti capire come funziona, Pedro, che io sono un uomo di squadra e non sono un leader solitario come te che fa il tuo show. Io coinvolgo anche gli assenti.
0: Addirittura. Ma lascia stare Dani, è in vacanza, lascialo stare, okay. Lascialo perdere.
1: Però, per questo gioco che è controcircuito, voglio la spiegazione di Dani. Andiamo.
2: Allora, cos'è che si fa? È controcircuito?
1: Sì, bel
2: facilissimo. Allora, 12 domande, ok? Si risponde sempre solo con numeri. Mm-hmm. Ogni domanda che facciamo, voi sommate progressivamente i risultati.
1: Ottimo.
2: Occhio, perché il tempo è limitato. Se si sbaglia, si ricomincia da capo.
1: Grazie, Dani. Vedi?
0: Noi potevamo spiegarlo, ma sicuramente non saremmo stati così efficaci.
1: Dani, ci fai anche un bel esempio, così capiamo il gioco? Perché no, noi...
0: Anche perché io cerco sempre di cambiare, poi confondo la fine dell'ascoltatore.
2: Va bene tutto, l'esempio lo fate voi, ma scusate, sono a mare.
1: Ma io ti coinvolgo, ti dico...
0: Allora Gianni, l'esempio è questo.
1: Vai.
0: Tutti per uno per... No. Ah no, vedi, l'ho girato al contrario.
1: uno per tutti.
0: Quanti colori ha un semaforo?
3: 4, 3 più 1, 4.
0: Quante ruote ha un'auto esclusa la ruota di scorta?
3: 7. Giusto, sì.
0: No.
1: 4 più 4 la ruota di scorta.
3: Eravamo a 4.
1: Vabbè, avete capito, no? No.
0: Insomma,
2: la risposta allora, cos'è che si fa? Controcircuito?
1: Sì.
2: Facilissimo. Allora, 12 domande, ok? Esatto. Si risponde sempre solo con numeri.
1: Sì.
2: Ogni domanda che facciamo, voi sommate progressivamente i risultati.
3: Dai, ma come ci si prenota?
2: Perché il tempo è limitato e se si sbaglia, si ricomincia da capo.
1: Per prenotarsi, 331 80 90 100.

0: Sheeran con Sapphire qui su R101. Amici miei, è arrivato il momento di giocare a conto circuito.
1: Ah, mo siamo amici.
2: Specialità ne abbiamo una sola: il conto.
3: One, two, three,
1: prima... prima eravamo gli altri, adesso siamo gli amici.
0: Dai, amici miei, anche una grande citazione, un film storico.
1: Giochiamo a conto circuito, un gioco in cui la risposta non è mai quella giusta. Perché? Perché voi dovrete sommare alla risposta precedente. Uno per tutti, tutti per...
0: uno.
1: Quanti colori ha un semaforo?
0: Quattro. Perché? Quindi uno più tre.
1: Bravissimo.
0: Bisogna sempre sommare il numero precedente a quello che avete appena detto.
1: Se si sbaglia si riparte da capo, ma meglio di Dani, nessuno può spiegare questo gioco. Gioca con noi
4: Marco dalla Sicilia.
1: Ciao Marco.
5: Ciao. Eccolo. Ciao, buonasera a tutti. Grazie.
1: Benvenuto.
5: Buonasera, ciao.
1: Ciao, ci salutiamo qua?
4: No,
1: no, hai salutato 40 volte, pensavo che fosse finita la telefonata.
4: No, no, no.
1: No, no. Allora, il gioco l'hai capito, vero?
4: Sì,
5: sì, sì, certo, ci gioco.
1: Ci gioco.
5: Ogni volta che la fate, sì.
1: E come te la cavi di solito?
5: Devo dire bene, vediamo stasera che combina.
1: Bene, sì. Bene o bene?
5: Bene, poi bene. Vedremo.
4: Tutti, quando ascoltano da casa, tutti vincono.
1: Fenomeni.
4: Sempre. Poi arriviamo,
5: esatto.
4: Sbagliano,
5: esatto.
1: È l'emozione.
4: È la colpa delle domande che sono strane. Che sono...
1: Le domande lo possiamo
4: però
1: dire.
4: Marco, io l'ho sentito anche fuori onda, è preparato, è uno che è tosto e lo va a vincere sto conto circuito.
1: Lo vince?
4: Certo.
5: Bene.
1: E allora
5: speriamo,
1: facciamo
5: bene.
1: Il tifo per te Marco, forza, 3, 2, 1,
5: grazie.
1: Let's go.
0: Uno per tutti, tutti per...
5: uno.
0: Da quanti muscoli è formato lo scheletro umano?
5: Uno.
0: Quanti tasti ci sono per attivare le quattro frecce?
5: Due.
0: Corretto. Il gruppo di supereroi erano i Fantastici?
5: Sei.
0: Se accendo un televisore da 28 pollici e sono a 3 metri di distanza, da quanti pollici è formato il televisore? Eravamo a
5: 34.
0: 6. Bravissimo. Sì. Da quanti formaggi è formata una pizza a 4 stagioni, escludendo la mozzarella?
5: 34.
0: Che numero devo moltiplicare per 1 per ottenere 16?
5: 50.
0: La metà di mezz'ora è formata da quanti minuti?
5: 65.
0: Sì. La band di Max Pezzali e Repetto, che cantava Come mai, ma chi sarai per fare questo a me, erano gli 88...
5: 68.
0: Siamo 4, divido una torta per 4. Quante fette mangio? Ripeto, eravamo a 68. Siamo in 4.
5: Sì.
0: Divido una torta per 4. Quante fette mangio?
5: 68.
0: No, eravamo a 68. Ripeto, siamo in 4.
4: Sì.
0: Divido una torta per 4. Quante fette mangio?
5: 69.
1: Eccola.
0: Quante mani ti servono per fare un applauso?
5: 71.
1: Sì.
0: Quanto manca per arrivare a 101?
5: 101.
0: Attenzione, Gianni chiede
5: sì,
0: una revisione.
5: Buona linea, 168, grazie.
1: Allora, senti Marco che se la ride sotto i baffi. Ha vinto.
0: Ma c'è...
1: che succede?
4: Una revisione va chiamata dal VAR.
1: Addirittura.
4: Perché gli arbitri stanno dicendo che forse c'è stata una irregolarità,
1: sì,
4: sulla penultima domanda. Siamo in 4, lui abbiamo risposto 68, vado a vederla. No, ok. Non c'è contatto, la vittoria è valida, bravo Marco.
0: Sì, perché potenzialmente uno poteva anche non mangiarla quella fette,
5: appunto,
0: se proprio vogliamo.
5: Questo, mi sono confuso perché non aveva detto quante fette.
0: Poi di mercoledì uno sta anche a dieta.
5: Ho un bar, e vendiamo tantissime torte, quindi magari uno se ne può mangiare tre.
1: Certo.
4: Ma la spiegazione è un po'
0: farraginosa, certo.
1: Tu le torte del tuo bar te le mangi o le servi e basta? Cioè, ogni tanto, capito, un assaggino.
5: Ogni tanto le mangio. Tanto,
0: questa è una
5: porta,
0: buona domanda, bravo Ca. Come si gestiscono gli avanzi di pasticceria? Cioè, che fine fanno? Mi chiedo sempre, vedo dei banconi di bar pieni di roba, dove finiscono?
5: Lì ci vuole tanta bravura a fare meno sfido possibile,
1: giusto,
5: ovviamente.
1: Certo,
0: sì. Certo, meno sprechi.
5: Poi,
0: che è sempre importante.
5: Si deve buttare, sì, il resto sì.
4: Qual è il cavallo di battaglia del tuo bar, Marco? Quello che fai tu?
5: Noi siamo in Sicilia, quindi un po' di tutto: arancini, torte,
1: panelle, sfincioni,
5: i cannoli. Noi siamo la parte, diciamo, più vicina a Catania, Tarlentini.
1: Ok, buonissimo. Marco,
5: non manca cibo qui, buonissimo. diciamo.
1: Sì, inutile dirti che ti verremo a trovare appena arriviamo lì, faremo un salto. Grazie. Grazie, grazie per aver mille. Giocato con noi e bravissimo.
5: Grazie, grazie mille, grazie.
0: Ciao, buona serata e a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Grazie. Ciao.

0: e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, ovviamente qui su R101, amici.
1: Che sicuramente andremo a trovare sia a Genova che a Napoli, sì, Gigi D'Alessio.
2: Ma non puoi promettere a un ascoltatore che andremo a trovarlo se non sai nemmeno il nome del bar.
1: È vero, la radio è anche un po' finzione.
2: Cioè, non è vero,
1: capito? Io lo dico.
2: Non è vero, noi siamo scarsi veramente.
1: No, quello è vero.
2: Quindi
1: però
2: è vera.
1: Dico, è una cosa carina dire passeremo al tuo bar. No,
2: ma non è vero. Non è vero. Sarebbe bello,
1: Marco,
2: ma non si può.
1: Non veniamo.
2: No, veniamo.
3: I trafficanti di
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: incredibile di dediche, di amore che continua a sbocciare Raffa con Infinito qui su R101. Perché mi prendi già ride?
1: Fatico a capire quello che dici, sinceramente. Però
0: vabbè, vabbè, ma è una cifra stilistica il quello di confondere un po' le acque, no?
2: Devo dire che ci riesci benissimo. Comunque guardavo il video dal canale 67, sì, dove tra l'altro in tanti sono collegati e in questo momento vedono noi. Ma prima c'era Raff,
1: sì,
2: che camminava. Quanto camminava? Tantissimo.
0: Dici? Infinito.
2: Ma veramente, no? Andava lontano, che in inglese si dice far,
0: che è il contrario di Raff.
2: Ma ragazzi, tutto torna.
0: Cioè, quindi torna. Quello che ha detto lui si capisce, no?
2: Beh,
0: perché
2: certo, era
0: io ho disannunciato il brano e non si è capito. Quello che dice lui è chiarissimo.
1: Ma quello che dice K è pieno di significato, è pieno di ragionamento, pregno. È pregno.
2: Che perché parte da una base di studio importante.
0: Comunque io volevo dire che l'infinito è l'amore che proviamo per la TG Song, il
2: capisco.
0: Legame che lega noi ai
2: legame
0: trafficanti.
2: Che lega non mi non torna. Cioè, ma che
1: più che altro quello che dice K è un po' come, per me K è come se fosse una musa.
2: Una musa che in inglese sa come si dice.
1: Si dice
2: Muse. Ah. Bene bene, su R101.

0: Scusi, signorina Billy, le chiedo di spostarsi un attimo perché adesso è arrivato il momento della TG Song 24.
1: R101 TG Song 24 Singing News.
2: No, ma ho capito, un artista incredibile, vincitrice di un sacco di premi, tu la fai spostare così,
0: no,
2: perché? Chi è arrivato?
0: Lei è comunque un qualcosa di laterale in questo programma e dove la centralità è occupata dalla TG Song 24 e dal nostro grande Giacomo Giannini.
2: Ah, pensate. Tendiamo a celebrare le persone soprattutto nel giorno del loro compleanno. Oggi lo dico proprio senza peli sulla lingua, è uno dei quei 364 giorni in cui non è il compleanno di Albert Einstein, che noi celebreremo all'interno della TG Song 24.
3: Questo apposta,
0: che premessa
3: lei.
0: È, mi scusi.
2: Questo perché? Perché Albert, che lo chiamo così per
0: un amico,
2: ha lasciato qualcosa che è più grande è qualcosa di noi
0: grande
2: abbiamo
0: cosa.
2: Nella vita di tutti i giorni.
0: Baffi, che la cosa ha lasciato di grande?
2: Intanto la sua teoria della relatività, lui ce l'ha lasciata, ma quella rimane
3: grande o piccolo, dico, è relativo in base a chi lo usa, no?
2: Tra l'altro in tanti lo sanno che una delle grandi curiosità relative ad Albert Einstein è che è nato il mio stesso giorno, quindi
0: il 14 di marzo, corretto.
3: Quindi cosa vorrebbe dirci Gianni?
2: Nonostante ciò, io della teoria della relatività non riesco neanche a pronunciarla, non ne so nulla.
3: Ah, vabbè, ma su questo ci trova d'accordo.
2: E la TG Song 24, che ormai assume proprio un ruolo culturale all'interno del nostro paese, potrebbe essere utile per spiegarla. Quindi chiedo a Pedro e alla sua orchestra.
0: Grazie Gianni, molto generoso. L'ho vista arrampicarsi sugli specchi dal primo secondo in cui ha proferito parole in questo talk.
2: Che avevo invece.
3: È già arrivato

0: con Kintsugi qui su R101 e come lei preferisce, dalle ferite sono la parte preziosa della nostra vita, questa ferita della TG Song. Sentiamo che cosa sta dicendo.
1: Relativo, però mettere Gianni sì. È la stessa frase dove si mette il nome di Einstein, è veramente sì. Già il primo sproloquio incredibile. Poi ha provato a millantare che fossero anche nati lo stesso giorno, lo stesso compleanno, ma poi siamo arrivati al peggio con lo sproloquio della TG Song 24.
2: Ecco, è fatto così, ce lo teniamo.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal 1° ottobre al cinema.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: 9:46 minuti, non so voi, ma io ho voglia proprio di una canzone che vi fa stare bene. Che ci fa stare bene. Al 331 80 90 101.
1: La scelgo io.
2: No,
1: no, una canzone molto rock and roll.
2: Ma no.
1: Sì, vorrei del rock and roll se possibile. Ma si può sulla radio del rock and roll?
2: Ci scrive Andrea, vorrei ascoltare i Bee Gees con More Than a Woman. Posso?
1: È incredibile, era quella che volevo scegliere io. Proprio
3: non è propriamente rock and roll.
1: L'ascolto sempre sulla mia Harley Davidson.
2: Quanto tempo passa sulla sua Harley Davidson?
1: Tutto il

0: Bellissima, bellissima, More Than a Woman dei Bee Gees qui su R101. Enjoy the music.
1: Mi ha fatto stare veramente bene bene questa canzone.
2: Ha già parlato quest'ora, non è che deve adesso io,
1: Che band straordinaria i Bee Gees. Rock and roll.
2: Ma non sono una band rock and roll. Sì, hanno comunque un background di un certo tipo, però.
1: Ma che ne sai tu di un campo di grano? Bee Gees, questa voce rotta dalle sigarette, dall'alcol,
2: non è vero. Stiamo
1: dalla droga,
2: del falsetto più pulito in circolazione. Cioè, tanti si sono ispirati a questo falsetto straordinario.
1: Quanti erano i Bee Gees? 16, 17?
2: 3, credo.
1: 2, quanti erano?
2: Credo 3, comunque, per dare delle informazioni
3: erano
2: precise.
3: Parenti. Erano fratelli.
1: Certo. Perché la mamma del rock and roll è sempre incinta.
2: Erano Barry Gibb, Robin Gibb e Maurice Gibb che
1: tutti
2: hanno scritto
1: con lo stesso cognome, coincidenze.
2: Sì. Erano fratelli, quindi sì, avevano lo stesso cognome. Questa canzone è stata scritta, dovrebbe portarle lei queste informazioni.
1: Dica, vado avanti.
2: Per la colonna
1: avevo
2: sonora
1: preparato
2: della Febbre del sabato sera, quindi 1976.
3: Che sfiga. Che cosa?
1: No, dico, quando tu il sabato sera ti ingellavi i capelli con la brillantina, facevi il ciuffo alla Elvis, prendevi la tua Harley Davidson pronto per andare lì
2: e ti veniva la febbre.
3: Che chilometri ha la sua Harley Davidson?
1: 72 milioni.
3: Immagino
1: di rock and roll.
2: Ecco, a lei piace il rumore, giusto?
1: Della mia Harley Davidson.
2: No,
1: certo,
2: ma anche del rock and roll, no? Della
1: benissimo,
2: musica.
1: Come molto fa? Bene.
0: Cerchiamo di interrompere questo rumore con un po' di delicatezza, per l'amor di Dio. Diodato, fai rumore.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Sederia a chiudere questa puntata dei trafficanti di R101.
1: Siamo anche noi in questo ultimo intervento, certo. O fai da solo?
0: Pedro e Finlay vi danno una buona serata. Domani ritorniamo dalle 18 alle 20. Ringraziamo anche il nostro Diego Petta in regia.
1: Diego!
0: Giacomo Giannin in redazione.
1: E
0: passiamo la palla a Yaki, che tra poco vi terrà compagnia.
1: Meno male, lui è da solo, un artista solista, capito? No, c'è anche Davide Cisini.
0: Ci risentiamo domani sera. Io sono Pedro, noi siamo i Finlay.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il copilota dell'Oman di un volo decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv ha accoltellato il comandante dell'aereo degli Emirati e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Alcuni passeggeri hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. Israele denuncia intanto un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. È stato un attentato, dice il ministro Katz. I passeggeri sono poi atterrati con un altro aereo intorno alle 18 italiane all'aeroporto di Tel Aviv. In Italia, da registrare il nuovo balzo dell'inflazione a settembre al 4,2%, dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare il rialzo dell'energia pari al 22,3%, una batosta che si tradurrà in oltre 1.300 euro in più a famiglia, secondo i consumatori. La premier Meloni scrive a Ursula von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. Meloni attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno può spegnere l'incendio, sostiene la premier. L'attività parlamentare c'è stato in commissione, il primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera, a favore si è espresso il centrodestra, centrosinistra diviso, hanno votato no 5 Stelle AVS, mentre il PD si è astenuto. Lutto nel mondo dello spettacolo con la morte in provincia di Messina all'età di 100 anni di Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio dal 1961 al 2006. La sua voce ha accompagnato generazioni di bambini e bambine nel nostro paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Traffico e Mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 in direzione Napoli. 3 km di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A16 coda di 1 km per veicolo in fiamme alla barriera di Napoli Est in direzione Canosa. Infine sulla statale 309 Romea si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Marghera procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Mercoledì sera 30 di settembre, siete su R101, al via adesso le stories, come vuole la consuetudine ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, Decisiest, Davide Cesini in regia, voi al 331 80 90 101 con i messaggi, soprattutto con la vostra voce per condividere con noi come state trascorrendo la vostra serata, buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina. Per iniziare le stories, Michael Jackson e Justin Timberlake.

Gimme Love, c'è sia nelle stories di R101 a dare il via a questo mercoledì sera 10 minuti dopo le 20 con me Yaki ad accompagnarvi come vuole la consuetudine fino a mezzanotte. Decisiest, Davide Cisini è in regia e approfitto per riaugurare un buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina in questo momento. 331 80 90 101, il numero per condividere con noi i vostri spostamenti. Prima, poco fa, leggevo un interessante articolo su quella che è la rivalità fra i fratelli, tra l'altro articolo che cade a fagiolo, perché oggi mi chiama mio fratello, una persona che per ricevere una chiamata da mio fratello deve veramente succedere qualcosa di solito di tragico. Oggi no, oggi mi ha semplicemente chiamato per chiedermi come andassero le cose, per chiedermi 50 euro, ma va bene, cioè le classiche cose tra fratelli. E ragionavo sul fatto che nella vita di ogni persona che ha un fratello o una sorella si parte un po' come rivali, quasi come nemici, e poi con il tempo si sviluppa anche un'amicizia. Lo chiediamo a voi amici al 331 80 90 101, qual è quel momento, quell'età in cui siete diventati amici con i vostri fratelli, se esiste appunto un momento in cui poi siete diventati amici o siete ancora rivali. 331 80 90 101, per condividerlo con noi con le voci. Tra poco vi ascoltiamo, nel frattempo J-Ax su R101, Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

Enjoy the music. 101. Never been loved. R. R. 101.

Mars, Oh My Soul, 20 e 17 minuti, mercoledì sera di Stories su R101. Stiamo parlando del rapporto fra fratelli, un rapporto in continua evoluzione. Durante la vita si nasce magari come rivali, poi si sviluppa un senso di famiglia, di amicizia. Al 331-8090-101 abbiamo chiesto a voi a che punto della vostra vita, a che età magari siete diventati amici con i vostri fratelli. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

0: se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. 1, 2, 3, 4.
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
13: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
15: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
16: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Frequenziamoci con Iren.
21: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
22: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
23: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
20: Frequenziamoci con Iren.
24: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
25: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
26: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
27: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
28: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
29: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
30: R101 Meteo.
31: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per domani: da nuvoloso a coperto all'estremo nord-ovest, con possibili deboli piogge a ridosso delle Alpi occidentali. Nuvole anche su Alpi orientali, regioni centrali, tirreniche e Sardegna. Nelle zone interne dell'isola saranno possibili dal pomeriggio brevi rovesci o temporali. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d'Italia. Temperature pressoché stazionarie, a parte un lieve calo all'estremo nord-ovest. Valori ancora relativamente miti nella maggior parte del territorio, un po' ventilato sullo Ionio e nel canale di Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.
32: Enjoy the music. R101.
33: Un viaggio a senso solo, senza

0: Destinazione Paradiso con Gianluca Grignani nelle stories di R101. Buon mercoledì sera a tutti i ragazzi. Stiamo parlando del rapporto fra fratelli, rapporto che si evolve con il tempo. Al 331 80 90 101 state condividendo in tanti con noi quello che è il momento in cui siete diventati amici oltre che fratelli, appunto, con i vostri fratelli e sorelle. C'è chi non è troppo d'accordo con questo momento, che possa accadere questo esatto momento. Sentiamo.
1: Posso solo dire e come no, fratelli martelli e parenti serpenti. Basta, chiudo il discorso. Buona serata 101 da Reggio, ciao.
0: Ciao, non si è firmato, penso che il messaggio sia arrivato da Caino e Abele, uno dei due, non lo so ancora esattamente quale. Un saluto al nostro amico, che si vede che quel sentimento di rivalità poi è sfociato in qualcosa di peggiore, non invece come amicizia. Sentimento di rivalità che fra fratelli, soprattutto quando si è bambini, quando si cresce insieme, è normale. Uno studio pubblicato l'anno scorso su Journal of Research on Adolescence ha osservato proprio il meccanismo della rivalità attraverso il cosiddetto parental conditional regard, cioè la percezione che l'affetto o l'approvazione dei genitori cambino a seconda di quanto un figlio soddisfi le loro aspettative. Per dirla in parole povere, c'è una mamma, un papà che magari possono essere convinti di distribuire con la precisione di un notaio l'affetto a ognuno dei due figli, mentre i due figli sono al piano di sopra a ricordare quello che è successo a Natale 2014, dove uno dei due ha ricevuto un gioco più bello dell'altro. Quello in pratica dice lo studio in parole povere, studio che comunque afferma che il rapporto non è scolpito nel marmo, che appunto può migliorare, può cambiare anche in età adulta, e si può diventare effettivamente anche amici. L'età media, nonostante appunto all'età adulta sia ancora possibile diventare amici, l'età media è in adolescenza. Io posso dire, capisco l'adolescenza. Ad esempio, io con mio fratello, quando avevo 15-13 anni, abbiamo sviluppato un rapporto da veri fratelli. Io e mio fratello abbiamo una decina di anni di differenza. Fino a quando avevo 12 anni io ero il bambino rompiscatole che voleva semplicemente stare con lui. Poi si cresce e diciamo che la meccanica, che alcune meccaniche, alcune dinamiche del rapporto cambiano, altre no, altre rimangono sempre uguali. Quelle per me, alcune sono veramente scolpite su marmo. 331 80 90 101 per condividere le vostre stories con i messaggi e con le voci. Noi su R101 vi accompagniamo con la musica. The One That Got Away, c'è Katy Perry, amici, alzate il volume.

0: Raining Season, Dua Lipa nelle stories di R101. Stiamo parlando dei rapporti fra fratelli e sorelle. Al 331-80-90-101 state condividendo con noi quel momento, l'età in cui siete diventati da rivali magari ad amici. Sentiamo una voce.
1: Buonasera, sono Shana da Pescara. Allora, io sono l'ultima di 9 figli. Immaginate la differenza di età notevole con alcuni dei miei fratelli. Ha creato durante l'adolescenza soprattutto un rapporto un po' strano. Era come avere un papà più altri 5 fratelli che facevano da papà con il controllo e un po' di gelosie, no, della sorellina più piccola. Finito questo periodo, quindi diventata adulta anch'io, il rapporto con tutti i miei fratelli e le mie sorelle è completamente cambiato. Io oggi non potrei mai vivere senza di loro.
0: Ma che carina.
1: Grazie e buona serata. Viva i fratelli e le sorelle.
0: Ma che carina. Un saluto a te e ai tuoi fratelli. In 9, io mi immagino 9 a crescere in una casa, non è che c'è rivalità fra fratelli, ci sono i clan all'interno, gli schieramenti, per forza poi sei legato con qualcuno, ma per vicinanza d'età. Però secondo me, ora mi dirai che sbaglio, però essendo la più piccola, non lo so, cioè è la protetta dai fratelli, no? Cioè nella mia testa, in un sistema, in una famiglia di 9 persone, la più piccola è quella un po' protetta da tutti. Magari quelli di mezzo, secondo, allora io mi immagino padre, se ho 9 figli, io dei 3 in mezzo non mi ricordo neanche il nome, cioè me lo devo ripetere, no? Sono quelli un pochino, questa qui è la maledizione del figlio di mezzo, che c'è il primogenito che ha tutte le attenzioni, l'ultimo che diciamo è quello un po' più protetto, quello di mezzo di solito si sente un pochino in ombra. Immagino in 9 ce ne sono 3 di mezzo che potevano non tornare a casa la sera, tornavano il giorno dopo direttamente. Ah, com'è andata a scuola ieri? Vado al lavoro, sono un impiegato da 4 anni e mezzo. Mi immagino delle scene così a cena, ai cenoni di Natale, tutt'oggi in casa tua. Rossana, grazie per aver condiviso la tua storia con noi. C'è Ultimo su R101, il suo nuovo singolo, Tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

il nuovo singolo di Ultimo alle 20.41 del nostro mercoledì sera di Stories su R101. Buona serata a tutti i ragazzi. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, uno spazio in cui siete voi a scegliere il brano che va in onda. Lo fate con la voce al 331 80 90 101. Canzoni che servono sicuramente a migliorarci la serata, magari anche a tornare un pochino indietro nel tempo. Tra pochissimo scopriamo la canzone. State con noi. Questa

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: 21 su R101, la canzone che ci fa stare bene, al 331 80 90 101. Avete scelto la vostra, sentiamo.
1: La canzone che mi piacerebbe e che mi fa stare bene sempre, ogni volta che la sento, è Nella notte degli 883, magari versione remix. Sarebbe stupendo, è tanto che la voglio sentire.
0: E sentiamola.
1: Ciao, ciao.

1993, gli 883 nella notte remix, brano che originariamente è contenuto nell'album Nord, Sud, Ovest, Est, e poi Molella lo trasformò in una traccia da club che spopolò nelle radio e nelle discoteche a partire dal 1993. La ritroviamo qui su R101 per la canzone che ti fa stare bene, per darci la carica in questo mercoledì sera, per migliorarci la serata. Al prossimo appuntamento tra meno di un'ora, 331 80 90 101 già da adesso per scegliere la canzone che fa stare voi bene, ricordando che il prossimo appuntamento qui su R101 è con l'R&B e hip hop anni 90 2000. Nel frattempo c'è Adele, alzate il volume.

Boy su R101 quando manca un minuto alle 21 nel nostro mercoledì sera di Stories. Tra pochissimo ancora insieme, come vuole la consuetudine, dalle 20 a mezzanotte su R101 ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Tra pochissimo insieme, perché adesso arrivano le news.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'immigrazione, perché restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche. Alla base della decisione italiana la situazione nella exclave spagnola di Ceuta. Medio Oriente, atterrati intorno alle 18 ore italiana a Tel Aviv i passeggeri dell'aereo a bordo del quale il copilota ha accoltellato il comandante e tentato di far schiantare il Boeing. Alcuni passeggeri hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. E Benjamin Netanyahu ha incontrato all'aeroporto Ben Gurion i passeggeri, lo riporta il Time of Israel. È un attentato jihadista, dice intanto sui fatti avvenuti a bordo il ministro israeliano Katz. Dall'Italia il governo chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. La decisione dopo le richieste dell'opposizione di rendere esecutivo il verdetto. E l'Egitto precisa intanto di non voler entrare nella vicenda giudiziaria e sottolinea che i giudici hanno condannato singoli individui e non le istituzioni del paese. Palazzo Chigi smentisce intanto contatti col Cairo prima della sentenza. Il calcio in chiusura con la Francia, capiremo il nostro livello, lo ha detto Scalvini a due giorni dalla sfida di Nation League con i Blues a Parigi. Siamo solo all'inizio, ha detto il difensore, ma stiamo cercando di trovare una nostra identità. Queste le breaking news di TGCOM 24.

due minuti, buona serata a tutti da Yaki, mercoledì 30 di settembre. Siete su R101 con The Cheesiest, Davide Cisini in regia, con voi al 331 80 90 101 per condividere la vostra serata con noi. Se siete in macchina, buon viaggio, dove siete diretti, raccontatecelo con la voce. Noi vi accompagniamo con la musica a farci da colonna sonora qui su R101. Il regalo più grande, c'è Tiziano Ferro.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

con i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

Talk to me, Damiano David, Tyla, Nile Rodgers nelle stories di R101. Noi di R101 ci uniamo alle congratulazioni per Damiano David, fresco fresco sposo con Dav Cameron pochi giorni fa. Tante belle foto sono uscite del loro matrimonio, una in particolare che alimenta quelli che sono le speranze dei fan, una foto che vede i Maneskin al completo riuniti proprio al matrimonio di Damiano David, che fanno appunto danno ulteriore verve alle voci che li vedrebbero in studio in questo finale di 2026, con disco magari in arrivo nel 2027, partecipazione a Sanremo. Sono tante le voci che si rincorrono. Per curiosità, notizie sulla musica, vi rimando al nostro sito www.r101.it. Le 21:10 minuti, buona serata a tutti da Yaki. Quest'ora di solito siamo abituati a giocare, dobbiamo aspettare ancora un pochino, qualche minuto, ma vi assicuro che l'attesa sarà ripagata, perché di solito nei nostri giochi delle stories di R101 la vittoria, il vincitore si porta a casa niente se non la gloria. La gloria che comunque, devo dire, è un premio assolutamente meraviglioso da avere. Sapere di essere il vincitore morale di R101 immagino sia un grande trofeo da portare a casa. Questa sera ci sarà anche qualcosa in palio, e quando c'è qualcosa in palio, amici, lo sapete, bisogna essere veloci con le dita. Non posso dare ulteriori spoiler, ulteriore anticipazione, vi posso solo dire: tenete a portata di mano il nostro numero 331 80 90 101. Tra pochissimo vi diremo tutti i dettagli. Nel frattempo la musica su R101, Buzz Persuades, c'è Miley.

0: R101 Golden
1: Ticket. E come vi ho anticipato poco fa, amici, l'attesa verrà ripagata perché si gioca qui su R101 in palio due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci, che si terrà sabato 24 ottobre alle 18 al Pala Florio di Bari. Chi è che se li aggiudicherà? Il più veloce di voi che al mio via, quindi aspettate, al 331 80 90 101 scriverà Supercoppa. Ripetiamo, due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile sabato 24 ottobre alle 18 a Bari. Supercoppa, 331 80 90 101, a partire da adesso. Via!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro: le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: www.fileni.it.
1: Shh! Ale, Franz, venite!
2: Michelle!
3: Cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
2: E quindi?
3: Non è mica un segreto.
5: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
1: E certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
6: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
5: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
10: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
17: Le mele di Marlene.
18: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
17: Mi fa innamorare.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden Ticket.
1: The winner is...
2: E ad aggiudicarsi due biglietti per la Supercoppa di volley femminile è stato il nostro amico Marco, lo abbiamo con noi al telefono. Ciao Marco, benvenuto su R101, come stai?
3: Ciao R101, tutto bene, alla grande.
2: Bene, mi piace sentire sempre questo alla grande, si sente l'entusiasmo. Ripetiamo Marco, ti sei aggiudicato due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci, che si terrà sabato 24 ottobre alle 18 al Pala Florio di Bari. Marco, di dove sei?
3: Sono di Fiorenzuola, quindi siamo un po' lontani, però faremo di tutto.
2: Fiorenzuola, che è a un'oretta da Milano, saranno altre 7-8 ore invece per arrivare a Bari. Mi sa che bisogna organizzarsi in qualche modo. Hai ancora tempo comunque, 24 di ottobre, c'è quasi un mese per capire.
3: Sì, riusciamo.
2: Treni, macchine, aerei, tutte e tre probabilmente.
3: Probabilmente treno.
2: Perfetto, Marco, i biglietti che ti sei aggiudicato sono due, hai già pensato a con chi andare?
3: Non ci ho ancora pensato, ma lo proporrò sicuramente a qualche amico.
2: Oh, bene, bene, cosa stavi facendo in questa serata, quando ti abbiamo chiamato?
3: No, una serata molto tranquilla, una serata in compagnia molto molto tranquilla.
2: Salutiamo chiunque sia con te in questo momento. Utilizzi i social, Marco?
3: Utilizzo i social, sì.
2: Allora, fai una cosa, il 24 di ottobre, quando sei a vedere la Supercoppa, fai tante foto, video, postali sui social, taggaci la pagina di R101, così guardiamo la finale anche dalla tua prospettiva.
3: Va bene, sarà fatto.
2: Marco, ti mando un abbraccione e ti auguro una buona serata.
3: Grazie, Yaki, ci sentiamo, vi ascolto sempre, grazie.
2: Ciao, ancora complimenti.
3: Grazie.
0: R101.

One Republic Runway, siete su R101, amici, queste sono le stories. Buona serata a tutti i ragazzi. Poco fa abbiamo fatto due chiacchiere al telefono col nostro amico Marco, colui che si è aggiudicato i due biglietti per la Supercoppa Italiana di Volley Femminile, che avverrà il prossimo 24 di ottobre a Bari. Noi di R101, lo ricordiamo, siamo la radio ufficiale della Lega Volley Femminile per la stagione 2026-2027. Sul nostro sito r101.it trovate aggiornamenti, interviste, approfondimenti dedicati alle campionesse del volley. Poi abbiamo accompagnato con la Courmayeur Cup pochi giorni fa, adesso la Supercoppa Italiana. Anzi, dato che poco fa appunto Marco è stato il più veloce a scrivere, ad aggiudicarsi i due biglietti, rimanete sintonizzati sempre qui sulla radio che vi fa stare bene, perché gli appuntamenti con il volley nei prossimi giorni ci saranno tanti. Ovviamente non posso spoilerarvi quelli che saranno gli orari, perché è giusto che voi li scopriate man mano, però vi assicuro che di premi qui su R101 ce ne sono sempre tanti. Per rimanere aggiornati su quelli che potrebbero essere, il nostro sito r101.it, lo ribadisco, è ricco di notizie, curiosità e tutti quegli eventi del volley, i concerti, la musica eccetera eccetera, che potete trovare solo qui su R101, dove la musica comunque non manca mai, sul sito, sull'app, sul canale 67, in radio. Ovviamente c'è Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si...

0: Cesare Cremonini nelle stories di R101 alle 21.40. 21.40 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica, un appuntamento fisso su R101 dove siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda. Il prossimo appuntamento è particolare, lo trovate solo alle 21.45 ogni sera, perché è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, R&B e hip hop. Tra pochissimo la scopriamo e scopriamo anche chi l'ha scelta. Questa sera è un'altra nuova storia.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
10: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
11: È possibile.
12: 1, 2, 3, 4.
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io.
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
20: Anche per me?
21: È un sì al 100%.
22: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
24: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
26: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
25: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
27: Messaggio promosso da Sanofi.
28: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
29: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
30: Lo so, giorno notte, sempre te penso.
28: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
31: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
28: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
32: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
33: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
34: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
0: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: mondo dell'R&B e dell'hip hop. Qui su R101 con l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Al 331 80 90 101 siete voi a scegliere la canzone che stiamo per ascoltare. Con la voce ascoltiamo prima quella.
1: Ciao R101, sono Alberto da Novara. La canzone che mi farebbe stare bene è I Need Love di LL Cool J.
2: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who

0: anno 1987 dall'album Bigger and Deffer, LL Cool J, I Need Love, la canzone che ci fa stare bene su R101. LL Cool J che detiene due record con questa canzone, due primati, perché I Need Love è considerata praticamente all'unanimità la prima rap ballad della storia, canzone che ha ispirato un certo modo di fare hip hop, di fare rap. Drake ad esempio arriva assolutamente da quella scuola. L'altro record, l'altro primato non è così invidiabile, perché durante il tour del 1987 LL Cool J, quando faceva questa canzone, sul palco aveva con sé un divano su cui, mettiamo così, mimava dei movimenti amorosi. È successo nell'87 che andò a fare un concerto a Columbus in Georgia e venne arrestato, e questo lo rende il primo artista fermato in quella specifica giurisdizione per un'esibizione considerata troppo esplicita. LL Cool J, amici, qui su R101, la canzone che ci fa stare bene. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, domani sera alle 21.45, quindi stessa ora, l'appuntamento con l'hip hop. Io direi in questo momento ci possiamo fare anche una manche di è lui o non è lui, quindi
1: è lui,
0: sigla.
1: O non è lui? Bravo. È lui o non è lui? Certo che è lui.
0: Bello, in cosa consiste l'è lui o non è lui? È molto semplice. Tra pochissimo vi elencherò una serie di film. Questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 chi è la persona che stiamo cercando. La persona che stiamo cercando, l'unico indizio che diamo è che è internazionale, non è italiana, famosa a livello globale. La sua carriera è iniziata nel 1984, film cult Nightmare dal profondo della notte, poi Posizioni promettenti, come LL Cool J, mi sa, Platoon, Cry Baby, Edward Mani di Forbici, attenzione qua andiamo già su Tim Burton, Nightmare 6, la fine, qua solo un cameo, Benny e June, Buon compleanno Mr. Grape, Il valzer del pesce freccia, e direi che possiamo chiuderla qua, perché anche le facce nello studio tutti, Yaki stai dicendo troppo. Se la carriera di questo attore è iniziata con un capolavoro dopo l'altro, non è colpa mia. 331 80 90 101, chi è l'attore che stiamo cercando? Provateci con la voce. Tra poco vi ascoltiamo nelle storie di R101 a farci da colonna sonora. La notte dei desideri, c'è Jovanotti.
2: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un

ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo...

My Body Isn't Ready, Somber su R101 alle 22:01. Stiamo giocando una manche veloce, lampo, di è lui o non è lui. Tra pochissimo, con le vostre voci al 331-8090-101, scopriamo l'attore misterioso che stiamo cercando. Nel frattempo, su R101, le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Terrore nei cieli dopo che il copilota umanita di un volo decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv ha accoltellato. Oggi il comandante degli Emirati è tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Alcuni hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. I passeggeri sono poi atterrati con un altro aereo nel tardo pomeriggio a Tel Aviv. In Spagna il governo decide di prorogare di altri 15 giorni i controlli per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il Viminale ha annunciato un'ulteriore proroga dello stop dell'accordo Schengen con il paese iberico alla base della decisione di Roma. L'attuale situazione è assetta. Stati Uniti, la Federal Trade Commission ha avviato un'ampia indagine sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale di Anthropic e OpenAI. L'autorità intende chiedere informazioni dai vertici delle aziende. L'ampliamento dell'indagine segue l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente Trump e i big del settore. In quella sede Trump ha ribadito che non saranno imposte regole. Andy Burnham apre alla possibilità che il Regno Unito rientri a pieno titolo nell'Unione Europea. Londra potrebbe fare il passo decisivo, ha affermato il Premier, illustrando una delle opzioni per le relazioni bilaterali. Chiudiamo con il calcio. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo. Clamorosa rottura tra CR7 e l'allenatore Jesus. Dopo la panchina con la Norvegia, Ronaldo rischiava l'esclusione dall'11 iniziale anche con la Danimarca. Queste le breaking news di TGCOM 24.

del mercoledì sera di R101. Queste sono le stories. Buona serata a tutti, ragazzi. Stiamo giocando a è lui o non è lui. Ripetiamo velocemente i film che hanno iniziato la carriera di un famoso attore: Nightmare, Posizioni promettenti, Platoon, Cry Baby, Edward Manforbice, Nightmare 6, Benny e June, buon compleanno Mr. Grape, il valzer del pesce freccia. 331 80 90 101. Tra poco le vostre voci.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Per Comi Elodie, la coda del diavolo nelle stories di R101, 22 e 11 minuti. Buon mercoledì sera a tutti, Raiaki, con voi nelle stories dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Stiamo giocando a è lui o non è lui, Manche, Lampo. Il gioco è molto semplice: noi vi elenchiamo una serie di film, questi sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Stasera Manche Lampo internazionale, quindi la persona che stiamo cercando non è nata in Italia, la sua carriera è iniziata nel lontano, anche se fa male dirlo, 1984, il film Nightmare dal profondo della notte, poi Posizioni promettenti, Platoon, Crybaby, Edward Mani in forbice, Nightmare 6, la fine, Benny e June, buon compleanno Mr. Grape, il valzer del pesce freccia. Qual è la persona che stiamo cercando, nonostante io abbia sussurrato e detto velocemente più volte Edward Mani in forbice, perché secondo me rendeva un pochino troppo esplicito il personaggio, la persona, l'attore che stiamo cercando. L'avete azzeccato tutti, sentiamo un portavoce.
1: Stesso anno di nascita, stesso mio fascino. È lui, Johnny Depp.
0: È lui, è Johnny Depp, l'attore che stavamo cercando. Edward Mani di forbice, quello che ho provato a censurare, ma in realtà io già mentre li leggevo all'inizio avevo lo studio che mi guardava dicendo è troppo facile. Noi elenchiamo dei film, se poi queste star di Hollywood hanno iniziato la carriera con dei film clamorosi già di per sé, non è colpa nostra, non è colpa mia che li leggo. Potevamo andare avanti perché ci sono alcune perle del cinema. Donnie Brasco, uno dei miei film preferiti, sarebbe arrivato nel 1997, mio anno di nascita. Comunque, dato che il nostro amico che ha dato la risposta ci ha tenuto a dire che ha lo stesso anno di nascita di Johnny Depp, anch'io ci tenevo a dire dell'anno di nascita che condivido con l'uscita del film Donnie Brasco. Film meraviglioso. Pensate, tutti questi film che ho elencato sono stati i primi 10 anni di carriera di Johnny Depp. Ne sono seguiti 30. Qualche... Chi è?
2: Che tu possa avere il vento in poppa.
0: Ah, bebè.
2: Che il sole ti risplenda in viso.
0: A me proprio.
2: E che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
0: Bello, questo Johnny Depp in Blow, film meraviglioso, questa scena, questo mini monologo clamoroso, le lacrime che sgorgano nello studio di R101. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi a quelli che hanno detto Johnny Depp, ovvero tutti. C'è la musica, c'è Choosing Texas, lei è Ella Langley.

Animal su R101, un gruppo tutto al femminile che tra l'altro ha un pubblico di giovanissime e giovanissimi affezionatissimi che ci intasano i messaggi al 331 80 90 101, soprattutto per la canzone che ti fa stare bene. Le ritroviamo alle 22:20 nelle stories di R101 da Yaki. Buona serata a tutti, tra pochissimo ancora insieme.

0: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 1, 2, 3, 4.
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Left Outside Alone, Anastasia nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki. Anastasia che è nel pieno ancora del suo tour, delle sue tappe italiane. Io penso che Anastasia abbia una seconda casa comunque in Italia, perché ormai sono anni e anni che viene in tour da noi. Noi di R101 lo sappiamo bene, perché quest'anno, anche quest'anno, siamo la radio partner del suo, delle date italiane del suo tour 2026. 7 di ottobre a Padova, 9 di ottobre a Firenze, 10 di ottobre a Brescia. Sono ancora le tre date italiane che vedranno i nostri amici e amiche di R101 poter godersi Anastasia qui in Italia. Sempre un piacere averla, anzi questo serve anche come reminder a tutti coloro che magari si sono aggiudicati nei mesi scorsi i biglietti per Anastasia grazie a noi di R101. Quelli che hanno parlato con me, io vi dico sempre: quando andate al concerto fate le foto e i video, così guardiamo il concerto anche dalla vostra prospettiva. Ecco, questo qui reminder per chi sarà a Padova, Firenze o Brescia nei prossimi giorni. Mi raccomando, ricordate, taggate la pagina di R101. 22-27 minuti, buona serata a tutti da Yaki, con voi nelle stories dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte, dove la musica sulla radio che vi fa stare bene non manca mai. Imagine Dragons con Thunder su R101.

0: Disco.
1: Italo Disco, The Colors, nelle stories di R101, le 22:34, mercoledì 30 settembre. Quando metto così tanto accento su giorno e mese è perché è arrivato quel momento delle stories di R101, quello in cui andiamo a scoprire quelle che sono le festività che si celebrano oggi, 30 settembre, in giro per il mondo. Ad esempio, oggi ci sono sempre feste che io non capisco perché chi le ha messe lì soprattutto. Il 30 settembre qualcuno ha deciso che è la giornata dedicata al sidro caldo speziato. Adesso, non ho mai bevuto, penso, il sidro caldo nella mia vita, ma il fatto che ci sia il sidro caldo speziato come data, come giornata, come ricorrenza, presuppone che ci sia anche una giornata per il sidro caldo non speziato, per il sidro freddo, per tutti i sidri. Cioè, è una cosa che la sua specificità a me urta proprio il sistema nervoso. Cioè, oggi è la giornata dedicata ai chewing gum. Noi di R101 l'abbiamo festeggiata. In realtà, Melita Toniolo, chiedete a lei qualunque curiosità sui chewing gum, come fanno a mangiarli nello spazio, qualunque cosa. Lei sa tutto ormai del chewing gum, questo ve lo posso assicurare io. E soprattutto, oggi è la giornata, anche qua estremamente specifica, è la giornata dedicata alle magliette arancioni. Allora, tra l'altro, io non lo sapevo che oggi era la giornata dedicata alle magliette arancioni e per puro caso sono venuto in radio con una maglietta arancione. Questo per tutti gli amici che ci ascoltano dalla macchina. Per chi ci guarda sul canale 67, per favore, fatevi gli affari vostri e non dite niente sul colore della mia maglietta. Però il fatto che ci sia la giornata dedicata alle magliette arancioni, presuppone che c'è una giornata dedicata alle magliette di ogni altro colore. Io un giorno scoprirò chi è che... Secondo me non sono vere, cioè, non c'è nessuno che oggi ha festeggiato le magliette arancioni in giro per il mondo. Vorrei in questo momento che questo pezzettino di trasmissione venisse trasmesso in tutto il mondo solo per sapere se c'è anche solo una persona che oggi ha messo la maglietta arancione con cognizione di causa. Probabilmente c'è anche una causa dietro meravigliosa che però io non so e che sono sicuro che nessun altro sappia. Sono pronto a essere ripreso al 331 80 90 101. Nel frattempo che arrivano i messaggi in cui mi viene spiegato perché si festeggia le magliette arancioni oggi, c'è Sienna Spyro, Great Expectation. Enjoy the music.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Germania, Berlino alle 22:42 minuti, siete su R101, buona serata da Yaki, tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene per scegliere il brano che volete ascoltare, 331 80 90 101.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Segui R101 anche sui social. Instagram,
7: Facebook,
6: TikTok.
7: Ti teniamo compagnia ovunque.
6: R101.
8: Frequenziamoci con Iren.
9: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
10: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
11: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
8: Frequenziamoci con Iren.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
13: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
15: Wow! Alle 22.45 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, brano che scegliete sempre voi con la voce al 331 80 90 101 e che serve a magari farci tornare indietro nel tempo, forse cantare, non lo so, sentiamo.
16: Ciao R101, ciao. Sono Luisette da Milano, volevo richiedere la mia canzone che mi fa stare bene, che sarebbe E di Vasco, perché secondo me è una delle canzoni d'amore più belle di sempre. Grazie, ciao.

una delle ballate più romantiche del repertorio di Vasco Rossi e la canzone che ci fa stare bene. L'anno era il 2005, la ritroviamo nel nostro mercoledì sera di Stories qui su R101. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora con la canzone che ti fa stare bene, che scegliete sempre voi, 331 80 90 101, con i messaggi, ancora meglio con la voce, per farci ascoltare un brano che vi riporta a qualcosa, che vi ricorda qualcosa, ancora meglio con la voce, per farci ascoltare un brano che vi riporta a qualcosa, che vi ricorda qualcosa o qualcuno,

con Saif su R101. Pochi secondi alle 23, sta per prendere il via l'ultima ora di questo mercoledì sera. La passeremo insieme qui su R101 con me, Yaki, nelle stories. La passeremo giocando. Ancora non diamo troppe anticipazioni, perché adesso su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti ampia indagine da parte della Federal Trade Commission in merito alla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale di Anthropic e OpenAI. L'autorità intende chiedere informazioni ai vertici delle aziende. L'indagine segue l'incontro dei giorni scorsi alla Casa Bianca fra Donald Trump e i big del settore. Economia in Italia, inflazione a settembre al 4,2%, dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare il rialzo dell'energia pari al 22,3%, una batosta che secondo i consumatori si tradurrà in oltre 1.300 euro in più a famiglia. La Premier Meloni scrive a Ursula von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. La Premier attacca l'opposizione, la casa brucia, dice Meloni, e nessuno può spegnere l'incendio. Algeri, il ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin incontra l'omologo algerino Ajal, confermato il rapporto eccellente tra i due paesi in ambito energetico e la volontà di esplorare nuove opportunità di collaborazione. L'attività parlamentare primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo in commissione alla Camera, a favore il centrodestra, centrosinistra diviso, hanno votato no 5 Stelle AVS mentre il PD si è astenuto. Torniamo in chiusura negli Stati Uniti con Wall Street che termina contrastata la seduta odierna, Dow Jones che perde lo 0,86, Nasdaq che guadagna lo 0,24, lo Standard & Poor's 500 cede invece lo 0,25. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti prende il via l'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera. Ovviamente la passeremo insieme. Calma, Cisini in regia, The Cheesiest è già pronto con la sigla del nostro gioco. Tra poco giochiamo a Con parole tue. Ripassiamo le regole a breve. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo la musica su R101. No Hero, lei è Elisa.

0: Bam Bam con Camila Cabello e Ed Sheeran nelle stories di R101 23:11. Buon mercoledì sera a tutti, ragazzi. Ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Comparole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Caspita. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Comparole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione che, come ogni definizione, ha associato a essa un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando con la voce al 331 80 90 101. Definizione resa un pochino complicata ed è la seguente: un apparato a configurazione modulare nel quale l'energia disponibile viene trasferita a un componente terminale mediante una sequenza di vincoli e conversioni interne. L'azione esercitata produce una modificazione puntuale di un sistema materiale, la cui entità varia in funzione delle caratteristiche del supporto, dell'intensità della sollecitazione e dei parametri impostati. L'elemento operativo è sostituibile secondo specifiche compatibilità dimensionali. Attenzione, perché dallo studio vedo facce che dicono ce l'ho, cos'è secondo te? No, non è assolutamente quello. 331 80 90 101, amici, qual è l'oggetto che stiamo cercando? Provateci con la voce tra poco. Vi ascoltiamo, vedo già messaggi arrivare, questo è male, questo significa che magari la sapete già. Lo scopriamo tra poco, nel frattempo Marrakesh e Guè.

0: The Bausa su R101 nelle stories. Stiamo giocando a Con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Ciao R101, ciao. Secondo me sono le forbici.
0: No, non sono le forbici, neanche stasera sono le forbici. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo vi ascoltiamo e rileggiamo la definizione di stasera. State con noi.

0: il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
2: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
5: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
2: Vabbè, ma no, fatemi che per malosi, fate tutto il programma.
3: Sì, ho capito, ma non è obbligato, mi casa sua a presentare.
2: Sarà durissima.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
9: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
10: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
9: Ma non fanno solo prodotti in legno?
10: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cranberries su R101 23:25 mercoledì sera di Stories, mentre stiamo giocando a Con parole tue, amici e amiche, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un apparato a configurazione modulare nel quale l'energia disponibile viene trasferita a un componente terminale mediante una sequenza di vincoli e conversioni interne. L'azione esercitata produce una modificazione puntuale di un sistema materiale, la cui entità varia in funzione delle caratteristiche del supporto, dell'intensità della sollecitazione e dei parametri impostati. L'elemento operativo è sostituibile secondo specifiche compatibilità dimensionali. Quale sarà mai l'oggetto? Sentiamo le vostre voci.
1: Ragazzi, è lo stendibiancheria.
0: Amico mio, non è lo stendibiancheria.
2: Per me è l'asciugatrice.
0: Non è l'asciugatrice. Siamo nel mondo dei panni, ma non è quello proprio il mondo dell'oggetto misterioso.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Io credo che sia il martello pneumatico. Saverio da Palma Campania.
0: Saverio, ci siamo nettamente avvicinati a quello che stiamo cercando. Rispetto a stendipanni non era difficile, ma martello pneumatico ci si avvicina, ma non è quello che stiamo cercando.
4: È la batteria. Fabio da Genova.
0: Di nuovo non è vero, non è così lontano, anche qui meglio di stendipanni. Non vorrei, il nostro amico che ha detto stendipanni mi starà maledicendo, però non è la batteria.
5: Ciao, sono Nunzia da Gragnano.
0: Ciao, Nunzia.
5: L'oggetto misterioso è lo stendino?
0: No.
6: Ciao, sì, siamo Lorenzo e Chiara da Ancona e secondo noi il nostro oggetto misterioso è il ventilatore. Ciao, buona serata.
0: Ciao, buona serata a voi, non è il ventilatore.
7: Ciao a tutti, secondo me l'oggetto misterioso è la macchinetta del caffè.
0: Non è neanche la macchinetta del caffè, né la moca né quella elettrica.
8: La moca. 101, la risposta è l'ombrello.
0: Non è l'ombrello.
9: Ciao, sono Paola e la pentola a pressione.
0: Non è neanche la pentola a pressione.
10: Ciao Yaki, Luca da Milano. Potrebbe essere una stampante l'oggetto misterioso di stasera. Ciao.
0: Ciao, mi piace il tono ma non è la stampante, invece il toner. Scusate. Vai, poi possiamo andare.
11: È la bomboletta spray. Giovanni da Pesaro.
0: Non è la bomboletta spray quello che stiamo cercando, ancora non ci siamo, amici. 331 80 90 101. Quale sarà mai l'oggetto misterioso? La definizione l'abbiamo riletta poco fa. Adesso la musica nelle Stories. Marco Mengoni, l'essenziale.

0: Rosé, Bruno Mars, Up to nelle stories di R101, 23:34 minuti. Buona serata a tutti da Yaki. Mentre stiamo giocando a Con parole tue, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un apparato a configurazione modulare nel quale l'energia disponibile viene trasferita a un componente terminale mediante una sequenza di vincoli e conversioni interne. L'azione esercitata produce una modificazione puntuale di un sistema materiale, la cui entità varia in funzione delle caratteristiche del supporto, dell'intensità della sollecitazione e dei parametri impostati. L'elemento operativo è sostituibile secondo specifiche compatibilità dimensionali. Tutto questo per dire che cosa?
1: Ciao, sono Sebastiano da Palermo, per me è il ferro da stiro.
0: Non è il ferro da stiro.
2: Ciao ragazzi, sono Max scandite. Da Cremona. Per me è il robot da cucina. Ciao.
0: Bello, non è il robot da cucina.
3: Ciao R101, per me è la macchina da cucire, Ornella da... Giussano.
0: Beh, mi è piaciuto un sai. È più decisa Ornella sulla macchina da cucire che dal paese da cui proviene. Non è Giussano, non è la macchina da cucire.
4: Yaki, è l'indicatore della benzina. Ciao.
0: Ciao, mi sono sentito in soggezione con quel Yaki. Non è l'indicatore della benzina, immagino quello della macchina.
5: Ciao, sono Massimo. Per ciao, me Massimo. È l'accendino.
0: Non è l'accendino.
6: 101. Ciao. La risposta è l'ombrello.
0: Ancora, questo qui è l'ombrello. È tornato l'ombrello di prima. Non è l'ombrello stasera. Non importa quante volte lo diciamo.
7: Buonasera ragazzi. Buonasera. Anna da Roma. Per me la soluzione è il telecomando.
0: Non è il telecomando.
8: Potrebbe essere l'asta per i selfie.
0: Non è neanche l'asta per il selfie, ma amici, siete stati in tanti, non è vero, siete stati in due a trovare l'oggetto misterioso. Cosa stiamo cercando?
9: Ciao a tutti, Mario da Legnano.
0: Mario da Legnano.
9: È il trapano. Oh.
10: Ciao Cristina da Imola, è il trapano?
0: È il trapano l'oggetto misterioso del Con parole tue di questa sera. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi ai nostri due amici per aver trovato l'oggetto misterioso. Come ricompensa, come sempre, c'è la gloria e per chi non ha niente da fare, una pacca sulla spalla. Qui in Largo Donegani 1, sede di R101. Buona serata a tutti da Yaki. Alle 23:36 minuti a farci da colonna sonora arrivano Annalisa e Madame Amica.

Con Madame Annalisa su R101 alle 23:40 minuti. Buon mercoledì sera a tutti, ragazzi. Tra poco un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. L'ultimo di questo 30 di settembre, l'ultimo del mese di settembre. Settembre a 30 giorni, 30 di novembre. Sì, scusate, canzoncina nella testa perché non so ancora quanti mesi, quanti giorni hanno i mesi. Comunque, tra poco la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano scelto da voi.

0: sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
3: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
12: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
13: È possibile.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bra.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.

23:43 c'è la canzone che ti fa stare bene su R101, anche questa. Ovviamente l'avete decisa voi, come sempre, per portarci un po' indietro nel tempo. Questo è il caso, la sentiamo già in sottofondo, la canzone che sta arrivando. L'ultimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene di oggi lo ha scelto la nostra amica Matilde. Ciao Yaki, sto rientrando a casa dopo una giornata che mi è sembrata infinita. Sono fuori casa dalle 7:30 di questa mattina. Vorrei ascoltare, per la canzone che ti fa stare bene, West End Girl dei Pet Shop Boys.

per la nostra Matilde e per tutti i fan dei Pet Shop Boys, per tutte le persone che avevano voglia di stare bene. Un salto al 1984, West End Girl sulla radio che vi fa stare bene. Siete su R101, nelle stories alle 23:47 minuti, il nostro ultimo appuntamento di oggi, di questa serata, con la canzone che ti fa stare bene. Ma amici, non disperate, perché ritornerà puntualissima domani mattina. Già da ora al 331 80 90 101 potete scegliere il brano che servirà a farci iniziare, si spera, con il piede giusto alla giornata. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che vi fa stare bene. Su R101 la musica non si ferma, la sentiamo già in sottofondo. Sono Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow. Tell me.

Madonna che chiude il nostro mercoledì sera di Stories. Questo è R101, amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide, The Cheesiest Cisini. In regia rinnovo l'appuntamento a domani sera, giovedì, sempre qui su R101 nelle Stories a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Io vi auguro un buon proseguimento, amici, ci ritroviamo tutti qui domani. Ciao!

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, il copilota dell'Oman di un volo decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv. Ha accoltellato il comandante degli Emirati dell'aereo e ha tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Alcuni viaggiatori hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio e neutralizzato l'assalitore. I passeggeri sono poi atterrati con un altro aereo a Tel Aviv. Spagna, Madrid decide di prorogare di altri 15 giorni i controlli per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il Viminale ha annunciato un'ulteriore proroga dello stop dell'accordo Schengen alla base della decisione di Roma. La situazione a Ceuta. Indagine della Federal Trade Commission americana sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da Anthropic e OpenAI. L'inchiesta segue l'incontro dei giorni scorsi alla Casa Bianca fra Trump e i big del settore. In Inghilterra Andy Barnum apre la possibilità che il Regno Unito rientri a pieno titolo nell'Unione Europea. Il premier britannico lo ha annunciato illustrando una delle opzioni per le relazioni bilaterali con l'Unione Europea. Calcio Nations League, a due giorni dalla sfida di Parigi con la Francia, parla Scalvini. Capiremo il nostro livello, dice il giocatore dell'Atalanta. Siamo solo all'inizio, ma stiamo cercando di trovare una nostra identità, ha aggiunto Scalvini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Da nuvoloso a coperto all'estremo nord-ovest, con possibili deboli piogge a ridosso delle Alpi occidentali. Nuvole anche su Alpi orientali, regioni centrali, tirreniche e Sardegna. Nelle zone interne dell'isola saranno possibili dal pomeriggio brevi rovesci o temporali. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d'Italia. Temperature pressoché stazionarie, a parte un lieve calo all'estremo nord-ovest. Valori ancora relativamente miti nella maggior parte del territorio, un po' ventilato sullo Ionio e nel canale di Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: R101. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
4: Trone, non ci sono paragoni.
5: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
2: Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: R101 101.
1: Enjoy the music.
0: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101, enjoy the music.

ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

the music.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.